0: occupato della questa parte finale della vita di un uomo, ma qui lo fai con un senso di semplicità e quindi con un bisogno anche di arrivare dove la semplice riflessione astratta non porta, cioè sì, la concettualizzazione di un mondo, anche quello che noi viviamo, può essere molto interessante da un punto di vista dello sviluppo intellettuale, ma qui tu aggiungi qualcosa che a me ha molto colpito, cioè come se guidassi con una mano invisibile il lettore dentro questa problematica. Allora la domanda che ti farei innanzitutto è: perché hai sentito l'urgenza e il bisogno di tornare su un tema al quale avevi già dedicato un testo, un libro, bello peraltro, sul tema della vecchiaia e tutto quello che poi questa roba comporta? Prego.
1: Ma innanzitutto voglio dire veramente la mia gioia che sia intervistarmi Gnoli. Ho rilasciato alcune interviste nella mia ormai lunghissima vita, però devo dire che l'intervista che mi fece Gnoli ormai tanti anni fa resta per me non tanto un'esperienza in cui ho detto delle cose, ma l'incontro con chi riusciva a sollecitarmi nell'espormi e dire le cose più vere, quelle che più mi stavano a cuore. Credo che questa capacità che Gnoli mostra settimanalmente su Robinson sia davvero straordinaria. Io lo ringrazio che ha accettato in occasione dell'uscita di questo mio libro di poter conversare con me. E cerco di rispondere alla sua domanda. Io non mi sono mai sentito uno scrittore, anche se ho scritto parecchi libri, la media di un libro all'anno, almeno da 26 anni, quando ho pubblicato fino ad oggi. Ma non mi sento uno scrittore perché, e non faccio esercizio di umiltà, non sono molto bravo a scrivere. Credo di avere un vocabolario non molto ricco, di non avere una grande capacità letteraria, e scrivo davvero perché mi hanno sollecitato. Quando poi mi metto a scrivere perché mi spingono, risalgo alla mia esperienza, guardo al mio vissuto. Devo dire che non ho altre fonti che mi ispirano se non la vita mia, di quelli che incontro, delle persone che amo e mi hanno amato. Certo, tutto questo non vuole essere riduttivo. La mia quasi quotidiana lettura di Lucrezio, del De Rerum Natura, da quando ho 14 anni fino ad oggi, credo che come tengo in una mano la Bibbia, nell'altra tengo Lucrezio, con ogni probabilità ha plasmato tante immagini e tanti sentimenti anche in me. Quindi certamente si trova anche un eco di opere, però se qualcosa non è giustificato, vissuto, io non sono proprio capace a ridirlo. Anche quando commento la Bibbia, la scrittura, i miei libri, la maggior parte sono essenzialmente delle riletture della scrittura, quello che poi dico come commento, al di là dell'esegesi, deve essere qualcosa che ha attraversato la mia vita. Ora, il mio vissuto è un vissuto che è stato segnato abbastanza dalla morte. I dati sono dovuti alla storia. L'aver perso a 8 anni la madre ed essere figlio unico certamente ha dato un marchio che solo gli orfani a quell'età lì sanno poi che cosa significa. Più tardi una delle persone più care che ho avuto e che più ho amato nella vita, eppure anch'essa morta a 37 anni, ed è stato per me certamente un altro trauma, fino ormai a quelli che muoiono o perché accompagnati da me, soprattutto nella vita comunitaria che facevo, anziani che sono venuti a morire da me perché erano soli e non avevano nessun luogo in cui morire, e gli altri che ormai fanno parte di quel bosco che ha la mia età e che, anche se fatto di querce, cadono e il bosco si dirada ogni giorno di più. Quindi ormai la morte non è più un'eccezione, ma fa parte del panorama per me ottantenne. Alla morte ho sempre pensato, non ho mai pensato di diventare così vecchio, anche per i dati anagrafici dei miei morti molto più giovani, a cominciare da mia madre morta a 30 anni, e quindi la morte mi ha accompagnato, mi ha interrogato. Avendo una vita da credente cristiano, la morte si è caricata di tutto quello che il cristianesimo pone sul tema della morte. Certamente la speranza, il cristiano non dice morte senza credere come convinzione alla resurrezione, ma nello stesso tempo voi sapete che c'è stato tutto un cristianesimo in cui io mi sono ancora formato, in cui la morte era davvero la morte terribile, quella che apriva a quel giorno di Esire, di Esilla, lacrimosa di Esilla, che preparava al terribile giudizio, che quando andava bene preparava a un purgatorio pieno di sofferenze, che bisognava pensare che perlomeno durava degli anni e dei millenni, anche se non era eterno. Mio padre, che non era credente, diceva: guarda, i preti hanno inventato un auschwitz eterno, l'inferno è un auschwitz provvisorio per i più buoni. Aveva ragione. E poi l'auschwitz eterno, l'inferno, e il paradiso che mi veniva descritto per consolarmi, dicendo: pensa a tua madre in paradiso, e lì costantemente guarda sempre Dio, gli angeli che suonano, Dio, gli angeli che suonano, e la musica che va. A me pigliava un'angoscia e scappavo dal catechismo ogni volta che mi descrivevano il paradiso. Non era diverso da quando descrivevano l'inferno. C'erano dei predicatori che riuscivano addirittura, ve l'assicuro, a creare un ambiente in cui si sentiva l'odore di zolfo quando facevano la predica sull'inferno. Insomma, sono cresciuto così, il cattolicesimo post-tridentino mi ha imbevuto. Nello stesso tempo, però, l'ambiente in cui sono cresciuto, un ambiente laico, in famiglia, non credente, e soprattutto il mio girare il mondo fin da giovane, da 18 anni in poi ho cominciato a girare il Mediterraneo, a spingermi fuori, a incontrare le persone più diverse, senza mai timore, senza ormai mai avere paura di nulla. E questo mi ha aperto a vedere in altre maniere la vita e la morte. E allora, certamente, il libro viene anche fuori da questo, il bisogno, adesso ormai che ho 80 anni e che devo dire semplicemente davanti, non vedo certo un tempo lungo, avendo poi dei limiti precisi di salute, non so, ma certamente non sono molti anni quelli che mi attendono, anche se lo spererei, e ho dovuto pensare e farmi la domanda più volte, di là che cosa c'è, e di là che cosa c'è, cosa trovo. E questo tra le angosce che ci accompagnano riguardo alla morte, le paure, i fantasmi che crescono soprattutto nella mente di chi è anziano. Gli anziani lo sanno, conoscono come i dormiveglia del mattino sono penosi, come davvero si affacciano quelli che venivano chiamati fantasmata. Si chiedeva la sera nella preghiera di tenere lontano i fantasmata, repelle fantasmata, e che vengono. E poi anche la fede, che si fa molto più dubbiosa, perché la fede non è una certezza, la fede non è neanche una conoscenza, la fede è una convinzione. E come tutte le convinzioni è soggetta ai dubbi, alle interrogazioni, alle domande e a un oscillare nella nostra vita, nei momenti in cui prende una forma quasi di sfida rispetto alle domande e altri momenti in cui invece le domande abbattono la fede. E anche in questo, vedete, la cosa straordinaria che ho scoperto, dico che ho scoperto perché non l'ho mai letta all'interno della tradizione spirituale cristiana, ho scoperto che alla fin fine quel che conta di più non è tanto la fede, secondo me, ma è l'amore. Io non so se ho fede in Dio. E per me comunque Dio è una parola insufficiente, vi dico la verità. Però so una cosa, questa non viene mai meno, che c'ho davvero un sentimento di amore nei confronti di Gesù Cristo. E non posso dire che mi viene meno o ci sono dei momenti in cui questo amore vacilla. No. Ecco, questo mi ha cambiato molte cose. E vedere la sua fedeltà mi fa dire, ma se è stato fedele fino adesso con me, non lo sarà anche al di là della morte? E a scavare lì, e a trovare che altri, penso ad alcuni padri della Chiesa, hanno avuto il coraggio di dire, o meglio, a spiegare una cosa che normalmente la Chiesa Cattolica non spiega. Perché anche la Chiesa Cattolica dice nel credo discesa agli inferi. Notate, significa discesa all'inferno, perché la distinzione italiana tra inferi e inferno non c'è nel linguaggio greco del Nuovo Testamento. Ma dicono è sceso all'inferno per essere là presente, che quando arriviamo noi peccatori lui è là con le braccia aperte per abbracciarci e prenderci. Mi cambia tutto. E allora certamente sul difettare della fede vince l'amore. E questo mi ha fatto dire, no, scrivi questo libro, certamente estremamente pungolato da Alessia, come diceva, scrivilo, dai un seguito al libro sulla vecchiaia. E allora, avendo scritto il libro sulla vecchiaia e avendo ricevuto da quel libro la testimonianza di tantissimi anziani, soprattutto appena finito quel libro pubblicato, c'è stata la lunga esperienza della pandemia. E per molti vecchi quel libro è stata la possibilità di telefonarmi durante la pandemia, quando io sono stato chiuso per 2 anni in un eremo, senza vedere nessuno, senza più comunicare neanche con la comunità, in quest'eremo nel bosco, mi ha raggiunto da telefonato da internet di anziani che mi dicevano la loro paura per la pandemia io dicevo la mia, e ci scambiavamo e ci siamo consolati attraversando quel periodo. E il libro era l'occasione per il quale loro avevano potuto percepire che insieme si attraversa la vecchiaia. Ecco, questo libro ha la tesi che insieme, accompagnati, si può attraversare anche l'esperienza della morte. Non so se ti sono...
0: Hai risposto benissimo e praticamente hai attraversato il libro esaurendo quasi tutte le domande che avrei voluto farti, però ci sono alcune suggestioni che mi sono rimaste, insomma, e che ti provo a restituirti, insomma, in qualche modo. Insomma. Cominciare da questa distinzione che mi sembra molto importante tra fede e amore. Tu dici la fede è una convinzione, ma la fede è anche una convenzione, no? Cioè perché ci si abitua a questo gesto ripetitivo, insomma. L'amore ha qualcosa di imprevedibile che porta con sé, cioè quando dici la fede è finita, l'amore è infinito, cioè in questo senso la distinzione è, se vogliamo, netta, insomma. E tu dedichi proprio un capitolo su come l'amore in qualche modo è il vero antidoto all'idea di morte, insomma, al fatto che poi dobbiamo in qualche modo morire. E mi viene in mente, perché hai esordito dicendo che tu non sei uno scrittore, non scrivi a partire dalla tua esperienza, ma ogni scrittore che si può fregiare di questo nome parte dalla propria esperienza, non può non partire dalla propria esperienza, non può non viverla questa. E dentro la scrittura, dentro quel gesto così, così millenario, insomma, ci trovi tanto la vita quanto la morte. Tanto la morte quanto una forma di resurrezione, che non necessariamente poi una resurrezione, diciamo, di tipo cristiano, non è a quella che io alludo, ma una resurrezione che è la stessa poi, in fondo, vera sostanza dell'arte e dell'arte dello scrivere, in qualche modo. Quando Bataille dice che l'erotismo è l'approvazione della vita fin dentro la morte, cioè fin dentro il negativo in qualche modo, sta dicendo qualcosa che, come dire, rende indissolubile il nesso fra, cosa sulla quale tu stesso poi sei tornato in questo libro, tra vita e morte. Ma quale vita e quale morte? Perché la morte poi noi la possiamo rappresentare in tante maniere, in tanti modi, cioè abbiamo il volto apocalittico, quindi la morte come esperienza della guerra, come esperienza del contagio, come esperienza della propria vecchiaia, cioè tutti elementi che in qualche modo nel momento in cui affiorano ci mettono di fronte a questo tema della morte. Heidegger, quando parlava dell'essere per la morte, intendeva poi questa possibilità che oltre la chiacchiera, oltre il convenzionalismo dei rapporti, quell'esperienza era la sola che ti poteva dare una vera autenticità. Io ho sempre pensato che fosse molto funebre quella conclusione, insomma, e forse preferisco la tua quando tu parli dell'indissolubilità tra vita e morte, ma non la morte intesa come esperienza funebre, luttuosa, di cui il barocco, per esempio, ha dato una grande rappresentazione. La Chiesa poi alla fine ci dice questo: ricordatevi che dovete morire, ma non è in questo senso che tu affronti e sviluppi questo tema. Quindi ci sono varie suggestioni che da questo tuo discorso sono affiorate e mi hanno un po' motivato a rilanciarti la palla.
1: Ma indubbiamente io credo che noi umani sentiamo dentro di noi la presenza di una possibilità di vincere la morte. Per il fatto che la desideriamo, che la ipotizziamo, significa che fa parte della nostra umanità. E tuttavia poi l'evidenza è che noi davvero abbiamo un limite posto davanti e che all'interno di quella che è la natura di questo mondo, come abbiamo avuto una nascita, una crescita, così abbiamo un declino e certamente una fine. Ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi di questo mondo vegetale, animale, noi umani sentiamo questa morte, questo limite, come qualcosa di ingiusto, credenti o non credenti. E noi dobbiamo interrogarci perché. Qualcuno di voi avrà avuto qualche animale accanto a sé e avrà visto la morte di questi animali. Quando si avvicina il momento della morte vanno a nascondersi con tranquillità, si mettono sotto l'albero, sotto un cespuglio, se avete una casa in campagna, e in modo molto pacifico muoiono. Come gli alberi che seccano. Questo non significa, attenzione, che non abbiano un dolore, una sofferenza. Io sono convinto che anche gli alberi sono capaci di sofferenza. Perché siamo tutti viventi, dove c'è la vita c'è la sofferenza. Ma per noi umani la sofferenza è diversa. Perché la sofferenza è che con la morte finiscono le relazioni. Ed è bellissimo pensare che i primi uomini della storia, o meglio della preistoria, hanno sentito il bisogno nel morire di salvaguardare la relazione. Una delle cose più belle sono i dati dell'archeologia preistorica, quando si trovano scheletri di uomini di migliaia di anni fa. Innanzitutto c'è la sepoltura, che è proprio il segno che lì semplicemente non c'è più l'animale che ha preceduto l'uomo, ma ci sono gli umani. Gli umani appaiono quando cominciano a seppellire. Ma dove il seppellimento? Non pensatelo come una specie di onore al morto. È il bisogno in qualche misura di tener viva una relazione. La seconda cosa straordinaria, quante volte si trovano scheletri di un uomo e una donna abbracciati, come questa straordinaria tomba vicino a Ferrara, dove i due sono abbracciati, quasi per dire l'amore va oltre la morte. Oppure vicino allo scheletro ci sono dei doni, dei fiori, di nuovo per la relazione. Ecco, questo a me fa dire che ci sono delle cose che possono essere, a già appartenere al di là della morte a una immortalità nel senso della parola, e che però stanno nella nostra vita. E l'amore alla fin fine è proprio una di queste. L'amore è l'unica cosa che vince la morte. In tutte le culture lo sapete, non è il caso che ve lo ripeta, ma ve lo accenno solo, sempre sotto forme di miti e linguaggi diversi, ma la grande lotta si riassume in Eros e Thanatos. Amore e morte a duello, tutte le culture, anche le culture precolombiane. Eros e Thanatos. E l'uomo sente che se dice morte deve dire amore, e se dice amore sente che l'attentato possibile è la morte. E anche lì il Cantico dei Cantici, che nella Bibbia ebraica è l'ultimo libro, calcolate che l'ultimo versetto della Bibbia ebraica è forte come la morte e l'amore. Forte, tenace come gli inferi è l'amore. L'amore è una fiammata di Yah, una fiammata del Signore. Dove non è risolto il problema, ma viene enunciato forte come la morte e l'amore. Si chiude così la Bibbia ebraica. E la domanda che viene è: chi dei due vincerà? Chi sarà più forte? La morte o l'amore? Ecco, al di là di tutti i rivestimenti teologici, dogmatici, che non mi interessano in questo momento, ma quello che è il messaggio essenziale di Gesù di Nazareth è che l'amore vince la morte. Certo, questo è detto, va scoperto, va detto in filigrana, perché ormai il linguaggio è tutto teologico nel Nuovo Testamento, è il linguaggio desunto dalle prediche degli apostoli. Ma quando viene detto che non era possibile che Gesù restasse preda della morte, perché? Perché aveva amato e il suo amore non poteva andare perduto. Ma questo vale anche per noi, che il nostro amore non può andare perduto. Ma certo bisogna capire bene che cos'è l'amore, perché è chiaro che su questa parola poi è una parola così troppo usata e oggi con ogni probabilità manca di qualunque autorevolezza, si usa troppo. Ma guardate che la parola amore ha una dignità, ha un magistero di per sé enorme. Certo, lo conosce chi l'ha vissuto. Non è qualcosa che si sa perché si è letto, perché si è sentito dire o si è sentito raccontare. Ma nell'amore è veramente qualcosa in cui noi vediamo la morte arretrare. E quando dico morte significa che arretra l'odio, arretra l'inimicizia, arretra la diffidenza e cresce la fiducia, cresce la vita, cresce la generatività, cresce la speranza. E questo è nei nostri incontri che avviene. Ed è poi amore, poi le forme, vi ripeto, sono tante. Io arrivo perfino a dire che faccio fare poi sovente dei sorrisetti ai moralisti rigidi cattolici, che anche i nostri amori sbagliati saranno tutti in qualche misura salvati. Ma pensate che nella vita facciamo solo degli amori giusti, ma poverini. Ogni tanto è amore ed è sbagliato, è un amore vietato, era un amore contro la legge, è un amore che contraddice le nostre idee, eppure l'amore ti trascina. Bene, quell'amore sarà salvato. Poi, se volete il linguaggio cristiano, Dio lo purificherà, lo trasfigurerà, quel che volete, ma non andrà perso. E io spero, sono convinto, non di tante cose dell'aldilà, ma due cose sono convinto. La prima è che di là c'è il giudizio. E al libro riservo un buon posto per il giudizio, perché se non c'è il giudizio la nostra vita è miserrima. La seconda cosa è che mi sarà dato di là di incontrare quelli che ho amato e quelli che mi hanno amato. Perché se io vado di là e non incontro quelli che ho amato, allora meglio che vada di là e sia nel nulla, come prima del 1943, quando dovevo nascere. Meglio il nulla, ma se vado, vado con gli altri, mi salvo con gli altri e voglio vivere l'amore con gli altri. D'altronde, se Gesù mi ha parlato di là di un banchetto lo facciamo mica self-service io e lui, faremo con io, i miei amici e lui, altrimenti non ci vado. Mi permetto la battuta, ma non è possibile, Agnoli. Per andare con certi santi che la Chiesa ha fatto, preferisco non andarci, stare di qui. Stare di qui, attenzione, mi sarà data anche la possibilità di scegliere, perché degli ultimi che ne ha fatto, ce ne sono alcuni che ho conosciuto anche in vita, e mi dico, vabbè, la misericordia.
0: Senti, questo tema dell'amore apre anche a un tema oggi molto infiammabile, diciamo, insomma, che è il tema del dolore fisico. E quindi il dolore sofferto in qualche modo. Tu scrivi all'inizio di un capitolo, credo, che si chiama Venuta l'ora, e dici: da cristiano ho dovuto liberarmi del peso postomi sulle spalle da una chiesa che predicava il dolore sofferto come redentivo, salvifico, addirittura un'espiazione per i peccati commessi. In realtà il dolore è insensato e, quando aggredisce in modo intenso, disumanizza, modifica la personalità, determina mutamenti nell'affettività e nelle relazioni. Ecco, credo che non si possa dire meglio per introdurre questo tema, come dire, che spesso la Chiesa rimuove o ostacola o combatte o giudica in senso negativo, cioè quale deve essere poi il nostro rapporto con la sofferenza vera, non la sofferenza immaginata. E tu su questo dici delle cose molto precise, così come dici delle cose molto, molto, come dire, determinate sul tema del suicidio, per esempio, insomma, cioè sul fatto che nessuno può davvero intervenire dicendo qualcosa attorno al suicidio che non siano poi delle parole di circostanza, perché è talmente imperscrutabile quell'atto, quel gesto. Tu dici che soltanto Dio può sapere il perché, diciamo, ecco. Allora, questa è una tua posizione molto... Non è la prima volta che la ribadisci, insomma. Però mi sembra molto importante nel panorama della nostra contemporaneità, dove spesso si fa un uso politico e, aggiungerei, arretrato di questi temi, come appunto il suicidio, l'eutanasia, eccetera. Ecco, su questo mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa di preciso.
1: Ma io ho conosciuto molto bene la spiritualità cristiana dolorista, in cui la sofferenza era un merito e andava cercata. Pensate addirittura che ero piccolino e sono venuti al mio paese, me lo ricordo come adesso, dei predicatori di una congregazione appena fondata in Piemonte, il cui nome sapete qual è? Perché ci sono ancora, poverini, bravi, eh? Volontari della sofferenza. Una congregazione che faceva il voto di chiedere al Signore le sofferenze per poter espiare i peccati del mondo e redimersi. E quindi ai malati dicevano che dovevano soffrire e offrire le sofferenze al Signore. Così si purificavano dei loro peccati e facevano riparazione per i peccati dei peccatori. Io sentivo questo davvero come qualcosa di perverso, non riuscivo a capacitarmi, non... E quando poi soprattutto sentivo questo insegnamento dell'offerta a Dio delle proprie sofferenze, mi sembrava di avere davanti l'immagine di pervertita di un Dio. Come può Dio compiacersi delle nostre sofferenze? Come può desiderarle? Come può chiedere che glielo offriamo? Certo, poi leggendo la Bibbia non ho mai trovato queste cose. E ho capito che era un'invenzione della Chiesa. Ma ci è voluto del tempo. E poi di nuovo la frequentazione dei malati che urlavano dal dolore del letto, pene lunghissime, ma era una condizione in cui neanche ci si sognava di fare le cure palliative 50 anni fa, non c'era perlomeno l'organizzazione. E in quello soffri e fa l'offerta a Dio di questo. Sono tutti i meriti che tu accumuli, farai meno purgatorio e certamente hai meno probabilità di finire all'inferno. Poi guardando il dolore, soprattutto dei malati terminali, seguendo per un certo numero di tempo, tra il 90 e il 2000, ho accompagnato dei giovani malati di AIDS fino alla morte. Io ormai non credevo più a questa visione del dolore, ma certamente notavo anche come la malattia di fatto abbrutisce. Come, attenzione, rende più cattivi. Ve lo dico per esperienza. Se avrete in casa qualcuno, moglie, marito, papà, mamma, che a un certo punto si pigliano il Parkinson, in molti casi il Parkinson trasforma la persona, diventa irritabile, nervosa. Le persone più miti diventano addirittura a volte violente, irriconoscibili in un rapporto in famiglia. Quante volte ho sentito dire alla moglie: non riconosco più mio marito, tutta la vita mitissimo, adesso è addirittura violento. E non è facile per chi condivide la vita capire che questo è frutto della malattia. Non è una scelta che uno fa, è la malattia che porta lì, o porta una certa insensibilità. Insomma, il dolore, la sofferenza è insensata e va assolutamente, prima di tutto, combattuta. Questo è il dovere dei cristiani. Questo ce lo insegna Gesù di Nazaret. Che di fronte alla sofferenza ci dicono gli evangelisti, ha sofferto una condizione addirittura di confusione mentale, cadeva a terra costantemente quella sera, fino a una tensione che il suo sudore diventava sangue. E continuava a pregare tre volte significativamente: Padre, Padre, non farmi far questa fine violenta. E allora, chi siamo noi per non essere migliori o eroi rispetto a lui? Il cristianesimo non propugna nessun eroismo. Il dolore chiede innanzitutto la resistenza, chiede di ricorrere a tutti i mezzi per poterlo alleviare. E oggi richiede soprattutto un uso intelligente delle cure palliative, che purtroppo invece in Italia sono a macchia di leopardo. Io anche questo ve lo dico per esperienza. Sono stato in ospedale in condizioni di 15 giorni di sofferenza estrema, non mi davano un calmante, nulla, con un'emorragia interna terribile, finché poi ho chiesto: ma perché non mi avete dato almeno un calmante? E con molta innocenza la suora mi ha detto: ma qui in questo ospedale, un ospedale di Torino, non siamo a Reggio Calabria, non abbiamo la cultura del dolore. Dove c'è la mia comunità, c'è un'unità invece di cura palliativa straordinaria, gli ultimi quattro che sono morti in comunità, noi abbiamo coinvolto questa unità, venivano tutti i giorni a verificare il dolore di questi malati terminali e a dargli la dose esatta perché non ci fosse sofferenza. Questa, io credo che è una questione di civiltà, di cultura, una questione soprattutto di amore dell'altro. Perché se la morte fa paura a molti vecchi è per quello, cosa andrò incontro quando gli altri disporranno di me? Mi ascolteranno nel mio dolore, nella mia sofferenza? Faranno ciò che devono fare o non lo fanno? Di lì accenno solo, ma dico anche nel libro, l'importanza che ognuno di noi lascia un testamento biologico, perché chi resta sappia come comportarsi e non sia aggravato poi da sensi di colpa se ha semplicemente deciso che, non essendoci più nulla da fare, si doveva ricorrere a palliative, anche qualora le cure palliative accorciassero quella vita che non è più vita. Lì bisogna essere molto chiari. Se si vuol bene a quelli che si lascia e non lo si vuol caricare di sensi di colpa, bisogna aiutarli e dire: io dispongo questo quando se mi capita queste cose. È una questione di umanità e di morire accompagnati e accompagnando quelli che restano. E vicino a questo è il tema del suicidio. Io non ho avuto persone vicinissime che hanno fatto questa scelta del suicidio, però ho avuto parecchi amici che hanno il figlio suicida e li ho seguiti in questi momenti difficili, o anche altri che hanno avuto persone più anziane. Quello che ho capito, ma che ho sempre capito, perché da noi anche, devo dirvi, si medita molto il suicidio in Monferrato. Mi sembrerà strano, ma siamo una cultura che medita molto sul suicidio. Credo che anche chi conosce un po' la letteratura di Pavese, di Fenoglio, degli altri, da noi è molto frequente come dato culturale il suicidio. Quindi è un tema che non è perlomeno espunto dalla vita quotidiana. Certo, mi faceva l'effetto quando andavo al cimitero, alla tomba di mia madre, passare accanto fuori al cimitero alle tombe dei suicidi, perché non potevano stare in luogo santo. Quindi fuori del cimitero, fuori dalla terra benedetta, c'erano una decina di tombe, questi sono suicidi, non mettevano neanche il nome, solo la croce, data di nascita.

0: dire le ragioni perché, ma non possiamo saperlo. E anche decidere, ma ha avuto un momento di follia, eccetera, è irrispettoso. Lasciamo al mistero di Dio la morte di uno. La Bibbia poi non lo condanna così come lo condanna la Chiesa, che la Chiesa lo condanna perché la condannava la società civile, che aveva paura dei suicidi perché la popolazione era già poca. Era un problema demografico. Ma nella Bibbia Saul si uccide, eppure nelle volte delle chiese è tra i santi re Saul. Razin si uccide, Sansone si uccide. Non si dice che hanno fatto un bell'atto, ma neanche una condanna eterna per quello. Anche lì, misericordia, comprendere che a volte ci sono persone che non trovano più senso nella vita. Ci sono persone nate infelici e che non si riesce a dargli una speranza, a dargli un momento di positività. Ci sono addirittura persone, spero che mi capite bene, che se voi tentate di fare il bene loro, loro si incattiviscono ancora di più, ma non perché siano cattive, ma perché la vita li ha rese così e noi non sappiamo che cosa hanno vissuto dentro, per cui a un certo punto in loro si è innestato questo libido di morte, che è una libido di misconoscimento dell'altro. Ci vuole grande rispetto, noi siamo dei viandanti, siamo in una carovana tutti, siamo 8 miliardi attualmente e pensate che ci sia qualcuno di noi più meritevole degli altri? No. Dobbiamo sempre di più pensarci in questa fiumana di 8 miliardi solo oggi che noi siamo. E credo che allora non diamo a Dio immagini perverse. Dio soffre con noi. Dio non può fare nulla. Dio non è riuscito neanche a togliere a suo figlio la passione morte, perché non poteva, perché una volta che noi siamo in vita, Dio non può far nulla, potrà far qualcosa di là, dal giudizio in poi, ma finché siamo qui, Dio può far nulla. Io posso dirgli, Dio non ci sei, posso bestemmiarlo, posso fare qualcosa, lui non può farmi nulla. Non mi può far cadere una tegola sulla testa. Pensate quante cose noi facciamo contro Dio, ma lui non può far nulla. Siamo autonomi, liberi da lui, siamo una creatura autonoma, a sua immagine e somiglianza. Quindi non può far nulla. Di là sì ci giudicherà, ma di qui no. E di conseguenza non diamogli un'immagine che lui non può farci assolutamente del male, non è perverso. E anche le immagini di Dio, attenzione, non esagerate, ci sono tutte queste immagini umane, non so se ci avete mai pensato, quando dicono Dio è padre, ma poi tutti i padri che avete avuto sono così bravi? Siete così sicuri che Dio sia, che vi piaccia se è come vostro padre? Ma io non ci credo mica tanto. Sono tutte immagini. Ma io vi ho detto Dio è sufficiente, lasciamolo. Fermiamoci a Gesù Cristo che ce l'è già avanzo.
1: Grazie, grazie Enzo Bianchi. Che porta un'idea di comunità nel cuore, che è questa la cosa importante. Comunque grazie per la partecipazione, per l'attenzione e un grazie particolare a Enzo.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni, dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza. Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo. Mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
2: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
3: La terra tremò e si scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprezzavano carboni ardenti.
3: Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
3: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
3: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
1: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
3: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
5: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
6: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro. Con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto, perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
2: Tutti erano ammirati delle parole di grazia
4: che uscivano dalla bocca di Cristo.
0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il figlio di Saul aveva due uomini, capi di bande, chiamati l'uno Baana e il secondo Recab, figli di Rimmon, da Beeroth, della tribù di Beniamino, perché anche Beeroth era computata fra le città di Beniamino. I Beerotiti si erano rifugiati a Gittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad oggi. Jonata, figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedue i piedi. Egli aveva 5 anni quando giunsero da Israel le notizie circa i fatti di Saul e di Jonata. La nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Merib Baal. Si mossero dunque i figli di Rimmon, il Beerotita, Recab e Baana, e vennero nell'ora più calda del giorno alla casa di Isbaal, mentre egli stava facendo la siesta. Or ecco, la portinaia della casa, mentre mondava il grano, si era assopita e dormiva. Perciò Recab e Baana, suo fratello, poterono introdursi inosservati. Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto e riposava. Lo colpirono, lo uccisero e gli tagliarono la testa. Poi, portando via la testa di lui, presero la via dell'Araba, camminando tutta la notte. Portarono la testa di Isbaal a Davide in Hebron e dissero al re: «Ecco la testa di Isbaal, figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re, mio Signore, la vendetta contro Saul e la sua discendenza». Ma Davide rispose a Recab e a Baana, suo fratello, figli di Rimmon, il Beerotita: «Per la vita del Signore, che mi ha liberato da ogni angoscia, se ho preso e ucciso in Ziklag colui che mi annunziava, ecco, è morto Saul, credendo di portarmi una lieta notizia, per cui dovessi io dargli un compenso. Ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa, mentre dormiva, non dovrò, a maggior ragione, chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed eliminarvi dalla terra». Davide diede ordine ai suoi giovani. Questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i piedi e li appesero presso la piscina di Hebron. Presero poi il capo di Isbaal e lo seppellirono nel sepolcro di Abner in Hebron. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide in Hebron e gli dissero: «Ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, mio popolo, tu sarai capo in Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro in Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, e regnò 40 anni. Regnò in Hebron su Giuda 7 anni e 6 mesi, e in Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gebusei, che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide: «Non entrerai qui. Basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide prese la rocca di Sion cioè la città di Davide.

0: Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
1: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
0: Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli?
1: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
2: Dal libro Il cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila, Vergine. Chi è colui che, per quanto sia insensato, dovendo chiedere un favore ad una persona importante, non pensa prima in che modo chiederlo per non importunarla e procurarle molestia? Non deve forse sapere ciò che chiede e conoscere la necessità che ne ha, specialmente se domanda una cosa importante, come sono quelle che il nostro buon Gesù ci insegna a chiedere? Ecco una cosa che mi sembra doveroso far notare. Non potevi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: «Dacci, o Padre, tutto quanto ci è necessario?» Per chi conosce tutto così bene, non sembra che occorra altro. O sapienza eterna, per te e per tuo Padre questo sarebbe stato sufficiente. Infatti così hai pregato nell'orto del Getsemani. Hai manifestato la tua volontà e il tuo timore, ma poi ti sei rimesso alla sua volontà. Ma poiché tu conosci, Signor mio, che noi non siamo sottomessi come te alla volontà del Padre tuo, era necessario che definissi bene le domande, perché potessimo vedere se ci conviene ciò che domandiamo e astenerci dal chiedere qualora non ci sembrasse conveniente. Perché noi siamo così fatti che, se non ci viene dato ciò che desideriamo, con il nostro libero arbitrio rifiutiamo ciò che il Signore ci dà, si trattasse anche delle cose migliori. Infatti non vediamo di essere ricchi se non quando teniamo il denaro fra le mani. Il buon Gesù dunque ci insegna a dire queste parole con le quali chiediamo che venga in noi il suo regno. Sia santificato il tuo nome, venga in noi il tuo regno. Ammirate ora la grande sapienza del nostro Maestro. Considerate, perché è bene che lo comprendiamo, che cosa chiediamo con questo regno. Il buon Gesù fece queste domande una dopo l'altra, vedendo che per la nostra miseria non avremmo potuto santificare, lodare, esaltare e glorificare il nome santo dell'Eterno Padre se prima non avesse esteso in noi il suo regno. Perciò, perché intendiate quello che chiedete e siate perseveranti nel domandare e procuriate per quanto è possibile di accontentare colui che vi può esaudire, tenete presente quanto vi dico. Certamente uno dei beni più grandi tra gli altri che si godono in cielo è che lassù l'anima non farà più conto alcuno dei beni della terra, ma sarà immersa nella tranquillità e nella gloria, si rallegrerà della gioia di tutti, una pace inalterabile e una soddisfazione senza confini le verrà vedendo che tutti santificano e lodano il Signore, benedicono il suo nome e non l'offendono più. Tutti lo amano, e la stessa anima non si preoccuperà che di amarlo, e non potrà cessare di amarlo, perché lo conoscerà. Se potessimo già conoscerlo, lo ammetteremo così fin d'ora, sebbene non con la perfezione e continuità del cielo, ma certamente lo ameremmo in modo ben diverso di come lo amiamo attualmente.

0: colui che sa dare cose buone ai suoi figli. Ci spinge a chiedere e cercare e bussare.
1: Tanto più riceveremo, quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.
0: Qui contano più i gemiti che le parole, più le lacrime che i discorsi.
1: Tanto più riceveremo, quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.
2: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Applaudite, popoli tutti.
3: Acclamate Dio con voci di gioia.
4: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
5: Re grande su tutta la terra.
6: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
7: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
6: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
8: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
6: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ha commentato Trump. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità, allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati dell'OMS rispetto ai 5 morti per il caldo in questi giorni e annuncia una rivalutazione nella prevista riunione sull'emergenza di questa mattina. Si terrà invece il 6 luglio la riunione tra OMS ed Europa. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta alle febbriani che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
2: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Stati Uniti e Iran, restano le distanze tra le parti, soprattutto per la gestione di Hormuz. In questi giorni non ci saranno colloqui diretti, ma negoziati indiretti a Doha. Opposizione all'attacco su legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra. Conte annuncia intanto il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini ed una donna di origine campana, pronti a fuggire all'estero, ora caccia ai mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi contro il Paraguay. Messico batte l'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia termina 1-2. Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni, almeno fino al 10 di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi ricordo che potete anche in questi giorni di caldo, caldissimo d'estate, ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E a proposito del caldo anomalo di questi giorni, già siamo al primo luglio ma abbiamo già avuto due ondate di calore, i giornali questa mattina continuano a occuparsene e tanto, guardando alle previsioni, guardando un clima che ormai è cambiato, guardando anche a gli sviluppi meteoclimatici che prevedono nelle prossime ore un abbassamento graduale delle temperature accompagnato da forti temporali che potranno portare anche venti a raffiche intense, piogge abbondanti e grandinate. Quindi oggi per esempio allerta arancione in Lombardia, ma tra oggi e domani l'allerta arancione dovrebbe raggiungere ulteriori regioni. Intanto è prevista una cabina di regia al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio si incontreranno Organizzazione Mondiale della Sanità e responsabili referenti europei proprio per parlare di un'Europa che si sta scaldando ad una velocità più alta del previsto. Questo è uno dei temi, ma l'apertura dei quotidiani questa mattina guarda soprattutto a quello che è successo negli Stati Uniti, quindi il secondo round delle decisioni attese in questi giorni dalla Corte Suprema, perché ieri è arrivata la decisione rispetto a uno dei temi più importanti e cruciali rispetto alla presidenza Trump, ovvero quello dell'immigrazione, e su questo si è espressa l'alta corte dicendo: no, lo ius soli è fondante del sistema statunitense, dunque rimane. Se ricordate, uno dei primi provvedimenti di Trump era stato proprio quello di abbattere lo ius soli, ovvero quella legge per cui tu sei americano se nasci in territorio americano. E invece Trump appunto diceva che questo così era troppo facile ottenere la cittadinanza americana, casomai da persone, anche da donne in questo caso, arrivate il giorno prima di partorire sul suolo statunitense. E quindi questo è un duro colpo sicuramente per Trump, anche se qualcuno dice: attenzione, perché sembra un duro colpo, ma in realtà forse gli hanno fatto un favore. Ci arriviamo. E poi ancora sulle pagine dei quotidiani gli scenari che arrivano dal Venezuela, le preoccupazioni internazionali per gli sviluppi della guerra nel Golfo, l'attentato di Monaco che ci porta direttamente al fronte russo-ucraino, e poi molto risalto sui quotidiani questa mattina anche la lettera di Papa Leone scritta ai Lefebvriani, che oggi ordineranno senza mandato pontificio quattro vescovi, e questo li colloca di per sé nel territorio dello scisma. Ci arriviamo, ma per gradi. Cominciamo dal Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump è un male per gli Stati Uniti, dice il presidente. Ora il Congresso deve fare una legge. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Yascha Mounk, che è un docente di affari internazionali alla John Hopkins University, anche uno degli editorialisti di punta della prestigiosa rivista The Atlantic, che dice, rispondendo alla domanda quali saranno le conseguenze politiche di questa sentenza, dice: la politica sull'immigrazione di Trump è molto impopolare. Certo, gran parte dell'opinione pubblica, compresa quella di origine latinoamericana, era molto scontenta per la gestione di Joe Biden. Aveva infatti l'impressione che avesse aperto le frontiere, creando un caos totale nel paese. Ma, dice Yascha Benjamin Mook, ma alla maggioranza degli americani non piace neanche che gli agenti dell'ICE, quelli dell'immigrazione, entrino nei quartieri di tutte le città alla caccia di persone senza documenti. Inoltre, gran parte degli americani prova molta simpatia per gli stranieri che vivono nel paese da 20, 30 o 40 anni senza aver mai commesso un crimine. Sono considerati parte integrante della comunità. Infine, quasi tutti pensano che se tu sei nato negli Stati Uniti, sei americano, senza ombra di dubbio. Quindi, se Trump avesse vinto e avesse cominciato a togliere la cittadinanza da alcune persone nate negli Stati Uniti, la sua popolarità sarebbe diminuita ulteriormente. In questo senso, conclude Mook, questa sentenza della Corte lo ha salvato politicamente. Quando veramente in politica si dice che bisogna guardare non soltanto al primo strato, ma anche a capire quello che c'è sotto a livello poi di dinamiche che si possono in qualche modo sviluppare. Siamo su Repubblica, anche Repubblica titola su questa notizia: Ius Solis, schiaffo a Trump. E qua invece troviamo un'altra versione, un'altra lettura della vicenda. Questa volta l'intervista è ad Alan Dershowitz, che è docente, avvocato, avvocato anche noto di massimo rango, quello che ha difeso Jay Simpson, Klaus von Bülow, e dice: il provvedimento di Trump era chiaramente da respingere, ma se le Camere varassero una nuova norma, i giudici potrebbero ricredersi. Qui siamo un po' sul tecnico, però dice Dershowitz che se Trump vince alle midterm di novembre, in realtà avrebbe i numeri al Congresso per far passare la legge. Uno dice: ma com'è possibile? La Corte Suprema oggi la boccia e potrebbe poi la legge essere ripresentata dopo novembre? E qua si spiega la motivazione. C'è una via d'uscita per Trump, si basa sulla seconda clausola dell'emendamento, che richiede alle persone interessate al passaporto di essere soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti per ottenere la cittadinanza. Il Congresso potrebbe approvare una legge per chiarire che le persone appena nate nel paese dove non passano il loro tempo, con cui non hanno legami, non sono considerate soggette alla giurisdizione. Così potrebbe annullare o limitare questa sentenza, che era peraltro del tutto prevedibile, direi scontata. Perché prevedibile? Perché l'ordine esecutivo varato da Trump era troppo ampio e quindi incostituzionale. Se però il Congresso approvasse una legge per affermare che un bambino nato negli Stati Uniti, dove ha passato solo una settimana senza alcun legame con il paese, non è soggetto alla sua giurisdizione, potrebbe limitare la sentenza. E lei pensa che la Corte Suprema lo accetterebbe? Nella sentenza, spiega ancora l'avvocato Dershowitz, nella sentenza non ha accennato al ruolo del Congresso, lasciandogli quindi lo spazio per agire. Sospetto che la questione tornerà davanti alla Corte nei prossimi anni. Quindi, come dire, non finisce qua. Restiamo su Repubblica, taglio centrale, bomba a Ranucci, 4 gli arresti, PM dicono ora caccia ai mandanti. Diritto supremo, il titolo dell'Avvenire. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione statunitense. Intanto però sul fronte migranti, Avvenire ci riporta in Europa e ci parla di alcune limitazioni rispetto ai ricongiungimenti familiari che sono in corso in Germania, Austria, Portogallo, ma attenzione, non in Italia. Dalla Germania all'Austria, passando per il Portogallo, scrive l'Avvenire, crescono le limitazioni. In Italia il diritto resta intatto, ma si temono rallentamenti per ragioni burocratiche. Questa possiamo dire che i rallentamenti burocratici sono l'elemento di grande democrazia del nostro paese. Ovviamente questa è una battuta, ma restiamo su Avvenire per concentrarci sulla questione Lefebvriani e la lettera di Leone. Il Papa scrive a Lefebvriani: tornate sui vostri passi. Andrea Galli nel suo pezzo: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È il cuore dell'appello rivolto a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità, in vista della consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. E nel pomeriggio è arrivata la risposta dello stesso Pagliarini, che però chiede al pontefice di benedire la loro scelta, così di fatto dichiarando l'intenzione a proseguire nel cammino intrapreso. Quindi in pratica Lefebvriani hanno risposto: no, noi andiamo avanti, se vogliamo evitare lo scisma allora facci avere il mandato pontificio. E quindi vi rendete conto di quanto siano drammatiche queste ore, con tra l'altro i commenti che si susseguono su tutte le pagine dei quotidiani, proprio perché questo è un momento che definire di drammaticità storiche dire poco. Tant'è che anche La Stampa titola: l'ombra dello scismo, il Papa e Lefebvriani, non ordinate vescovi, siete fuori. La replica: Leone ci benedica. E poi nel pezzo dello storico medievista Franco Cardini, quel filo che lega Leone a Lutero. Io però mi trattengo sul quotidiano La Stampa per darvi menzione dell'editoriale saluto di Andrea Malaguti. Andrea Malaguti ha lasciato ieri la direzione della Stampa, da oggi il direttore è Antonio De Rosa, e come sempre ci ha abituati nei suoi editoriali della domenica, Andrea Malaguti fa precedere il suo pezzo da una citazione, una frase, il passaggio di un'opera, di uno scrittore, di un filosofo, questa volta di un cantante, Gino Paoli. Il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Quindi questo è un passaggio delle parole di Gino Paoli nella canzone Ti lascio una canzone, e il titolo dell'editoriale di Andrea Malaguti poi racchiude anche la sintesi di questo pezzo, che ripercorre la sua storia alla guida della Stampa. È diventato direttore nell'ottobre del 2023, però è nato giornalisticamente alla Stampa e ha ricoperto diversi ruoli per la sua trentennale carriera, e oltre ovviamente l'in bocca al lupo lo facciamo ad Andrea Malaguti, anche perché spesso è stato ai nostri microfoni per commentare scenari politici e internazionali. L'editoriale titola La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Allora, questa è un po' la risposta, perché questo è un colloquio, è un passaggio delle parole del ministro Salvini in questo colloquio tra Il Messaggero e Salvini, che risponde a quella paginona, addirittura il titolo d'apertura ieri del Messaggero, rispetto ai disservizi di voli e treni, che ovviamente chiamano in causa direttamente il Ministero dei Trasporti. E qui, in questo colloquio, Salvini dice: non possiamo fermare oggi i lavori, perché significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. I 1300 cantieri, che in effetti stanno soprattutto a livello di ferrovie, creando disagi e allungamenti delle tempistiche di percorrenza delle tratte, nonché a volte proprio di sospensione delle tratte, quindi di alcuni treni, dice, in realtà i cantieri che ci sono ora erano attesi da anni, e quindi, come dire, ce l'abbiamo ora tutti insieme. Ricordiamoci che sono cantieri che sono stati decisi ora tutti insieme, questo Salvini lo sa benissimo, perché comunque faceva parte del governo Draghi, sono stati decisi con il PNRR, è per questo ora tutti insieme, e quindi non è che c'è stata l'illuminazione di qualcuno che dice: sai che apriamoli adesso tutti i cantieri, così traumatizziamo i cittadini, blocchiamo il paese, ma poi andremo a star meglio. Insomma, questo è un po' l'assunto del pezzo questa mattina del Messaggero. E poi però anche il quotidiano Capitolino torna sulla questione Lefebvriani, e lo fa col pezzo della vaticanista Gian Soldati, Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, e l'editoriale dello storico Paolo Pombeni, che parla del segno dei tempi e dice: la notizia della ripresa dello scismo dei seguaci di Monsignor Lefebvre è stata registrata con distratto sgomento in quest'epoca ormai più che secolarizzata. Parliamo di ripresa perché il fondatore di quella che si chiama la Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970, aveva già sfidato la comunione ecclesiale e l'autorità del Papa, consacrando 38 anni fa 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Ma, al contrario di quello che era storicamente avvenuto con altri scismi di epoche storiche lontane, poi Roma aveva progressivamente cercato di trovare il modo di creare uno spazio di convivenza. Nel 2009 Benedetto XVI, cioè quel cardinal Ratzinger che dall'ex Sant'Uffizio aveva guidato la condanna, aveva ritirato la scomunica. Del resto il movimento non si era molto sviluppato, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era stata accolta per tutti i fedeli che volessero conservare quella tradizione. Le controversie dottrinali sulla ricezione del Consiglio Vaticano II suonavano più pretestuose che fondate su qualche dottrina degna di questo nome. Insomma, non c'era in atto nessun serio scisma paragonabile alla riforma protestante. Perché allora oggi si riapre la sfida dei Lefebvriani? Sul soglio di Pietro non c'è più il sanguigno Papa Francesco, ma il cauto Leone XIV, che ha un occhio attento al significato che può essere positivo della tradizione. Un Papa agostiniano che però proprio per questo ha studiato la storia del suo ispiratore e ne conosce sia i cedimenti alla dottrina eterodossa del manicheismo, sia poi la lotta risoluta che contro di essa condusse da vescovo e padre della Chiesa. Quindi Pombeni cosa ci sta dicendo? Che forse i lefebriani, quello che non hanno fatto quando c'era il sanguigno, dice Paolo Pombeni Francesco, ci provano ora con un Leone XIV che sembra più cauto e più aperto anche al valore della tradizione. Certo, dice, attenzione, perché sia come agostiniano sia per quello che ha dimostrato, poi Leone XIV insomma ha saputo tenere anche posizioni molto, molto rigorose. Vedremo se poi la posizione di Paolo Pombeni, il pensiero di Paolo Pombeni, viene in qualche modo anche confermato dalla concretezza delle azioni. Con QN, nella Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino, torniamo a parlare del grande caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa. E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che in questi giorni di gran caldo e morti in Italia per motivazioni riconducibili alle alte temperature sono stati 5. Ma il Ministero della Salute smentisce e dice che ufficialmente ci diranno qualcosa in più al termine della riunione d'emergenza del vertice convocato questa mattina al Dicastero della Salute. E poi andiamo sulla pagina politica. Destra al Quirinale, alta Digiline, no a un capo politico. L'ultimo tabù, Napolitano lo sfatò 23 anni fa, questo è il titolo del commento di Bruno Vespa. Il Foglio sta sulla politica e lo fa con un pezzo a firma di Caruso, che è un colloquio anche qua con Matteo Renzi. Matteo Renzi dice: impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo. Meloni ha distrutto l'Italia, è la scendita letto di Trump. Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto. Di bocciatura assoluta dell'attuale classe di maggioranza. E poi alla domanda rispetto a Bannacci dice: arriverà al 10%. E rispetto alle sue sorti afferma: non voglio i voti del Partito Democratico e dei 5 Stelle e corro nel proporzionale. Quindi, come vedete, è un Renzi a tutto tondo che ripuntualizza posizioni, dichiarazioni insomma già emerse in questi giorni. Il Fatto Quotidiano: preferenze, giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. L'ultima questione Nordio Melillo è quella riferita alle intercettazioni, sicuramente quello che sta portando più che una frizione all'interno della maggioranza, la questione della legge elettorale e soprattutto la questione delle preferenze. Vedremo poi come andrà a finire, se in qualche modo, e se ricordate, questa era la teoria espressa lunedì mattina ai nostri microfoni dal caporedattore politico dell'agenzia ASCA, che in qualche modo porteranno la legge elettorale su un binario morto, no? Quindi faranno attuare qualcosa a livello di Senato, però la lasceranno lì languire della serie, tanto dopo l'estate non ci si pensa più, voto probabilmente anticipato ad aprile, 11 aprile, così i parlamentari riescono a maturare anche il loro trattamento di fine rapporto, definiamolo così, le loro indennità, e quindi l'anticipo del voto poi ovviamente renderebbe impossibile tempisticamente una nuova legge elettorale. Il pensiero di Alberto Ferrarese in realtà è riportato oggi da molti analisti. Il Giornale: Covid, l'ora della verità per Conte. Il Giornale continua con l'inchiesta su mascherine e gestione emergenza, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, e l'ex premier dice: convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, ricordate Arcuri nominato da Conte commissario straordinario all'emergenza Covid. E poi c'è un primissimo piano, una fotonotizia di taglio centrale di Antonio Di Pietro, e uno dice: sarà un'intervista sulla giustizia, visto che tra l'altro Di Pietro, con le sue posizioni rispetto al referendum costituzionale, può essere visto anche come non più ostile al giornale stesso. Invece è un retroscena riguardo la corsa a sindaco di Milano. Sant'Anché spiazza tutti. Di Pietro, sindaco di Milano. sarebbe veramente interessante. Ora, ovviamente, come dire, Di Pietro, anche semplicemente nel sentirlo parlare, non ha proprio una cadenza meneghina. Questo va da sé, è vero che come PM poi molto ha lavorato a Milano, inutile ricordare anche Mani Pulite, per cui tra l'altro non nella sostanza ma nella modalità, ricordiamo, negli ultimi tempi Di Pietro aveva preso anche le distanze ammettendo degli errori che erano stati fatti rispetto alla tutela delle persone. Quindi questo è un elemento che sicuramente sta rivalutando anche in un certo centrodestra la figura di Antonio Di Pietro. Da qui a proporlo come sindaco di Milano, non lo so, o è una genialata oppure è un passo falso, per semplicemente è una butada, una provocazione del momento, di una Santanchè che in qualche modo vuole avere anche uno scatto di reni rispetto a una politica da cui sicuramente si è sentita anche tradita, con l'obbligo alle dimissioni. Siamo sul Sole 24 Ore, uno sguardo sempre a Trump e alla sconfitta di Trump con la Corte Suprema che ha confermato la cittadinanza per diritto di nascita. E poi però il titolo d'apertura è tecnico azionario: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, Milano batte Europa e Wall Street e mette a segno il miglior trimestre dal 2009, per Tokyo il risultato migliore da 50 anni, bene anche il Nasdaq. Chiudiamo la carrellata dei titoli con quelli sportivi. Milan, grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031. Poi però troviamo anche la notizia di Calcio e Cronaca: Bastoni indagato, inchiesta escort, l'interista sarà sentito venerdì, il legale del giocatore dice non ha avuto rapporti con minorenni, l'accusa di prostituzione minorile per aver avuto un presunto rapporto con una ragazza di 17 anni, vedremo, questo fa parte dell'inchiesta escort che è arrivata a toccare anche numerosi personaggi famosi dello sport e non solo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu, anche perché vogliamo capire che cosa sta succedendo ad Hormuz, che cosa sta succedendo a livello di negoziati, perché la clessidra scorre, si erano dati 60 giorni di tempo di tregua per arrivare a una definizione più solida di un accordo. Nelle ultime ore pare che a creare frizioni, a far saltare i negoziati diretti previsti ieri a Doha sia stata ancora una volta la gestione dello stretto. L'ultima versione è questa: stretto di Hormuz per questi 60 giorni, quel che ne resta, che sono una quarantina di giorni, passaggio gratuito per tutti, ma sempre coordinato dai due stati rivieraschi, quindi Iran e Oman, in attesa di definire lo status di Hormuz alla fine di questi giorni. Quindi è evidente che l'Iran dice no, d'ora in poi Hormuz lo gestiamo noi con l'Oman, non si torna indietro. Pedaggio non figura sulle carte, perché il pedaggio metterebbe Oman e Iran fuori dal diritto internazionale, dal diritto commerciale, ma si parla di tariffe rispetto a servizi che non si capisce di che tipo siano. Ed è da qui che vogliamo cominciare la riflessione tra pochissimi minuti con Andrea Margelletti, presidente del CESI.
0: Estate in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: sempre il buongiorno in blu e bentornata ad Andrea Margelletti, presidente CESI, Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente di consueto un caro saluto ai vostri ascoltatori.
0: Sempre perfetto Andrea Margelletti, eh?
1: No, perfetto no, perlomeno educato. Ecco.
0: Beh sì, che oggi l'educazione sfiora la perfezione, visto che non è più cosa tanto riscontrabile. Vabbè, al di là di questo, Andrea Margelletti, ci aiuti, Presidente, a capire quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, perché ieri c'è stato il giallo, no? Di che cosa sarebbe potuto succedere a Doha, perché Trump dava per certi colloqui diretti, quindi un negoziato che sarebbe continuato in Qatar con la mediazione qatarina e pakistana, mentre i Pasdaran, Rashi, ha fatto sapere no, non ci sono colloqui diretti, e poi è stato il Qatar stesso ha spiegato andremo avanti con colloqui indiretti. E questa mattina Wall Street Journal ci dice che Trump in questi giorni ha valutato diversi piani di attacco di una guerra su vasta scala contro l'Iran, anche se al momento ha deciso di proseguire con la diplomazia e non esclude che, se appunto i negoziati facessero un po' fatica a procedere regolarmente, i famosi 60 giorni di tregua, non avrebbe problemi ad andare oltre la scadenza, che ad oggi sarebbe quella del 18 agosto. Intanto Israele lì che gli sta di traverso il stop che ha ricevuto da Washington rispetto al Libano, quindi sembra tutto un po' atteso, un po' appeso, con l'Iran che dice guardate Hormuz, tanto non si torna come prima, lo gestiremo noi e l'Oman. Come se ne esce?
1: La vera domanda è perché lei mi chiama presto la mattina per farmi domande cui lei ha già la risposta ed è bravissima. No. Lo dico da tempo, lei mi costerebbe troppo al mio istituto, ma sarebbe un game changer. Detto questo, seguo la filo giusto e corretto del suo ragionamento. Tra molti anni noi studieremo, chi si occuperà di relazioni internazionali studierà il conflitto Stati Uniti-Iran-Israele come uno dei più disastrosi conflitti, sì, dal punto di vista politico mai immaginato in Occidente. Qualcosa, come abbiamo già detto in altre occasioni, siamo riusciti a mettere una nazione che era paria della comunità internazionale al centro del dibattito, facendo sì che trasformasse un'area internazionale, acque internazionali, in una sorta di stretto di Suez, quindi di proprietà, e andiamo avanti così. Gli americani e l'amministrazione Trump è semplicemente disperata. Lo vediamo anche da certi nervosismi che hanno anche con gli europei, perché hanno i mondiali in corso, e avere i mondiali con una guerra perdurante è un problema serio.
0: Beh, sì,
1: perché
0: certo.
1: Hai sempre il timore di doverli sospendere per qualche evento terribile. Dall'altra parte, in breve tempo avremo le elezioni di midterm, che si giocheranno ovviamente come tutte le elezioni su tematiche di politica interna, e lì il prezzo della benzina al gallone è un qualcosa che ha un'influenza determinante sulle decisioni dell'elettorato americano. E dall'altra parte abbiamo Israele che fa tutte le pressioni del mondo affinché la guerra possa ripartire, perché non ha ottenuto quello che voleva, che era cambiare il regime, e gli iraniani che sinceramente sono diventati dei giganti, cioè hanno retto all'impatto devastante degli americani e degli israeliani, e cambiata la classe dirigente, perché quelli di prima non ci sono più, ma questa classe dirigente è paradossalmente ancora più dura, cioè sì. sono morti i leader religiosi e sono rimasti i vecchi combattenti della guerra con l'Iraq degli anni 80. Quindi l'Iran ha tutto il tempo del mondo e può permettersi di far vedere al mondo che è una potenza di primo livello, perlomeno dal punto di vista regionale. se lei è in grado di trovare un altro disastro di questa magnitudo, io ne sarei lieto.
0: No,
1: di
0: credo, credo veramente che perlomeno nella storia recente ripercorribile degli ultimi secoli, direi che proprio un errore tattico-strategico di queste dimensioni, con una portata di lungo raggio, che vada veramente a rivedere completamente gli equilibri, perché è ovvio che non solo l'area del Golfo, ma il Medio Oriente non sarà più quello di prima, non è soltanto una questione di Hormuz. Onestamente faccio fatica a vedere scenari paragonabili a questo.
1: Dottoressa Placetti, c'è un altro dato che non smetterò mai di ripetere, mi perdoni ancora se mi ripeto anche da voi. Se a lei si rompe un tubo in casa, lei chiama l'idraulico. I tecnici, se ha un problema di cuore, va dal cardiologo. I tecnici servono per questo. Se le forze armate e i servizi segreti ti dicono non è cosa che bisogna fare questa, li devi ascoltare, perché sono tecnici, è il loro mestiere. Certo. Non è che se un politico va contro il volere, non il volere, va contro i consigli di chi fa per una vita quel mestiere, necessariamente i suoi desideri si trasformano in realtà. Perché sì, non siamo nel mondo di Walt Disney, qua non c'è il principe azzurro o Cenerentola. Se c'è un'intera intelligence community che ti dice non è proprio il caso, e non è che se tu vai contro il volere di chi, ripeto, fa quel mestiere, e può dire io non voglio cambiare dieta, non voglio fare sport, voglio continuare a mangiare come se non ci fosse un domani, poi non ti puoi stupire se il cuore ogni ti dà una visaglia di stress, mettiamola così. Ecco.
0: Qui è tutta la tracotanza dell'attuale amministrazione Trump, perché ovviamente non solo non ascolta i tecnici, ma si circonda anche di persone che fanno fatica poi, no, a contrastare le mire oniriche del presidente.
1: Questo è il grande problema, che spesso sempre di più si cerca, ma a tutti i livelli, non solo in politica, persone che ti siano fedeli e invece che circondarti di persone che ti siano leali. È una differenza sottile ma fondamentale. Gli amici sono coloro che ti dicono stai sbagliando, questa cosa non va bene, non sono coloro che ti dicono oggi c'è sempre il sole che illumina le tue gote, anche quando poi invece esci di casa e ti bagni.
0: No, infatti il discorso è proprio questo, perché che a nessuno sia venuto in mente, al di là di quello che intelligence e militari sicuramente hanno detto a Trump, ma se per 40 anni i presidenti statunitensi, anche nel momento di peggiore crisi, hanno evitato di fare guerra diretta all'Iran, dico io, ci sarà un motivo, no? Così almeno il pensiero uno potrebbe maturare.
1: La guerra la si può anche fare, ma la guerra non è mai successo nella storia, un cambio di regime fatto dall'alto.
0: Certo.
1: E quindi qualcuno che entra dentro i palazzi del potere e sostituisce una classe dirigente con un'altra ci deve essere. Quindi la gente sul terreno la devi mettere, che siano i locali, che siano mercenari, che sia un esercito alleato, che sia il tuo, che siano gli alieni scesi da Marte, ma qualcuno ci deve
0: essere.
1: Devi
0: prevedere che ci sia.
1: Esattamente.
0: Sì.
1: Perché peraltro le guerre sono un grande fattore aggregante, e in una nazione che da sempre, dai tempi della Persia, vive di nazionalismo, immaginare che le bombe che ti cadono sopra casa, tu dica che la colpa è del governo tuo invece di chi ti lancia la bomba, insomma.
0: Sì, che poi al nazionalismo persiano si aggiunge anche il martirio sciita, no? Quindi veramente la combinazione è micidiale, e lo vediamo. Tra l'altro, però, come provocazione potremmo dire, presidente Margelletti, che una sorta di cambio di regime c'è stata, facendo riferimento a quello che diceva prima, perché la vecchia guardia, vecchia non solo politicamente ma proprio vecchia anche per una questione anagrafica, era già in conflitto conflitto con le nuove generazioni, quelle dei Pasdaran. Quindi in realtà, anche se le insegne restano, quindi a livello costituzionale niente è cambiato, perché resta una repubblica islamica dove c'è questa finta continuità con il figlio di Ali Khamenei, ovvero Mojtaba Khamenei, in realtà il cambio c'è stato, e come? Perché adesso abbiamo una repubblica islamica guidata dai Pasdaran, dai guardiani della rivoluzione.
1: Pensi che genialata sono riusciti a immaginarsi tra Tel Aviv e Washington.
0: È incredibile, sì. Che poi tra l'altro uno dice, vabbè, ma comunque la guida suprema è in chiara continuità. Mica troppo, perché Mojtaba Khamenei è figlio del padre, no? È figlio di Ali Khamenei. Però in realtà è amico di guerra con i Pasdaran, nel famoso contesto di guerra dell'Iraq a cui faceva riferimento prima. Quindi siamo proprio in uno scenario completamente diverso, anche a livello di guida suprema, posto che non sappiamo in che condizioni sia Mojtaba Khamenei.
1: Questo ci dà l'idea di come sia complesso e difficile il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti e tra l'Europa e Israele nel momento in cui di fronte a i timori europei, le prudenze europee, le paure europee, ma anche, uno sente dire, una vecchia saggezza politica europea.
0: Riconosciamocelo.
1: O perlomeno, se non saggezza, perlomeno vago intuito.
0: Ma anche forse consapevolezza della storia, no? Ecco, un minimo di conoscenza.
1: Procedono, ripeto, pensando, ma questo lo vediamo anche con le decisioni in termini di politica interna, che i propri voleri debbano necessariamente trasformarsi in realtà.
0: Ma
1: così non è.
0: No, assolutamente.
1: Non è così per nessuno di noi, non è così per i nostri ascoltatori, non è così per i vostri capaci elementi alla regia, non è così per lei, non è soprattutto così per me, non è così per nessuno. Purtroppo la vita ti sbatte in faccia quella che si chiama la realtà, e non sempre la realtà ci piace, ma la dobbiamo accettare perché per l'appunto è la realtà.
0: Sì, prima faceva riferimento a un Trump nel mondo Disney, forse non mondo Disney ma il mondo Marvel, sì, guardando, no, anche giochini che fa con l'intelligenza artificiale, riproponendosi proprio in questi scenari di guerra continuamente. Io non so e non mi interessa capire più di tanto il profilo psichiatrico del presidente, però veramente mi chiedo se chi ha intorno sta maturando l'idea del danno che sta producendo agli Stati Uniti
1: in termini di neppure io. Perché il senso dei sicofanti è quello che il Titanic non affonderà mai.
0: Sì, però poi senti la musichetta.
1: Perché altrimenti l'accettazione della realtà vorrebbe dire che ti stai accorgendo che il tuo paese sta vivendo una crisi istituzionale, forse costituzionale, profonda, seria. Ma dato che i sicofanti vivono in tutti i settori, mica solo alla Casa Bianca, vivono di la luce riflessa, la loro speranza è che questa luce non si spenga mai, e quindi è un meccanismo dove autoconservativo, dove sì, è tutto perfetto, sta andando tutto bene, invece c'è una vecchia battuta che dice che mentre cadi da un grattacielo altissimo, mentre precipiti giù, uno dice sino adesso tutto bene.
0: Beh, certo, uno si può affidare a qualsiasi dimensione mentale poi in certe occasioni.
1: Certo.
0: Presidente, c'è chi dice una volta che saranno superate le midterm.
1: Mi faccia però una domanda per dare una bella notizia, perché se no poi non mi offrono neanche più un caffè al bar. Tutte le volte che mi chiamate io do delle disgrazie inenarrabili, e sento addirittura le voci in sottofondo della vostra regia che fa urla tribali quando c'è Margelletti, questo porta male.
0: No, purtroppo in legge la situazione.
1: Come voi sapete, sono l'uomo più allegro e di buon animo.
0: Assolutamente,
1: del mondo.
0: E lo confermo, però semplicemente sa leggere la situazione e non ha timori nel dichiararla per quella che è, purtroppo la situazione è questa. però potrebbe peggiorare, no? Non lo so, adesso le faccio.
1: Sì, certo.
0: Se Trump, una volta superate le midterm, vadano come vadano, sia un presidente che ne esce rafforzato con un congresso, diciamo così, dove i suoi repubblicani in qualche modo riescono a recuperare dei consensi negativi di questo momento, sia che invece perda anche rovinosamente, a quel punto, sapendo che tra l'altro non deve correre per un nuovo mandato, potrebbe decidere per il sì alla guerra su vasta scala in Iran se non ottenesse quello che si presume voglia ottenere?
1: Credo che lui viva ormai in una situazione dove, se non farà un ulteriore mandato, perché qua sono in grado di immaginarsi qualsiasi scenario,
0: certo,
1: perché nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata una crisi nella NATO perché gli Stati Uniti volevano invadere una parte della Danimarca, ovvero la Groenlandia, quindi nessuno può dire che questa cosa non avverrebbe. E quindi il vero problema è che lui potrebbe anche dire: tutti hanno torto, solo io ho ragione, e avendo solo io ragione ho il dovere di indicare la strada, perché potrebbe anche volere lasciare una legacy, un'eredità morale come il più grande presidente degli Stati Uniti negli ultimi 100 anni, e fare qualcosa per cambiare il mondo. Quindi non lo sa sinceramente nessuno, credo non lo sappia neanche lui.
0: Molto probabile. E invece stiamo più vicini, ancora novembre non è così prossimo, invece è molto molto prossimo il vertice di Ankara settimana prossima. Trump ha detto che ci sarà, ma solo per rispetto al padrone di casa Erdogan, come dire, fosse per gli alleati non mi vedreste neppure. Come ci si arriva a questo vertice, tra l'altro anche a pochi giorni dalle polemiche per le parole di Rutte e alla chiara separazione tra Trump e Meloni?
1: Ci sarà, innanzitutto mi pare che il presidente del Consiglio Meloni abbia tenuto un comportamento non solo estremamente dignitoso, ma anche molto logico, molto razionale. Gli europei non sono in questo momento minimamente in grado di rompere dal punto di vista militare e securitario con gli Stati Uniti, perché non abbiamo in tutta l'Europa quel tipo di capacità che gli americani ci forniscono, e quindi trasformare in una questione personale una vicenda diversa, mi pare che il presidente Meloni ne abbia dato veramente, lo dico perché ha preso delle bordate terribili, ma si è comportata con grande raziocinio, con grande logicità, lo devo dire francamente. Era molto più semplice dire: ah, io qua, là, su e giù.
0: Sì, considerando anche il carattere fumantino, invece è prevalso sicuramente la posizione e il profilo istituzionale.
1: Ha prevalso l'istituzione rispetto a qualcosa di diverso. E quindi il vero grande problema, lo vediamo anche recentemente con il Regno Unito, è stato che le grandi propositi di rafforzare la difesa europea, in questo caso la difesa delle singole nazioni, si scontrano con problemi economici molto forti, terribili, gravissimi. Allora il problema è che bisognerebbe guardarsi negli occhi e dire: se veramente noi pensiamo di avere un problema securitario in Europa, secondo me ce l'abbiamo ed è drammatico, oppure no, perché non si possono seguire 10 priorità diverse. Allora, o si dice ai cittadini le cose come stanno e quindi di conseguenza i governi si adeguano, si muovono, o altrimenti diventa difficile far passare al popolo delle idee degli stanziamenti perché non sono capiti. Quindi gli inglesi hanno difficoltà a trovare i soldi per la difesa, gli inglesi, ce l'hanno i tedeschi perché i famosi 100 miliardi poi si sono trasformati sostanzialmente in un ruggito di un topolino, l'iniziativa essi che era quella di una sorta di scudo contro i droni e contro i missili europei si è trasformata anche questa non in un'opportunità ma in una maniera di comprare missili da difesa aerea americana a un costo migliore e non più noi paghiamo europei, ripeto, il fatto che non abbiamo minimamente una politica comune, e questa cosa ovviamente in tempi dove, lo diceva correttamente lei, molto correttamente lei, introducendo il tema dell'intelligenza artificiale, dove ormai la velocità è più veloce della capacità di assumersi responsabilità.
0: Certo.
1: Ecco, noi siamo invece a ti scrivo una lettera, ma non una mail, ti scrivo proprio una lettera col calamaio e la penna d'oca.
0: Ma per capire, non è soltanto una questione dunque di tempi, ma di passaggi, cioè, se non ci diamo una vera configurazione politica, di politica estera, di politica della difesa, è inutile dire 10, 15, 20 anni
1: non
0: per avere...
1: Non ci sarà mai, perché lo vediamo, i partiti che hanno più forza sono i partiti europerplessi, lo sono per convinzione, lo sono perché Mosca fa una straordinaria operazione di influenza, lo sono per tante ragioni. Però questa è la realtà dei fatti. Noi abbiamo demolito l'idea di un'Europa comune, ma non noi italiani, tanti altri, addirittura gli inglesi ne sono anche usciti,
0: certo.
1: E quelli come noi, così, che sono invece europeisti convinti, giustamente, perché la storia li sta dando contro, vagano nel deserto alla ricerca di un eremo dove vivere, ecco.
0: Eh sì, l'immagine rende proprio bene l'idea. Ma ad Ankara noi vediamo che saranno presenti, al di là ovviamente degli alleati NATO, dei membri dell'Alleanza Atlantica, in due sessioni diverse, i paesi dell'area del Golfo e anche i paesi dell'area, diciamo così, del

0: quella che la conosciamo oggi,
1: no,
0: e sarebbe opportuno?
1: No, direi di no, direi che semmai sono gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento alla Guerra, perché adesso si chiama così,
0: sì, sì,
1: a volere mettere al tavolo buono, perché la NATO, l'Alleanza Atlantica, è dopo l'ONU il principale forum internazionale di sicurezza globale. Globale intendo dire per molte nazioni, l'ONU è per tutte le nazioni del mondo, la NATO per i paesi dell'Alleanza Atlantica, e è quello di mettere fare entrare nel salto buono quello che per gli americani invece è preeminente, cioè non l'Europa ma l'Asia. Perché il vero punto forte, e un giorno dovremmo parlare di quanto la Cina stia guadagnando dalla crisi americana.
0: Beh,
1: derivante dal conflitto in Iran, esattamente. Quindi dato che gli americani cercano non tanto di creare una NATO in Asia, perché la vedo infattibile proprio sotto il punto di vista del concetto di percezione della minaccia, ma certamente proprio da lei e ai vostri e ai suoi microfoni, dottoressa Placenti, tanto tempo fa io vi parlai e fui purtroppo buon profeta, ma colpo di fortuna, non di abilità, nel discutere che secondo me la crisi vera non sarebbe stata per Taiwan ma per le Filippine, ed è notizia proprio di questi giorni l'aumento esponenziale delle minacce alla sicurezza filippina da parte della Cina. Quindi mentre in Europa noi parliamo di tutto fuorché di Ucraina, è un parente scomodo l'ucraino, noi non vogliamo parlare, un po' ci vergogniamo un po' di lui, ci vergogniamo un po' di noi, un po' di tutto, quindi non se ne parla. La questione cinese invece in molti paesi è all'ordine del giorno in Asia, non parliamone poi negli Stati Uniti, quindi l'occasione è ghiotta per gli americani per far vedere come funzionano alcune cose a una serie di nazioni, di paesi nei confronti dei quali gli Stati Uniti hanno un interesse certamente più rilevante rispetto a quello che hanno nei confronti di altre realtà europee.
0: No, io ricordo che ne avevamo parlato insieme e abbiamo avuto occasione anche di ripeterlo a questi microfoni, come veramente le acque siano ancora molto più calde rispetto a quelle del Golfo Persico, proprio le acque del mar del Giappone, intendendo Filippine e Giappone, rispetto alla Cina, il timore che lì possa succedere qualcosa. Poi è ovvio che la Cina sta guadagnando tantissimo anche dalla crisi del Golfo, ma non solo. Invece, visto che ha fatto riferimento all'Ucraina, una domanda, poi giuro la libero, però una domanda in più gliela faccio. Vedendo quello che sta succedendo sul campo, dove persiste una guerra di attrito e quindi gli avanzamenti da parte della Russia sono veramente minimi a fronte della perdita di troppi uomini, veramente siamo ormai in un rapporto 1-8, è stato stimato, e addirittura invece con l'iniziativa che in alcune aree è tornata Ucraina, quindi con l'Ucraina che riesce a riconquistare dei pezzi piccoli, delle minime aree, ma dei fazzoletti di territorio. Tutto questo a fronte di una crisi ormai evidente di più elementi di sistema a livello della Russia. Secondo lei potrebbe tutto questo convincere Putin a cedere qualcosa, arrivare a dei negoziati veri, oppure dobbiamo temere un Putin in difficoltà?
1: Allora, Putin è l'espressione di una classe dirigente, di un gruppo dirigente molto ampio. E quindi definirlo come Fausto Coppi, un uomo solo al comando, è un po' imprudente. Credo che siano valutazioni ampie che devono fare in quel gruppo dirigente. Certamente quello che sta pesando moltissimo non è tanto l'incapacità di sfondare il fronte o di proseguire in maniera netta, cosa che in qualche maniera i russi in piccole parti del Donbass lo fanno, ma quanto la campagna missilistica ucraina a medio lungo raggio, che sta facendo molto male.
0: Sì, le famose vere sanzioni, no? Le chiama così Zelensky.
1: Molto, molto male. Perché il punto fondamentale è che in questi anni naturalmente con l'aiuto essenziale occidentale, ma i

0: gli ucraini hanno sviluppato un'industria missilistica di droni di primo livello, perlomeno secondo lo standard europeo. Hanno addirittura delle cose che altre nazioni europee si sognano nelle notti più
1: tardi.
0: E queste cose, questi sistemi stanno mettendo a dura prova l'economia, perlomeno energetica, di Mosca. Questo è un problema molto serio che potrà svilupparsi ancora di più durante l'inverno, perché se scazzeggia l'energia in Russia durante l'inverno, tenendo conto che i russi, gli ucraini subiscono queste mancanze sapendo di dover sopravvivere, perché è una guerra in cui loro si difendono, sono stati attaccati, non è così per la popolazione russa.
1: No, infatti, se adesso il problema del carburante d'inverno sarà riscaldamento.
0: C'è una percezione diversa.
1: Sì, chiaro. Quindi è una pressione che potrebbe in qualche modo pesare su l'entourage di Putin, mi riferisco agli oligarchi, ma ancora di più a Silovichi?
0: Io direi di sì, anche se la Russia ci ha abituato nella storia a delle stasi profondissime e degli acceleratori improvvisi.
1: Sì, è vero. Infatti l'adagio insegna: in Russia capisci quello che sta succedendo solo una volta che succede.
0: Esattamente.
1: Grazie sempre, Presidente.
0: Ci mancherebbe, vi obbligo a non chiamarmi più finché non vi saranno buone notizie, perché vorrei i suoi colleghi in regia evitassero di spendere i soldi dello stipendio in sale e nell'affitto di santoni voodoo, per evitare le mie valutazioni.
1: No, direi che ci sentiremo prima, ma per le buone notizie forse ancora c'è da aspettare
0: un po' presto. Arrivederci.
1: Grazie
0: a voi,
1: sempre Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Per quanto ci riguarda, tra poco arrivano le news delle 8, anche qua ve lo dico, di buone notizie ce ne sono veramente poche, e poi continuiamo col nostro Buongiorno in Blu che ci porta direttamente negli Stati Uniti.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul. Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000. News.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. Trump annuncia: questo è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso. Si allenta gradualmente la morsa del caldo in Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità. Allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute però ha già convocato una riunione sull'emergenza caldo, intanto contesta i dati dell'OMS sui 5 morti per afa in Italia. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta ai lefebriani, che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
7: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi, e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oltre 100.000 morti dall'inizio della guerra civile scoppiata in Myanmar dopo il golpe di 5 anni fa, lo sostiene l'ACLED, l'organizzazione internazionale che monitora i conflitti. Opposizione all'attacco sulla legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra, ma la questione preferenze rispetto alla riforma elettorale crea frizioni anche all'interno della maggioranza. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre, manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia, va agli ottavi, il Messico vince sull'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia è terminata 1-2. Tennis, Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges, e questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu che riaccende i microfoni dopo le news e ritrova con piacere Daniele Angrisani, giornalista fondatore di Focus America. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, Daniele Angrisani, sono state due giornate importanti da un punto di vista di decisioni della Corte Suprema. Qualcosa è andato a favore di Trump, ma sicuramente la gran parte vede il presidente Trump incassare e soprattutto, tra l'altro, proprio anche l'apertura di molti quotidiani italiani. La Corte Suprema ha ribadito quello che veniva fino a prima di Trump del secondo mandato considerato un elemento fondante proprio del paese Stati Uniti, ovvero chi nasce in territorio statunitense è statunitense, lo ius soli. Trump però non demorde e dice vabbè, adesso ci penseremo al Congresso.
1: Sì, allora in realtà la decisione è stata presa con 6-3,
0: sì.
1: Di cui uno dei giudici che ha votato a favore, Brett Kavanaugh, ha detto che la sua decisione non si basa sull'emendamento della Costituzione ma su una legge federale del 1900, quindi lasciando aperta la possibilità che il Congresso possa approvare una legge per modificare questa legge federale del 1940 e in questo modo ovviamente insomma non ci sarebbe bisogno di un emendamento costituzionale. Però ripeto, si tratta dell'interpretazione di un solo giudice. Anche volendo togliere lui, ci sarebbe una maggioranza di 5-4 che invece ha basato la propria decisione sull'emendamento della Costituzione. Quindi non mi è ben chiaro in che modo, sulla base della sentenza di ieri, Trump voglia far passare una legge sul Congresso, posto che i numeri non ce li ha.
0: Esatto, bisogna vedere dopo le midterm, no? Però dovrebbe essere veramente un esito di midterm completamente stravolto rispetto alle previsioni che possiamo fare oggi.
1: Sì, vabbè, ma comunque in ogni caso il problema è sempre al Senato, per esempio, dove
0: sì,
1: c'è bisogno di 60 voti.
0: Infatti.
1: Però detto questo, mettiamo conto anche che ci fosse una maggioranza, cosa che in questo momento non c'è, la sentenza di ieri della Corte non lascerebbe intendere in maniera abbastanza chiara che 5-4 un'eventuale legge pure approvata dal Congresso su questo argomento verrebbe bocciata in quanto incostituzionale.
0: Sì, c'è chi gioca un po'.
1: Non è molto chiaro che cosa voglia fare.
0: No,
1: Trump.
0: Quello che noi capiamo è che comunque la maggioranza dei giudici non vuole rinunciare a quello che viene visto appunto come un caposaldo fondante degli Stati Uniti. Però c'è chi gioca sul tecnicismo. Uno, dicono, il problema di questo emendamento era che era troppo ampio, quindi di per sé anche incostituzionale. E qualcun altro, qualche giurista, avvocato statunitense, dice si potrebbe giocare sul fatto, attenzione, quindi non cancellare lo ius soli ma limitarlo, sul fatto dei bambini nati negli Stati Uniti ma che con gli Stati Uniti non hanno legami pregressi, quindi genitori, e sono stati anche poco, casomai anche solo una settimana, perché in quel caso la giurisdizione statunitense non potrebbe agire su quel bambino e allora si ripotrebbe vedere in questi casi anche la cittadinanza. A me sembra veramente molto molto tirata, molto complicata e articolata, perché mi sembra chiaro che ci sia la volontà di tenere il principio dello ius soli, però è per dire quello di cui si sta discutendo in questo momento.
1: Anche a me sembra estremamente difficile, poi comunque ripeto, mi sembra che la sentenza di ieri sia stata molto chiara,
0: certo, sì.
1: Ripeto, almeno da parte di 5 giudici su 9. La sentenza si è basata su quello che è il dettato della Costituzione. Il dettato della Costituzione parla chiaro: chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, perché dal momento in cui stesso nasce è soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti, anche per un minuto.
0: Sì.
1: Per un minuto, però in quel minuto sei comunque soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti, perché sei nato in quel momento, anche i tuoi genitori sono soggetti, potrebbero essere arrestati in quel momento.
0: Esatto.
1: Cioè, non capisco come si può pensare.
0: Credo che ci saranno gli avvocati, i giuristi di Trump che lavoreranno il più possibile su un testo tecnico, però per tornare a dire, secondo me vuole essere proprio tutelato e salvaguardato il principio, e poi bisogna capire quale sarà anche il Congresso che uscirà dalle urne del midterm, perché io credo che sia la prima volta nella storia dei presidenti degli Stati Uniti, quello meno recente, che veramente c'è un calo continuo inarrestabile. del consenso nei confronti di Trump.
1: Sì, anche se quello che stiamo notando, abbiamo messo in piedi un modello per stimare l'andamento delle midterm, stiamo notando, è vero che c'è un calo costante della popolarità di Trump, però non si trasforma automaticamente, anzi si trasforma solo parzialmente in un aumento dei consensi per i democratici.
0: Ecco, perché questo? Cioè, quindi cosa dobbiamo pensare? Che le persone non vadano a votare o che voteranno per...
1: Allora, secondo l'analisi che aveva fatto pure Nate Silver qualche tempo fa, tra coloro che si dichiarano scontenti di Trump ci sono sicuramente persone che non andranno a votare, ma anche persone che sono ancora più scontente del Partito Democratico e comunque voteranno per i repubblicani alla fine.
0: Ecco, pur di non votare, ma perché sta ormai a distanza di quasi a 2 anni dalla fine dell'amministrazione Biden e dei repubblicani, i democratici non riescono a recuperare consenso? Cioè, leggevo proprio su Focus America che l'unico esponente democratico che continua ancora a avere un certo seguito e quindi che continuano a volergli bene è Obama.
1: Esatto. Allora, in questo momento chiaramente manca ancora una figura,
0: certo,
1: unificante. Vabbè, ma su questo ci sono le primarie, cioè molti candidati sono conosciuti ancora soltanto localmente. Anche Obama, cioè prima chiaramente della sua candidatura, era conosciuto poco nulla, soltanto in Illinois, e tra qualcuno che l'aveva cominciato a sentire aveva detto questo poteva essere una strana nascente a livello nazionale, però non era conosciuto dal pubblico nazionale. Ad esempio, cioè, molta gente parla dell'attuale senatore del democratico in Georgia, John Ossoff, che sta facendo un'ottima campagna elettorale. Sta facendo un'ottima campagna elettorale e si parla di lui come il futuro Obama negli Stati Uniti. Ovviamente chiunque sia un democratico che possa prendere il potere subito viene paragonato a Obama. Chiaramente Obama è stato l'ultimo grande leader democratico. Però in questo momento, per esempio, Ossoff, che è molto conosciuto in Georgia perché è un senatore della Georgia, pressoché conosciuto in tutti i resti degli Stati Uniti, quindi anche qui bisognerebbe vedere se fosse in grado di gestire una campagna presidenziale, durante la campagna presidenziale si facesse conoscere e apprezzare anche dal resto del paese. E le primarie esistono apposta per questo, quindi
0: è giusto, certo.
1: Vedremo quando inizieranno le primarie democratiche, ci saranno i popcorn. Questo ciclo elettorale ci saranno veramente tanti candidati, quindi
0: sì, possiamo dire che la campagna elettorale, quindi anche in vista delle primarie, prende il via dopo le midterm, no? Di solito proprio c'è quello start d'inizio.
1: Sì, io mi aspetto, diciamo, un inizio già a gennaio del 2027, qualcosettina, però diciamo il grosso delle candidature me l'aspetto nella primavera del 2027, poi dopo la partenza con i primi dibattiti, altro via dicendo, verso tra giugno e luglio del 2027, poi da lì è in crescendo, perché ci sarà tutto l'autunno e poi dopo l'inizio delle votazioni all'inizio del 2028. Quindi.
0: Sì, saranno mesi molto molto intensi. E però
1: molti non lo sanno, ma è la campagna elettorale degli Stati Uniti. Si vota a novembre 2028, ma iniziano verso gennaio-febbraio 2027, una cosa lunghissima.
0: Sì, sì, infatti, anche perché sono primarie vere, sono primarie serie, ricordiamoci, insomma, lo stesso Trump, ora è vero che Trump ha sempre una caratura particolare, però fece dei confronti durissimi, anche con lo stesso Rubio, no? Nella partita delle primarie repubblicane.
1: Sì, diciamo che saranno le primarie molto lunghe, poi ci sarà, allora, ci sarà una questione. Le midterm sicuramente saranno comunque alla fine un referendum su Trump, quindi i democratici, nonostante la loro debolezza, immagino che alla fine potrebbero spuntarla, la Camera quasi sicuramente al Senato vedremo, ma proprio perché molti elettori andranno a votare semplicemente per loro, non perché vogliono votare per loro, ma perché vogliono dare un segnale a Trump, quindi secondo me alla fine sarà questo il modulo di lettura delle midterm. Per le elezioni presidenziali chiaramente è tutta un'altra cosa, perché qua non si sta andando a votare contro qualcuno, ma teoricamente si sta andando a votare per qualcosa, quindi bisogna vedere cosa viene proposto, se ciò che viene proposto è apprezzabile, se insomma ci deve essere una proposta di governo, che non possa essere soltanto no, no a Trump, no a quello che vuole fare Trump, no faremo opposizione sostanzialmente, perché questa è la proposta attuale del midterm, ci deve essere una proposta di governo con delle cose sensate, via dicendo, che
0: vedremo. Ma gli statunitensi non hanno voglia in questo momento di un
1: ricordiamoci, a novembre del 2024 Trump non ha vinto solo a livello di collegio elettorale come
0: no,
1: successo nel 2016,
0: ha vinto anche
1: il voto popolare.
0: Sì, sì, sì, ha fatto cappotto, okay, come si dice. Questo
1: ha fatto cappotto, quindi cioè, nel senso, significa che i democratici, per poter tornare a vincere le elezioni, devono convincere alcuni degli elettori che hanno votato Trump, nonché i nuovi elettori, a votare per loro. Poi nel frattempo chiaramente ci sono anche nuovi elettori che entrano nei quattro anni dopo. E quindi insomma ci sarà da fare, ci sarà da dare battaglia, da dare motivo per andare a votare.
0: Infatti.
1: Per i democratici piuttosto che per i repubblicani. Detto ciò, saranno delle primarie, cioè saranno sia delle primarie che delle presidenziali molto particolari, perché vengono dopo una presidenza molto particolare.
0: È lì che volevo arrivare, cioè mi chiedo, anche tu che tra l'altro sei elettore statunitense registrato dal 2004, no, quindi anche tu come cittadino elettore, ma non c'è, dopo appunto siamo a un anno e mezzo di effettivo secondo mandato di Trump, non c'è voglia di normalità? Cioè io mi chiedo, no, il prossimo presidente repubblicano democratico, al di là che sia un presidente carismatico, cioè c'è bisogno di qualcuno che sia ancora più dirompente di Trump per fare un'opera di trascinamento e convincimento, oppure uno dice uno normale, anche un po' noioso, ma che abbia le idee chiare su due, tre punti e assicuri in qualche modo anche la coesione nazionale? Ecco, sono io che non ho capito niente, o è possibile che possa anche prevalere questo discorso, che è più una speranza.
1: Diciamo che questo era il discorso per cui Biden ha vinto nel 2020,
0: sì,
1: però non è che le cose siano andate
0: bene. Hai ragione.
1: Soprattutto c'è un'altra questione, ormai con la presidenza Trump e con le decisioni della Corte Suprema sull'immunità e su altre cose, più sul fatto che il Congresso ha sempre più abdicato ai propri poteri, di fatto, perché personalmente il Congresso è bloccato, non riesce a approvare quasi nulla. La presidenza sta assumendo sempre più poteri, è ovvio che in questa situazione non puoi pretendere che un altro, che i poteri che sono stati assunti dalla presidenza in questo momento da parte di Trump, chiunque diventi il prossimo presidente, dica no va bene, allora questi faccio finta di non averli mai avuti, li prendo e li do.
0: Quindi ormai, voglio dire, è stato, come dire, attraversato il Rubicone e indietro non si torna?
1: E io ho la mia sensazione, sì, cioè, a meno che non c'è un patto tra le due, cioè c'è un patto proprio per, che ne so, riformare la Costituzione o e stabilire delle nuove regole, dei nuovi limiti e via dicendo in maniera molto chiara ed espliciti, secondo me sì, ormai è stata superata il Rubicone, come dici tu. Soprattutto mi attendo che i democratici, visto che si trovano di fronte a una situazione oggettivamente difficile,
0: sì,
1: mi spiego, sia dal punto di vista della redistribuzione dei seggi dopo il 2030, che andrà a favore degli stati più popolosi repubblicani, quindi aumenteranno i seggi in Texas, sì, in Florida, e diminuiranno in quelli democratici, il che significa che i democratici a partire dal 2030 in poi non potranno più vincere la presidenza soltanto vincendo i tre stati del Midwest, ma avranno bisogno necessariamente di vincere degli stati a sud, tipo Georgia, tipo Arizona, sì, tipo North Carolina, che il Senato tendenzialmente è sempre stato favorevole ai repubblicani, perché comunque si vota due senatori per stati e la maggioranza degli stati sono rurali o più o meno conservatori. Che la Camera ci sta, diciamo, questo gerrymandering così estremo che rende quasi impossibile, rende veramente un numero talmente piccolo di seggi in ballo, sì, che alla adesso fine, in questo momento come... noi abbiamo fatto la stima per i democratici, bisogna vincere almeno di tre punti a livello, almeno di tre punti a livello di voto popolare per ottenere un seggio di vantaggio. Poi diciamo dopo i 5 punti allora cominciano ad aumentare seriamente i seggi di vantaggio, ma tra 0 e 3, cioè, tra 0 e 3 punti di vantaggio democratici vincerebbero i repubblicani in termini di seggi.
0: Sì, sì, questo proprio per la tecnicalità del sistema di voto.
1: Esatto, da 3 a 4 sostanzialmente vincerebbero i democratici per uno o due seggi di margine, cioè praticamente una maggioranza veramente risicatissima. Da 5 in poi comincerebbero ad aumentare 5, 10, 15 seggi di margine. Però è un sistema elettorale estremamente, diciamo, complicato per i democratici.
0: Sì, senza dubbio.
1: Io mi immagino che se i democratici dovessero tornare a potere e avere in qualche modo una maggioranza più o meno forte, diciamo, al Senato soprattutto, e via dicendo, potrebbero tentare di rompere ancora di più, diciamo, il sistema politico attuale, abolendo il filibuster, che ne so. Le prime cose che mi vengono in mente che potrebbero fare i democratici sarebbero delle norme abbastanza, insomma, forti, come approvare due nuovi stati tipo Puerto Rico e Washington DC, o aumentare il numero dei seggi della Corte Suprema, perché non lo sa, ma negli Stati Uniti il numero di giudici della Corte Suprema è stabilito da una legge normalissima federale, non dalla Costituzione,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: si potrebbero prendere ad aumentare.
0: Certo, sì, cambiare è sufficiente una legge.
1: Quindi io mi aspetto che in questa situazione, dopo tutto quello che ha fatto Trump e via dicendo, potrebbe esserci anche una reazione da parte democratica. Quindi tutto il contrario di quello che stai dicendo tu, cioè una persona noiosa, anzi uno fortemente riformatore, fortemente, insomma, di rottura, che dica sostanzialmente bisogna riequilibrare il sistema politico, perché in questo momento è troppo favorevole per i repubblicani, e insomma, prenda decisioni ancora più di rottura con quello che è il sistema attuale. È chiaro che non è una, comunque in ogni caso, per come la vedo io, non è una bella china, però
0: no, direi di no, perché ovviamente poi è un contesto dove il conflitto tende sicuramente ad aumentare, no, invece che a stemperarsi, quindi, come dire, può attivare una sorta di circuito che non sappiamo come inizia, ma non sappiamo come va a finire poi da una parte e dall'altra. Quindi
1: l'unica cosa positiva che potrei vedere in questa situazione è che se si dovesse abolire il filibuster legislativo al Senato, che poi è quella che tendenzialmente tiene bloccato, non solo quello, però è uno dei motivi per cui in questo momento il Congresso è abbastanza bloccato. Allora può darsi che il Congresso possa riprendere almeno parzialmente un ruolo che, insomma, nel corso del tempo ha perso, il suo ruolo legislativo nel corso del tempo ha perso.
0: Chiaro.
1: C'è da dire che i repubblicani in questo momento potrebbero approvare delle leggi anche da soli, leggi limitate, di bilancio, altre cose. Ne hanno approvate due finora, però sono le uniche, quasi due leggi che sono state approvate da questo Congresso, il resto è finalmente fermo, perché le attività dal punto di vista bipartisan praticamente non ce ne sono più.
0: No,
1: io non vedo tanto spazio oggettivamente, vista la polarizzazione politica che c'è in questo momento, e immagino ci sono, continuare ad essere in futuro, per grandi leggi di riforma bipartisan. Quindi secondo me questa situazione prima o poi andrà rotta e si andrà verso, ripeto, una situazione nella quale probabilmente i democratici, ma poi vedremo, decideranno, insomma, di iniziare a legiferare da soli e quindi prendere delle decisioni che potrebbero essere, diciamo, anche queste dirompenti, come quelle che ho detto.
0: Grazie Daniele Angrisani, direi che avremo modo di riaggiornarci presto. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie mille.
0: Daniele Angrisani, fondatore di Focus America, tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, scatta l'ora X, di cosa stiamo parlando? Da oggi viene introdotta la famosa tassa di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro provenienti dai paesi extra Unione Europea. In realtà non è una vera e propria tassa, che viene un vero e proprio dazio che viene introdotto, è il risultato dello stop all'esenzione doganale di questi pacchi sotto i 150 euro. Quindi tecnicamente questo poi nella sostanza poco cambia, però vi rendete conto che non è poco, perché vengono chiamati mini pacchi, quindi sotto i 150 euro, ma corrisponde mediamente veramente alla tipologia del pacco che viene acquistato dalla maggioranza dei cittadini attraverso l'e-commerce. Buongiorno Anna Rea, presidente dell'associazione consumatori Adoc, buondì, bentornata.
1: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, da oggi quindi e-commerce è più caro nei fatti, poi ce la possono spiegare come vogliono, però di fatto questi 3 euro in più ci sono.
1: Sicuramente è vero che finora era esentasse, è anche vero che si parla di 3 euro per pacco, ma in realtà è molto più di 3 euro, perché dipende nel pacco quanti prodotti ci sono.
0: Ah, certo.
1: Perché i 3 euro si applicano sul tipo di prodotto secondo la classificazione doganale. Mi spiego meglio, cosa che capita molto spesso in questi acquisti a cui si rivolgono tantissime persone, perché sono a bassissimo costo, molto spesso neanche con qualità sufficientemente positiva, ottima e sicura. E comunque si acquista 2 magliette, solitamente sono soprattutto i giovani, di 3 euro, che ne so, un paio di occhiali, una confezione di cosmetici o anche quei piccoli prodotti per la casa. Su ogni tipo di prodotto si calcolano i 3 euro. Se entrano tutti nel pacco, cosa molto possibile, che avrà un valore, che ne so, di 30-40 euro a secondo dei prodotti, quindi noi avremo dei pacchi che potranno avere anche 9 euro o il multiplo di 3, insomma dipende da quanti tipi di prodotti ci sono dentro, quindi è una tassa in più. È una tassa in più che, se ai fini commerciali di correttezza e di competitività, sarebbe corretto, è corretto, ma nonostante l'Europa, ancora ieri ascoltavo, dice no, ma questo lo pagheranno le piattaforme e i venditori.
0: Sì.
1: Sappiamo bene che così, insomma, formalmente sarà così, ma nella sostanza questa sovrattassa sarà caricata sui consumatori e noi prevediamo un aggravio di parecchi milioni di euro sui consumatori ulteriormente.
0: Ma cioè, la cosa che già i 3 euro stavano un po' di traverso, però ci poteva stare, ma era stato inteso proprio 3 euro a spedizione, invece adesso quei 3 euro ci ha spiegato molto molto bene come in realtà, a seconda dei prodotti, del numero, della tipologia del prodotto, possano lievitare, quindi rischia veramente di essere un salasso, soprattutto tenendo in considerazione, come diceva giustamente, che a queste modalità di acquisto ci arriva soprattutto i giovanissimi o comunque chi vuole spendere poco.
1: Sicuramente, ma ci sono anche acquisti che fanno tante persone adulte, no? Se vediamo noi su queste piattaforme, ci sono quei prodotti che vengono utilizzati.
0: Sì, sì, sì, dico, non solo giovanissimi,
1: casa,
0: ma chi vuole anche un po' risparmiare,
1: eccetera, che sono facilmente accessibili. Poi sono quelle cose che uno non è che deve prendere la cosa di marca, insomma, no?
0: Certo.
1: E quindi c'è un giro d'affari molto alto. E anche vero però, e questa è la nostra preoccupazione, a parte il costo, e quindi bisogna parlare chiaro con i consumatori, no? E quindi io mi auguro, lo dico già adesso, che l'altra sovrattassa dei 2 euro che ha deciso la finanziaria quest'anno, quella italiana, e che è stata rinviata a ottobre, assolutamente non venga destinata, insomma, perché
0: ma
1: altrimenti
0: no,
1: parliamo di cifre blu.
0: Guardi, non ci sono dubbi, anche perché saranno i mesi che precederanno le elezioni, quindi possiamo essere abbastanza certi.
1: Ecco, io mi auguro, ne sono quasi certa, però insomma diffidare e chiarirlo. Facciamo bene, no? Sì. Tutti quanti noi a pretendere questo. Però io volevo sottolineare un dato, sì, perché la Commissione Europea ha fatto un grande batacio quando hanno deciso questa cosa. Da una parte è vero, prima c'era esentasse, non è corretto, mettiamo una cifra accessibile. Ma poi hanno aggiunto un altro elemento che è stato anche oggetto di campagne nostre, l'abbiamo fatto nelle scuole, contro l'acquisto compulsivo, il consumo compulsivo, certo, tutti questi acquisti, certo, di piccole cose che abbiamo scoperto, no, anche con delle evidenti situazioni anche molto gravi sul piano della salute, che non c'è nessun controllo. Ma questi 3, 6, 9 e 12 euro che saranno in più saranno finalizzate non per rimpinguare le casse, no, doganali, ma per sviluppare una sicurezza, no, e un controllo che finora non c'è stato, perché che questi prodotti facciano male, non hanno nessun tipo di controllo ai fini della sicurezza, è un problema del consumatore finale o di quegli enti e di coloro che devono stare lì a controllare e bloccare le merci,
0: chiaro,
1: alla fonte,
0: chiaro,
1: nostra domanda. Quindi
0: sì,
1: noi ci auguriamo che intanto si possa rivedere, perché la cifra diventa, come spiegavo prima,
0: importante
1: di sovrattassa, ma che quello che si ricava venga finalizzato a un controllo e affinché ci sia una competizione sana sul prezzo, certo, guardando anche alla sicurezza del prodotto.
0: Giusto, no? Ristabilire l'equilibrio della concorrenza e la sicurezza di quello che viene acquistato. Direi che il discorso è estremamente chiaro. Vediamo come va e torniamo a parlarne. Grazie Presidente, buona giornata.
1: Grazie
0: Anna Rea.
1: A voi. Buona
0: Grazie.
1: Giornata.
0: Anna Rea, Presidente dell'Associazione Consumatori Adoc. E ben trovata Dino Zardi, docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora ci siamo, da oggi sono previste temperature in calo, quindi il meteo ci concede una tregua, anche se vediamo che in molti casi dobbiamo, sì, attenderci anche a precipitazioni temporali di forte entità.
2: Sì, cioè nel senso il cambiamento è un po' traumatico, cioè questa aria fredda non arriva gradualmente, ma arriva nella forma di quello che in meteorologia si chiama un fronte freddo. Un fronte freddo vuol dire una discontinuità, arriva una massa d'aria fredda, più fredda, e attenzione, non stiamo parlando di temperature, sì, polari, però è aria di origine nord atlantica, quindi più fresca. Ma tutte le volte che arriva in maniera improvvisa, quindi sposta precedente aria calda che stazionava in una regione, il passaggio è sempre molto traumatico, cioè si verifica con temporali anche di intensità significativa, in alcuni casi anche se ci sono le condizioni dei tornado. Quindi è un passaggio che stiamo monitorando con molta attenzione, perché è a rischio di fenomeni piuttosto importanti.
0: Sì, il discorso è sempre quello, no? Che i contesti delle nostre città, delle nostre aree urbane non sono abituate a eventi estremi di questo tipo, quindi non siamo preparati né tanto psicologicamente ma anche a livello strutturale. Io sto pensando, sì, ai danni enormi della grandine, no? Che ha fatto in alcune,
2: certo,
0: aree.
2: Sì, e una delle conseguenze del cambiamento climatico è anche l'aumento dell'energia interna dell'atmosfera, cioè dell'energia che si può, come dire, scatenare nel momento in cui ci sono condizioni come queste. E questa è legata alla maggiore temperatura e anche al maggiore contenuto di vapore acqueo, perché più l'aria è calda più riesce a contenere vapore acqueo. Questo vapore acqueo, quando condensa, forma acqua, ma in alcuni casi può formare ghiaccio.
0: Okay.
2: E quando il meccanismo è così, diciamo, violento, la formazione di ghiaccio avviene mediante la grandine, non la neve. La neve è un fenomeno in cui il ghiaccio si forma in maniera tranquilla, tra virgolette. Nel caso della grandine ci vuole sempre un temporale, quindi una moto veloce dell'aria verso l'alto, una forte accelerazione che forma il congelamento istantaneo di nuclei di congelamento e poi l'accrescimento dei chicchi. E più è il vapore acqueo disponibile, più è l'agitazione all'interno di queste nubi, più grandi questi chicchi crescono.
0: Ma dobbiamo attenderci che sarà un'estate così, cioè quello che abbiamo visto in questi giorni sarà il paradigma meteo climatico che ci portiamo fino a settembre?
2: Guardi, come sempre la situazione meteorologica, cioè l'evoluzione estemporanea, chiamiamola così, del tempo, la si può valutare sempre nell'arco di 3-5, in alcuni casi massimo 7 giorni, per cui è difficile fare una previsione deterministica su tutta l'estate. Quello che si intravede dai modelli è che passata questa fase di raffreddamento, la situazione più probabile è che si instaurino ancora condizioni di temperature elevate fino alla prossima interruzione, diciamo così. E questo però non ci sorprende, perché stiamo assistendo a livello globale ad un aumento delle temperature di tutto il globo, ma questo lo diciamo ormai da anni, quindi mezzo grado oggi, mezzo grado domani. È chiaro che la temperatura sale sempre, e quando si raggiungono i massimi, cioè nel periodo estivo, saranno massimi sempre più alti. Quando si tocca il soffitto uno si accorge che effettivamente è diventato troppo alto. Aggiungo anche che, come diceva lei, in certi contesti questo fenomeno è amplificato, per esempio le città. Le nostre città si sono sviluppate, sono cresciute, hanno sfruttato ogni metro quadro disponibile per pavimentare, costruire e quindi creare superfici che assorbono la radiazione e non hanno altro modo di utilizzarla che scaldandosi, cioè non possono evaporare, perché se potessero evaporare parte di quell'energia viene impiegata per spostare l'acqua da liquido a vapore, quindi non scalderebbe, ma andrebbe, come si dice in fisica, in calore latente, cioè si nasconde. Ma invece le superfici che non possono evaporare, quindi le superfici artificiali, diciamo così, quelle scaldano e accumulano calore. Quindi le nostre città diventano invivibili, cioè l'aumento della temperatura globale nel caso delle città diventa particolarmente insopportabile.
0: Ma si potrebbe in qualche modo, io la butto lì, a livello di anche innovazione tecnologica, di scienza dei materiali, trovare delle soluzioni che possano comunque permettere questa dispersione del calore?
2: Sì, sì, esistono materiali che hanno un elevato potere riflettente, cioè se si usano accorgimenti per cui si rivestono di superfici piuttosto, diciamo, lucide, che quindi riflettono molto la radiazione, si può ridurre il quantitativo di energia che viene assorbita. Più io rifletto, meno assorbo. E questo però sconta una serie di problematiche. Primo, che il ricambio di tutte le superfici degli edifici
0: ha un costo enorme,
2: ha un costo. Non dimentichi che molte delle nostre città hanno anche delle importanti aree tutelate dal punto di vista artistico-architettonico, quindi non tutti i materiali sono compatibili con i vincoli che le sovrintendenze impongono.
0: Certo, però intanto si potrebbe, escludendo quelle, cominciare a pensare altrove, quantomeno sul nuovo come comportarsi.
2: Poi, ricordiamo quella risorsa che è il verde urbano. Il verde urbano è una risorsa a tutti gli effetti, va considerata un'infrastruttura, cioè dobbiamo entrare nell'ordine di idee che non è semplicemente un decoro, è un'infrastruttura, è qualcosa che serve, come servono gli autobus, come servono i lampioni, come serve l'acquedotto. Certo. È un'infrastruttura che garantisce una microclima accettabile quando ci si trova all'aperto, e soprattutto mitiga l'assorbimento di calore, perché se alcune superfici sono necessariamente edificate, ma quelle adiacenti in maniera distribuita sono verdi, si compensano un po' i due effetti.
0: La cosa a cui stavo pensando poi è un po' diversa, perché lì è pensata per evitare l'avanzamento del deserto, però la famosa muraglia verde, quella cinese, no? Di piantumare veramente foreste, alberi, ma in quantità esponenziali come solo i cinesi possono pensare di fare, in quel caso lo ricordo, è sempre per una questione antidesertificazione. Però noi potremmo pensare ad una campagna di riforestazione, piantumazione importante. Ecco, perché non si fa?
2: Va fatto in maniera mirata, ma come tutte le cose va organizzata. Cioè, occorre intanto capire il problema. di studiare la soluzione, quindi tutte queste cose vanno calcolate. Si parla di ingegneria climatica, a tutti gli effetti è un calcolo che va fatto, cioè quanti alberi e di che specie possiamo piantare, dove. Tenga presente che poi bisogna assicurarsi che questi abbiano la disponibilità idrica sufficiente,
0: bisognerà
2: poi accertarsi che non vengano aggrediti da malattie. Non dimentichiamo che anche gli alberi sono soggetti a patologie. Com'è? E il cambiamento climatico ha prodotto anche patologie che prima non si aspettava. Quindi tutto quanto va fatto in maniera molto pianificata, potrei dire ingegneristica, oppure da scienze forestali. Ricordiamoci che le scienze forestali sono a tutti gli effetti scienze esatte, e quindi studiano il comportamento delle piante e consentono di pianificare anche la gestione di una foresta, di un bosco, incluso quello coltivato. Quindi si può fare tutto, si può fare, bisogna avere la volontà e soprattutto aver colto, uno, la gravità del problema, due, avere l'intenzione di intraprendere questo tipo di soluzioni e non altre soluzioni che resterebbero dei palliativi.
0: No, che ovviamente sono soluzioni che prevedono a livello temporale un raggio piuttosto lungo, non si esaurisce nel giro di una legislatura.
2: Ecco. Assolutamente, il cambiamento climatico è un fenomeno che è arrivato nell'arco di decenni. E per risolverlo occorre affrontare queste politiche, ma sono come le politiche demografiche, le politiche del sistema previdenziale.
0: Ma sono le politiche vere.
2: Vanno fatte nell'arco di una vita, cioè vanno gestite in maniera tale che funzionino anche per le generazioni che verranno. Cioè dobbiamo avere sempre presente che mondo lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: Sì, che finora siamo abbastanza a debito, quindi direi che sarebbe il caso di variare e cambiare un po' la rotta.
2: Esatto.
0: Vedremo.
2: Noi, pensando ai nostri figli, nel nostro piccolo, come università, abbiamo messo in piedi un corso di laurea in magistrale in meteorologia ambientale e fisica del clima.
0: Bello.
2: E tra l'altro è una doppia laurea tra l'Università di Trento e l'Università di Innsbruck, quindi i laureati conseguono un doppio titolo, uno dall'Università di Innsbruck, uno dall'Università di Trento, nella quale insegniamo come funziona la meteorologia, come funziona il clima, e abbiamo anche questa connotazione ambientale, per cui spieghiamo anche come questi due elementi lavorano insieme al ciclo idrologico, insieme alla vegetazione, alla qualità dell'aria, all'oceano, quindi tutte le componenti ambientali. Qui io lancio un appello a chiunque ha voglia di prepararsi per servire, diciamo, alla causa della mitigazione del cambiamento climatico e anche della previsione meteorologica, faccia un pensierino e
0: questo è il periodo magistrale. Di scelte, no? Per quindi casomai siete ancora indecisi, direi che è un bellissimo fronte su cui impegnarsi, e poi così a sentore direi che anche come postazioni e come dire possibilità lavorative ne offrirà sempre di più.
2: Ma questo quindi, ce lo dicono i nostri laureati che vengono assunti subito appena laureati nei servizi pubblici i più diversi, quindi agenzie per l'ambiente e servizi meteorologici, ma anche nelle imprese, perché sempre più imprese hanno bisogno di informazioni aggiornate, affidabili sul meteo e sul clima, e vogliono degli esperti.
0: Direi.
2: Tra l'altro, essendo un corso di studi internazionale, essendo una doppia laurea con l'Università di Innsbruck, in Austria facciamo tutto in inglese, i nostri laureati sono preparati ad interagire a livello internazionale, si muovono senza alcuna difficoltà, avendo per due anni seguito lezioni, fatto esami, preparato.
0: Sì, sì, chiaro, mi sembra veramente.
2: Sono a tutti gli effetti allineati con gli standard internazionali.
0: Mi sembra un'ottima occasione. Grazie anche per questo, professore.
2: Grazie a lei.
0: Buona giornata, Dino Zardi.
2: Buona giornata e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a lei. Docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento, quindi ragazzi, pensateci. E adesso però vi propongo un'altra riflessione rispetto alle temperature record del caldo estremo, perché è evidente che queste impattano in modo importante sulla salute e la sicurezza dei lavoratori tutti, non stiamo parlando soltanto quelli, passatemi il termine, outdoor, quindi quelli che lavorano all'aperto, strade, rider e tutta questa tipologia, ma anche quelli che lavorano indoor in condizioni condizioni tali da non permettere, rispetto alle alte temperature, un quotidiano lavorativo accettabile da un punto di vista di prestazioni e di salute e sicurezza. Ne abbiamo parlato con Marco Morabito, primo ricercatore del CNR, che guida la piattaforma WorkClimate del CNR, che studia proprio l'impatto del clima sulla sicurezza dei lavoratori.
3: La piattaforma è una piattaforma unica un po' nel suo genere, perché è una piattaforma diciamo per la previsione del rischio e del rischio caldo in particolare, specifica per i lavoratori. Specifica per i lavoratori semplicemente perché è in grado di prevedere il rischio caldo in funzione di vari scenari espositivi. I lavoratori sono esposti a condizioni ambientali che possono essere molto variabili a seconda della tipologia di lavoro, possono variare anche nel corso della stessa giornata, e quindi sono previsioni che permettono di definire, di individuare, di prevedere il rischio in funzione se per esempio il lavoratore è esposto al sole oppure lavora in condizioni d'ombra, o in funzione del tipo di attività fisica che svolge, perché chiaramente più intensa l'attività fisica è maggiore la probabilità poi di avere delle condizioni di rischio. Addirittura abbiamo poi sviluppato una web app che è di utilità soltanto però per gli addetti alla prevenzione, quindi datori di lavoro, gli RLS, gli RSPP e via di seguito, tutte le figure della prevenzione, che permette una totale personalizzazione del rischio, addirittura tenendo conto ad esempio l'utilizzo da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale o comunque vestiario che può interferire con la percezione appunto del disagio, e permette anche di avere informazioni su quella che può essere la potenziale perdita di produttività caldo correlata, perché chiaramente la produttività tende a ridursi, le performance dei lavoratori tendono a ridursi man mano che viene esposta a condizioni di criticità da caldo.
0: Quali sono alcuni strumenti, metodi, protocolli per definire quanto è stressato da un punto di vista climatico, di calore, il lavoratore?
3: Esistono degli indicatori a livello internazionale, riconosciuti a livello internazionale, ampiamente utilizzati dalla comunità scientifica, che permettono di integrare l'ambiente termico nel suo complesso, ossia non si basano esclusivamente sulla temperatura dell'aria, ma combinano questa variabile con tutta una serie di altre variabili, quindi con l'umidità, col vento, col contributo relativo, in particolare quello solare, e uno dei principali è il WBGT, il Wet Bulb Globe Temperature, che è quello che utilizziamo anche noi sulla nostra piattaforma per prevedere il rischio caldo, e che rappresenta un riferimento a livello internazionale perché è descritto ampiamente la norma UNISO 7243, ed è specifica proprio per valutare il rischio in ambito lavorativo.
0: Dal vostro, quindi dalle vostre osservazioni, dalle vostre indagini, da quello che è emerso come vostra attività, quale idea vi siete fatti dell'impatto del calore, quindi del cambiamento climatico, non eccezionale, nel senso che ormai purtroppo abbiamo capito che la direzione è questa, rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori?
3: L'idea che ci siamo fatti sulla base delle varie ricerche che abbiamo condotto nell'ambito del progetto, una volta diciamo stabilito che la quota di infortuni caldo correlati a livello nazionale, sulla base quindi di indagini che ha condotto l'INAIL nell'ambito del progetto Work Climate con tutti gli altri partner, la quota di infortuni utilizzando il database di infortuni dell'INAIL è molto alta, si parla di oltre 4.000 infortuni all'anno, oltre 4.200, per cui altre indagini hanno messo in evidenza, quelle soprattutto basate sulla percezione e conoscenza del rischio che abbiamo condotto a livello nazionale, che un aspetto che manca particolarmente è quello della conoscenza di questo rischio, di questo rischio che purtroppo oramai non è più una situazione estrema, particolare, ma è una situazione che dobbiamo contrastare praticamente tutti gli anni e per periodi sempre più prolungati. Considerate che più di 4 lavoratori su 10 non sanno riconoscere un colpo di calore, oppure meno di un terzo dei lavoratori non sanno che le patologie da calore possono anche essere mortali. possono appunto finire con un colpo di calore che può avere anche conseguenze mortali. Purtroppo c'è una sorta di disallineamento, no? Tra quella che è la percezione e la conoscenza del rischio, cioè nel senso i lavoratori più esposti percepiscono il rischio, però non sono adeguatamente preparati poi per contrastarlo. E c'è una formazione aziendale che è ancora praticamente insufficiente, quindi bisognerebbe fare tanta formazione a livello aziendale per le figure preposte poi per prendersi cura, per controllare i lavoratori, ma anche per informare i lavoratori. Quindi diciamo meno, addirittura meno del 50% dei lavoratori, sulla base di questa indagine che abbiamo fatto, ha dichiarato di aver ricevuto formazione specifica sulla prevenzione dei rischi da calore. Un'ultima cosa, per esempio un dato...

0: dove si raggiunge anche l'8%. Ecco, questo dato deve essere ridotto a zero.
1: Questo è veramente oggi preoccupante, perché
0: qualunque, certo, qualunque lavoratore impegnato in qualunque tipo di attività, mansione, deve avere accesso all'acqua potabile. Purtroppo in alcuni settori non è scontato.
1: Data appunto l'ignoranza generalizzata rispetto alla questione, al fenomeno, mi viene in mente che possono essere anche facilmente come dire, sottovalutate alcune situazioni. Cioè, se io penso, no, qual è la situazione, qual è il lavoro più esposto da un punto di vista di calore e calore estremo, posso pensare appunto ai lavoratori all'aperto, quindi in agricoltura, ma anche ai lavoratori su strada, no? Quindi cemento, tutto. E invece, se ho capito bene, i più esposti, secondo le vostre indagini, sono quelli del manifatturiero, per cui sono quelli indoor.
0: Sì, esattamente. Questo appunto è un problema grosso. Beh, chiaramente se si parla di esposizione individuale più critica,
1: sì, certo,
0: chiaro che i lavoratori esposti all'aperto, quindi il settore delle costruzioni, quello, certo, dell'agricoltura, certo, ma lavori outdoor in generale, ci sono i rider, ci sono quelli impegnati nell'attività logistica di piazzale,
1: sì,
0: ce ne sono quelli impegnati nei servizi ambientali, chiaramente quelli sono facilmente intuibili come più esposti al caldo, ma inteso soprattutto esposti poi alla radiazione solare e agli effetti che questa può avere poi sul disagio termico. Ma in realtà anche dalle indagini epidemiologiche che abbiamo condotto e che l'INAIL in particolare ha condotto, il settore, quello dove che ha l'impatto maggiore sui lavoratori, è proprio cioè il settore dove il caldo praticamente ha l'impatto maggiore in termini di infortuni, è quello manifatturiero, che però è anche quello più rappresentato numericamente, e quindi questo, diciamo, ci deve far riflettere parecchio. Oltretutto è esperienza comune, diciamo, all'estero, nei paesi asiatici, dove oltretutto stanno contrastando già da diverso tempo gli effetti del caldo, il problema principale riguarda proprio gli ambienti indoor, tutto il settore manufatturiero, di confezionamento, prodotti, lavorazione di pelle e via di seguito, sono quelli più impattati. E da noi infatti anche nel nuovo progetto, nel World Climate 3.0, che da poco è iniziato, il settore indoor sarà indagato in modo molto più approfondito, proprio perché anche la tipologia di disagio è diversa rispetto a quella dell'outdoor, perché praticamente negli ambienti indoor ci può essere esposizione anche a macchinari o a attrezzature, apparecchiature, forni che alimentano ulteriormente poi il caldo percepito, oltre al fatto che poi negli ambienti indoor si creano delle condizioni microclimatiche che sono particolarmente stressanti, la ventilazione è spesso molto bassa, se non nulla, appunto si ha contatto con macchinari che possono emettere ulteriore calore, e poi anche i tassi di umidità che possono spesso raggiungere livelli molto alti a seconda appunto anche delle tipologie di lavori che vengono svolti. Quindi è un qualcosa che va, diciamo, approfondito sicuramente, indagato di più e soprattutto monitorando poi gli ambienti indoor per capire poi in che modo anche intervenire.

0: sonora dell'estate di In Blue 2000. È Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
4: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su In Blue 2000.
5: The Lounge Summer Edition.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera alle Lefebvriani, che oggi è con in Svizzera, ordinano quattro vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. Quattro arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette tre uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9, tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e l'abbiamo visto soffermandoci in rassegna stampa anche sui pezzi, articoli, commenti e retroscena che guardano la politica. C'è sicuramente una politica d'estate molto molto calda su due versanti: uno, la legge elettorale che vive di stop and go da una parte anche per il caso Vannacci; due, la questione di quando andremo a votare. Si parla di una Giorgia Meloni sempre più intenzionata a farlo leggermente in anticipo, quindi non a tempi naturali di scadenza di questa legislatura e dunque nell'ottobre del 2027, ma anticipato alla primavera 2027, con attenzione a quando verranno maturati da parte dei parlamentari i requisiti temporali per accedere ai benefici di fine rapporto, definiamoli così. E poi la questione capo dello Stato: la prossima legislatura sarà quella che eleggerà il nuovo capo dello Stato e Meloni ha detto i tempi sono maturi anche per rompere un tabù, ovvero avere un capo dello Stato che arrivi dal contesto, dall'area di centrodestra. Di tutto questo e forse qualcosa in più vogliamo parlare con Marco Follini, politico, è stato vice premier, giornalista, editorialista. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Esponente di spicco dell'UDC, quindi sappiamo che c'è tutto un dibattito che poi guarda anche ai centristi in questo momento. Però cominciamo da: i tempi sono maturi per avere un capo dello Stato che non sia rappresentante dell'area di centrosinistra?
1: Ma non è che abbiamo avuto dei pericolosi bolscevichi al Quirinale fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi permetto di dire che il capo dello Stato deve avere caratteristiche politiche piuttosto sbiadite, perché se lo identifichiamo con una bandiera di partito non facciamo un gran servizio né alla persona che indichiamo né alla Repubblica che gli si trova a servire. Ma io però vorrei fare un'obiezione più fondamentale,
0: sì,
1: a tutto questo chiacchiericcio sul Quirinale. Il Presidente della Repubblica, per l'esperienza che abbiamo tutti visto e possiamo recuperare scartabellando negli archivi, è sempre preterintenzionale. non lo si costruisce prima a tavolino. Il Presidente della Repubblica spunta da una contesa che è improvvisa, fulminante, e per la quale valgono poco tutte le avvisaglie del giorno prima e tutti i tentativi, diciamo, dei cavalli in allenamento. È il Palio di Siena, ecco, per usare una metafora che si può comprendere, nel senso che è un improvviso aprirsi di un varco dal quale passa non necessariamente quello che si è preparato per tempo, ma quello che ha più la capacità di interpretare in quell'istante le ragioni dei parlamentari che lo eleggeranno.
0: Questo è assolutamente vero. C'è da dire però che abbiamo visto nelle ultime tornate un Napolitano bis e un Mattarella bis, proprio per l'incapacità, no, del Parlamento evidentemente di trovare altre persone che potessero essere espressione di questi equilibri. Ora però, voglio dire, dando per scontato che non avremo un Mattarella ter, necessariamente questo sforzo dovrà essere fatto. C'è forse un immaturità politica anche?
1: Ma direi l'immaturità è anche nei commenti, perché io continuo a leggere i giornali con il Toto Quirinale,
0: sì,
1: fin dal giorno, si può dire, in cui è stato eletto Mattarella per la seconda volta. Invece è una contesa che non ha queste regole canoniche né questi significati che noi cerchiamo di dare, avviene all'insegna della imprevedibilità, ma soprattutto va collocata a ridosso del voto, va collocata nel contesto in cui si deciderà. Io, se posso raccontare un episodio,
0: molto volentieri,
1: risale a tanti tanti tanti anni fa. Me lo raccontò Bisaglia, che fu mandato da Rumora al seguito di Segni, che andava, era ministro degli esteri, era il candidato che andava per la maggiore, andava credo in Norvegia, in un paese nordico, Bisaglia lo marcava stretto per capire che cosa stesse facendo, ma lì si era veramente a ridosso del Quirinale. E Segni scriveva cartoline molto affettuose a tutti i deputati e i senatori, in particolare quelle più affettuose erano quelle rivolte ai comunisti. Andò così che Segni venne eletto da una maggioranza allora tecnicamente di centrodestra, perché vi concorsero i voti dei democristiani ma anche della destra. Nessuno dei comunisti, nonostante le cartoline, lo votò, e però questo ci deve ammonire sul fatto che tutte queste strategie del giorno prima evaporano non appena, per usare la metafora del Palio di Siena, cade il canapo e i cavalli cominciano a correre.
0: Sì, questo è vero. C'è proprio anche, non so se come definirla, se una sorta di alchimia quirinale, per cui veramente i giochi che vengono fatti prima, soprattutto le strategie messe a tavolino mesi prima, con accordi, non accordi, anche impensabili, poi li crollano, e crollano in tutti i sensi, nel senso che a volte non si ottiene il risultato che invece strategicamente era stato orchestrato in qualche modo, e poi lo stesso presidente eletto può rappresentare una grande sorpresa, che è un po' forse anche il caso di Mattarella.
1: Beh, certo, Mattarella si è spogliato dei suoi caratteri politici e ha indossato l'abito delle istituzioni, e così dovrebbe fare il capo dello Stato, certo, non c'è dubbio.
0: Certo. Ma da parte della Premier, quindi, dire i tempi sono maturi per un tabù, è il fatto veramente di sentire anche il capo dello Stato come l'occasione per mettere una bandierina? Quindi viene anche svilita istituzionalmente la carica stessa. Non che sia questo voluto da Meloni nelle sue dichiarazioni, però mi chiedo se forse da un punto di vista di approccio la questione è questa.
1: Premesso che non si può affrontare l'elezione del capo dello Stato né con la bandiera in pugno né dall'altra parte dicendo ad alcune categorie politiche viene precluso l'accesso al colle. Io credo però che la Meloni abbia voluto dire una cosa, per un verso banalmente patriottica, intendo il patriottismo della sua parte politica,
0: sì, sì,
1: e per un verso abbia voluto cercare di infondere coraggio alle sue truppe, che dopo il referendum sembrano un po' smarrite, perché la doppia difficoltà del referendum e poi delle polemiche con Trump e la discesa in campo, chiamiamola così, del generale Vannacci sono tutti argomenti che rendono un po' più faticosa la sua corsa, e quindi fa parte, diciamo, di una strategia di propaganda alzare molto il livello delle aspettative e augurarsi che le possibilità vi tengano dietro.
0: E tra l'altro vediamo proprio che di frizioni, forse inaugurate, anche se proprio vogliamo segnare sul calendario la data, sicuramente dal risultato del referendum costituzionale, e però vediamo che anche questa legge elettorale, che in qualche modo doveva dare occasione anche alla maggioranza di ritrovarsi per le prossime elezioni legislative, in realtà sta registrando appunto molto frizioni sulla questione delle preferenze, anche perché è intervenuto a rompere un po' quel quadro che si teneva forse insieme tipo puzzle, rappresenta Vannacci, che comunque a livello di sondaggi sta crescendo sicuramente, con una maggioranza che ancora non si capisce rispetto a Vannacci quale posizione voglia veramente tenere, al di là di alcune dichiarazioni.
1: Ma io non azzardo previsioni troppo, come dire, sicure di sé. Credo però, ragionando, che l'interesse di Vannacci sia a marcare la sua differenza, anche se è una differenza ai miei occhi veramente orribile, e l'interesse della maggioranza sia di non farsi trascinare troppo in là, perché è chiaro che Vannacci può portare il contributo dei suoi voti, ma allo stesso modo e per le stesse ragioni ne fa perdere altri dalla parte opposta.
0: Senza
1: quindi
0: dubbio.
1: Se dovessi fare una scommessa, direi che alla fine, pur con tanti tentativi di compromesso, con tanti annusamenti, l'esito più probabile è che corrano indipendentemente, e a maggior ragione però la Meloni deve poter dimostrare ai suoi che corre per vincere nonostante abbia una defezione alla sua destra.
0: Ma in qualche modo è un correre divisi per poi ritrovarsi dopo il voto?
1: Ma dato che io penso che il centrodestra perderà, dopo il voto fanno molta fatica a ritrovarsi. Dovesse vincere, si annuncia una legislatura un po' come quella che si sta per concludere. Però torno a dire, le previsioni valgono quel che valgono, io riporto solo una sensazione.
0: Ma al netto invece di Vannacci, questa legge elettorale che nel punto delle preferenze registra proprio le distanze e i mal di pancia, definiamoli così, soprattutto a parte di Forza Italia e Lega?
1: Ma guardi che questo balletto delle preferenze è un gioco di prestigio. Si tratta di far votare ad un Parlamento che è stato eletto senza le preferenze e la grandissima parte dei deputati e dei senatori sa bene, mettiamo da parte i senatori che avevano un meccanismo diverso in passato, ma tutti sanno bene che con le preferenze farebbero molta più fatica, ci sarebbe molta più competizione. Quindi io credo che l'occasione delle preferenze sta alle nostre spalle. Al punto in cui siamo diventa difficile che un Parlamento eletto con una logica che è quella della scelta del battesimo da parte del capo, mi pare difficile che arrivi all'estremo opposto di dire Tana libera tutti, corriamo tutti facendo appello al voto dei cittadini. Poi un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i comportamenti. Da alcuni di questi sono sorpreso, non so, vedo ad esempio che adesso come alfiere delle preferenze si è proposto Casini, che essendo se non il padre lo zio del Porcellum, quindi avendo largamente contribuito a questo sistema elettorale, lui più di tutti gli altri, è quasi surreale che oggi si erga a leader di un progetto di cambiamento attraverso tutta una serie di prediche che avevano un senso quando poteva decidere, ma quando poteva decidere ha deciso l'opposto. Quindi invito su questo a un collettivo bagno di prudenza e anche un po' di umiltà.
0: Tra l'altro lei, ricordo che all'epoca appunto segretario dell'UDC e vice premier del governo Berlusconi, proprio rispetto al Porcellum fu molto critico, fu molto duro.
1: No, io non fui critico, io mi dimisi, è una cosa diversa.
0: Fino alle estreme conseguenze,
1: arrivato al bivio tra scatenare una guerra civile in quello che era stato il mio partito e prendere atto che le cose volgevano in una direzione diversa, siccome non ho l'animo del combattente, presi atto che era cambiato il clima politico e quindi non mi sentivo di condividere quella scelta, ma il mio modo di contrastarla era quello di chiamare fuori me stesso.
0: Detto
1: questo non parliamone più perché sennò
0: sembra
1: una marcorde.
0: No, assolutamente, però merita. Secondo me è anche giusto ricordare alcuni passaggi così, così importanti della storia politica, perché tornando alla questione preferenze, le dice ormai sono alle spalle, però qualcuno dice forse vanno recuperate proprio per riportare anche i cittadini al voto, che forse se maggiormente coinvolti rispetto anche a scegliere chi li possa rappresentare, potrebbero in alcuni casi ritrovare affetto e riprendere a credere nelle urne. Siamo in un mondo così, come dire, ieratico, innocente, oppure può avere una ragione questo ragionamento?
1: Ma è un po' troppo dire che le preferenze sarebbero salvifiche. Non c'è dubbio tuttavia che migliorerebbero le cose, perché toglierebbero di mezzo la designazione dall'alto che ogni capo di partito fa della sua squadra parlamentare e restituirebbero ai cittadini un potere che sono disabituati ad esercitare, ma diciamo è un'abitudine facile da riprendere, e comunque si respirerebbe un'aria e un clima di maggiore libertà, non c'è dubbio. Oggi tutto il nostro sistema democratico è, come dicono gli americani, top down, è dall'alto verso il basso, ma la democrazia è esattamente il contrario, è dal basso che si irradia.
0: Lei vede urne anticipate anche se di poco, quindi andremo a votare la primavera prossima, c'è chi dice addirittura, chi pronostica la data dell'11 di aprile. Alla fine, secondo i calcoli che potranno essere fatti, a Meloni converrà o reputerà di maggiore convenienza votare prima dell'estate?
1: Ma non riesco a comprendere la differenza abissale tra la primavera e l'autunno. L'unica ragione di sistema per votare un po' prima è che se si vota in autunno il tempo tecnico per elaborare la legge di bilancio è strettissimo, e quindi il nuovo governo, quale che sia, si trova in affanno nel dover redigere in 448 e poi far approvare al Parlamento una legge che, essendo la più importante che c'è, ha bisogno di un tempo maggiore. Quindi c'è un buon senso trasversale che dovrebbe portare a votare in primavera. Detto questo, non credo che abbia un effetto determinante sull'esito del voto.
0: No, infatti, penso anch'io, perché se è per limitare lo spazio di Vannacci, ma direi che comunque da qui all'aprile prossimo ne ha d'onde, quindi non credo possa essere giustificato con questo. E invece, dando uno sguardo al campo largo, al fronte progressista e alla questione del dibattito dei centristi, da questo punto di vista si maturerà qualcosa di concreto, quindi sia un campo largo che veramente riesca ad accordarsi, a mettere un programma e a trovare anche un leader che possa veramente così giocarsi al meglio la partita delle prossime elezioni, e poi capire i centristi che cosa vogliono fare da grandi.
1: Sì, però nel frattempo il centrosinistra ha preso una sua conformazione. Ora per Schlein e Conte fa una grandissima differenza chi dei due sarà candidato a Palazzo Chigi, però è evidente che alla fin fine sarà uno dei due. La struttura portante del centrosinistra, o del campo largo che dir si voglia, nel frattempo è stata messa a punto. Per cui sì, ci sarà la corsa a determinare qualche, non dico dettaglio, ma insomma qualche aspetto meno cruciale. Ma il centrosinistra ormai è quello che rivela la foto al ristorante con la birra, che è una maledizione ricorrente diciamo delle vigilie elettorali, ma
0: esatto,
1: è anche un dato
0: io ci sarei
1: significativo,
0: attenta.
1: Iconico.
0: Sì, molto. Però c'è chi dice, perché in effetti è vero, no? Ormai il centrosinistra è questo, c'è qualcosa sicuramente da mettere a punto, focalizzare, però alla fine la configurazione è questa, quindi poco dovrebbe cambiare se Meloni, se Schlein oppure Conte saranno alla guida e saranno i leader rappresentanti. Però c'è chi dice attenzione, perché sarebbe normale fosse Schlein, visto che diciamo è l'azionista di maggioranza, ma se invece non fosse Conte, molti 5 Stelle, mica è detto che la votino la Schlein e quindi una coalizione a guida Schlein, perché i 5 Stelle si dimostrano poi, come dire, piuttosto fedeli alla maglia.
1: Ma in questo c'è la vera perfidia del centrodestra, perché immaginare una legge elettorale nella quale si debba dire prima chi è, almeno nelle intenzioni, il candidato a Palazzo Chigi, premesso che si tratta di una nomina che avviene con una procedura diversa, perché c'è il Parlamento, c'è l'indicazione dei capigruppo e poi c'è la scelta del capo dello Stato, ma facciamo finta che sia quasi un'elezione diretta. È evidente che questo crea al centro-sinistra un imbarazzo, mentre rende più facile le cose al centro-destra, laddove una leadership c'è già. Quindi in questo c'è indubbiamente un elemento di perfidia, però non è che sia proprio una novità, si sapeva che si sarebbe arrivati lì.
0: E invece i centristi che fanno?
1: I centristi devono intanto smetterla di litigare tra di loro.
0: Che potrebbe già essere un passo avanti enorme.
1: Ricordo che 4 anni fa Calenda più Renzi erano diciamo una significativa potenza di fuoco, poi si sono sparati l'un l'altro. Adesso non voglio entrare nel merito, ma indubbiamente non hanno reso un buon servizio neppure a se stessi.
0: No.
1: E quindi oggi bisogna capire se al centro quello che c'è si aggrega pacificamente e con quel sentimento di pazienza e di armonia che dovrebbe essere la sua principale caratteristica. Dopodiché io penso che uno spazio ci sia, non enorme perché ormai tutto è radicalizzato, però è uno spazio definito un po' dalla storia italiana, cioè in Italia una posizione intermedia è sempre esistita, qualche volta ha comandato, oggi non è nelle condizioni di comandare, ma dichiarare chiusa questa questa lunga storia che comincia con il conte di Cavour e finisce, diciamo, non proprio alla sua altezza, io penso che sarebbe un errore, quindi mi auguro che qualcosa riescano a combinare.
0: Io non mi spiego questa sorta di scissione tra quello che si è, si pensa, e poi le urne, cioè viene detto da tutti, antropologi, sociologi, analisti politici, che in realtà l'animus politico degli italiani si colloca per la maggior parte al centro, e invece poi però alle urne si preferisce una scelta, diciamo così, più polarizzata. Perché? Che salto c'è? È l'offerta centrista che non convince? È una questione di lì? Non lo so, non capisco.
1: Sì, ci sono tanti fattori, li potremmo analizzare, ma avremmo bisogno di una trasmissione più lunga. Però c'è un punto che è fondamentale. L'Italia, da Cavour ad oggi, è andata per cicli. Beh. C'era un ciclo di tessitura, cucitura, di lavorio al centro, che consisteva nel cercare di mettere insieme le forze, negoziando, facendo dei compromessi, rallentando i percorsi, creando molte volte anche una condizione un po' di immobilismo, perché non è che il centrismo abbia solo le virtù dalla sua.
0: Sì,
1: e poi dei
0: certo.
1: momenti in cui questo tessuto viene strappato, tutto si lacera e le forze in campo diventano improvvisamente aggressive ed estreme, radicalizzate appunto fino al grado più estremo. Andiamo per cicli, siamo da alcuni anni, diciamo, nella Seconda Repubblica dentro un ciclo che è centrifugo. Io non penso che questa sia l'eternità della nostra politica, però indubbiamente la moda è ancora quella.
0: Chiaro. Sempre interessante ascoltare, avere con noi Marco Follini, che ringrazio. A presto, Presidente, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Buon lavoro.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Di nuovo,
0: Marco Follini, politico, giornalista, editorialista, è stato esponente di spicco dell'UDC. E adesso, sempre parlando in un certo senso di mosse, campagne e strategie elettorali, ogni ondata di campagna elettorale che arriva c'è un tema che torna in dialettica negativa e in dialettica positiva, cioè tra chi dice per questo paese, per trovare anche fondi necessari per fare le riforme, per aiutare le fasce più vulnerabili e per mettere a struttura alcuni provvedimenti serve una patrimoniale, c'è chi dice faremo di tutto tranne la patrimoniale. Ora, sicuramente introdurre una patrimoniale per tanti diversi motivi non è facile, invece forse c'è un altro elemento, un'altra casellina che potremmo, diciamo così, correggere e ridefinire, forti anche di alcune proposte e come dire, piattaforme europee, cioè l'imposta di successione, perché se paragoniamo i valori dell'imposta di successione in Italia rispetto al resto del mondo vediamo che ricaviamo veramente molto molto poco. C'è in questo senso un interessante articolo pubblicato dalla Voce, realizzato a più mani, che ci dà qualche indicazione in più. E tra gli autori Leonzio Rizzo, ordinario di scienza della finanza all'Università di Ferrara, redattore della Voce.info. Tra l'altro questo articolo sviluppa una proposta che è già contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi da Leonzio Rizzo e pubblicato da Egea, che è il prezzo nascosto, lavoro, salati e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, professore, tassa patrimoniale molto in salita, forse invece un'imposta di successione la potremmo rivedere per ottenere qualcosa di più, ma in modo, come dire, equo, giusto.
2: Sì, insomma, quello che noi diciamo è che l'imposta patrimoniale non è proprio quello che noi potremmo avere in modo equo, perché sostanzialmente l'imposta patrimoniale è molto difficile da realizzare, ma perché? Perché di fatto l'imposta patrimoniale dovrebbe comprendere il controllo dei flussi e dei conti dei conti correnti di fatto in tutto il mondo, cioè ci dovrebbe essere un controllo da parte dello Stato dei flussi dei nostri contribuenti in tutto il mondo, cioè non è molto difficile, soprattutto nella situazione internazionale che stiamo vivendo. E poi molto spesso i patrimoni vengono, i grossi patrimoni vengono occultati tramite alcune technicalities, come metterli in trust o metterli in società che non sono intestate alle persone che possiedono i patrimoni. Quindi in una situazione internazionale come questa che noi viviamo, questo è molto difficile. Una cosa che si può fare è quello di sfruttare qualcosa che noi già abbiamo, che è l'imposta di successione. Nell'imposta di successione in Italia è un po' una situazione particolare, nel senso che noi non abbiamo sostanzialmente un'imposta di successione. Dopo la riforma Berlusconi, chi eredita un patrimonio fino a 1 milione di euro non paga imposte, cioè se io sono il figlio o la moglie che ereditano o il marito che eredita un patrimonio del decuius di 1 milione di euro non paga imposte. Dopo 1 milione di euro si paga il 4%, cioè se io eredito 1.500.000 euro, su 500.000 euro pago il 4%.
0: Ok.
2: Ora, questa è una situazione molto particolare, cioè
0: sì,
2: che è unica,
0: è quasi un unicum, ma a livello europeo sicuramente, però anche se facciamo paragone con altri paesi anche in Asia, veramente insomma da noi è incredibile, no? Anzi, di solito genera anche stupore il caso italiano.
2: E quindi questo lo si vede anche sul gettito, no? Cioè i soldi che si ricavano da un'imposta patrimoniale e da un'imposta sulle successioni in Italia sono 800 milioni, ok? Se noi andiamo a guardare la Francia siamo sui 18 miliardi.
0: Appena diverso.
2: Se andiamo a guardare la Germania, l'Inghilterra siamo sugli 8 miliardi. La Francia un po' di meno, 4 miliardi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente, noi ci siamo accorti di questo, diciamo, cioè, stiamo parlando di non di fare una rivoluzione, ma semplicemente di adeguarci a quello che fanno gli altri, anche perché è questo che ti permette poi di spostare diciamo, la tassazione su da dove è molto eccessiva,
0: esatto,
2: su basi imponibili dove non c'è. Ecco, quindi la premessa di tutto il discorso che noi facciamo, perché poi ci dicono che vogliamo aumentare le tasse, no? Cioè, la premessa del discorso che noi facciamo è che diciamo, in termini aggregati, la proposta che noi facciamo è quella di lasciare invariato la cosiddetta pressione fiscale, cioè quanto io chiedo in totale ai cittadini sulla ricchezza o reddito prodotto, ok? Cioè ora la pressione fiscale è alta, è al 43.1%, noi non vogliamo aumentarla, ma vogliamo semplicemente redistribuire diciamo, il contributo che si dà alla pressione fiscale. Cioè il problema è che il contributo che danno i lavoratori dipendenti e pensionati è eccessivo rispetto al contributo che potrebbero dare diciamo, i possessori di altre basi imponibili, certo, come il patrimonio o come l'eredità. Ecco, questo è il punto.
0: Io mi chiedo psicologicamente però se gli italiani sarebbero ben disposti, perché ci sono, io non so se definirli dei tabù, però dei nervi scoperti degli italiani. Uno, quando gli tocchi la casa, sia che sia casa extra lusso che monolocale, sto pensando alla questione dell'IMU. Due, quando gli tocchi la roba di famiglia, perché abbiamo la percezione che la tassa patrimoniale possa essere iniqua, perché ma cosa volete, quelle sono cose di mio padre, no? Sono cose di mio nonno, è normale che passino a me senza che lo Stato ci metta mano. Invece c'è un concetto nel mondo anglosassone e poi anche europeo molto molto diverso, cioè un riconoscimento di dire quello in realtà è un qualcosa in più che ti arriva, che non è che ti sei guadagnato tu direttamente, quindi non è una tassa sul tuo lavoro e sulle sostanze che hai costruito individualmente, no? Cioè siamo un po', mi verrebbe da dire, un po' bamboccioni da questo punto di vista. Cioè secondo me c'è questa resistenza psicologica. Ora lo so che sto parlando con l'economista, però mi chiedo se secondo lei questa percezione c'è o è un'idea mia, frequento brutta gente.
2: No, c'è una risposta a questo, ce l'abbiamo anche. Cioè, allora, uno è che nella proposta fatta noi praticamente cos'è che facciamo noi? Prendiamo il sistema alla francese, che è un'imposta progressiva sull'eredità, però con una franchigia molto bassa. Non vogliamo arrivare al sistema francese, secondo noi è eccessivo. Cioè lasciamo il milione di franchigia, cioè vuol dire che tu fino a un milione non paghi imposte. Però dopo il milione, anziché mettere il 4%, mettiamo un'imposta progressiva, ok? Oltre il milione metti l'imposta progressiva, e così riesci a racimolare circa 6 miliardi, abbiamo fatto i conti. E questi 6 miliardi, questa è la cosa importante da dire, permettono di abbassare la, diciamo, l'aliquota, il quanto relativa alla classe media, che è attualmente al 33%, la possiamo portare al 28%, quindi 5 punti percentuali. Quindi cosa vuol dire? Che stiamo abbassando le tasse sul lavoro tramite questa tramite un aumento delle tasse sull'eredità. E dal punto di vista concettuale, diciamo non economico, se vogliamo anche filosofico, cioè quello che noi stiamo dicendo è semplicemente di considerare la tassazione come qualcosa di intertemporale. Se io ho un padre molto bravo, una madre molto brava, che guadagna tanti soldi con il frutto del suo lavoro, la domanda che io faccio a questi signori che fanno questa obiezione è giusto che paghi tutte le tasse la madre o il padre, o è giusto che una parte le paghi la madre e un'altra parte le paghi chi eredita il frutto di questo lavoro senza fare nulla? Perché questo è redistribuire le tasse che si pagherebbero sul lavoro, posticiparle sostanzialmente, farle pagare un po' a chi fruisce di quel reddito e diminuirle a chi guadagna quel reddito. Questo è il concetto, ecco, più o meno.
0: Molto molto interessante, professore, grazie, buona giornata. Leonzio Rizzo,
2: grazie a lei. Grazie.
0: Rizzo, ordinario di scienze della finanza all'Università di Ferrara. Potete recuperare questo articolo sulla voce.info, ma vi ricordo che l'articolo sviluppa una proposta che è contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi, edito da Igea, Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. E adesso
3: spazio legalità.
0: E ben trovati al nostro spazio legalità del mercoledì. Oggi abbiamo deciso di toccare un tema sicuramente meno trattato, meno dibattuto a livello quantomeno di stampa generalista, di talk, ma anche di seminari, perché quando si parla di violenza, violenza domestica, si pensa automaticamente alla violenza fisica, psicologica che viene subita dalle donne, che dunque vede le donne come vittime. E sicuramente a livello di numeri è questo il fenomeno prevalente, però c'è un altro fenomeno dove i numeri sono più piccoli, ma anche perché c'è un sommerso enorme, si fa ancora più fatica a denunciare, a parlare, che vede gli uomini vittime di maltrattamenti agiti proprio dalla partner, dalla moglie, dalla fidanzata. Io do il buongiorno a Francesco Cecere, psicologo clinico e giuridico forense, criminologo, delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Buongiorno, ben trovato dottor Cecere.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, quanto è vero che la questione degli uomini maltrattati, quindi degli uomini vittime di violenza a loro volta fisica e psicologica, sia un fenomeno importante, ma che vive di un sommerso ancora più pesante di quello che già conosciamo quando parliamo delle donne vittime?
3: Sì, se guardiamo tutti i dati ufficiali vediamo che gli uomini maltrattati risultano meno rispetto alle donne, però qui dobbiamo fare un'attenzione rispetto a come leggiamo il dato,
0: sì.
3: Perché gli uomini non denunciano, nel senso che statisticamente gli uomini denunciano meno delle donne, e questo va detto per non creare una falsa simmetria, cioè okay. Esistono uomini che subiscono dei maltrattamenti psicologici, fisici, economici, anche relazionali o familiari, e la questione è che non arrivano ai servizi, per esempio, o non ne parlano neanche con gli amici, con i familiari, a volte questi uomini non usano nemmeno la parola violenza. Come dire, dicono più che altro: abbiamo una relazione difficile, litighiamo spesso, lei è molto aggressiva. Quindi secondo me oggi dobbiamo parlare di questo fenomeno, perché è sottostimato, perché è il cosiddetto numero scuro, no?
0: Sì.
3: Noi lo definiamo in questo modo perché non ci sono dei dati, diciamo, sono molto pochi, sono più associazioni private che si occupano di raccogliere questi tipi di dati.
0: Ma perché c'è questa maggiore difficoltà non solo a denunciare, che è un passo ancora successivo, però a parlarne e ad ammettere che c'è un contesto di violenza? Cioè non lo ammettono nemmeno a loro stessi, fanno fatica a realizzare anche che sono vittime di violenza, oltre a parlarne con l'amico, il parente, e dire vivo questa situazione di difficoltà in cui sono vittima. Cioè è proprio questo il passo, si fa fatica a dire io sono vittima, faccio un caso, di mia moglie.
3: Sì, questo perché entra in gioco un'emozione che conosciamo benissimo e che vogliamo sempre evitare, che è la vergogna. Culturalmente l'uomo è portato ancora oggi a essere educato all'idea di dover essere forte, di dover essere autonomo, di dover essere capace non solo di difendersi, ma anche di cavarsela da solo. Quindi dire sono vittima, ho paura, o anche non riesco a uscire da questa relazione in cui sono vittima, può essere vissuto come qualcosa di profondamente umiliante. E molti uomini temono anche, per esempio, di non essere creduti, temono frasi come sei un uomo, come fai a non difenderti da una donna, no? Perché poi c'è sempre questa questione culturale in cui la donna viene vista
0: come debole,
3: come più debole. Molto spesso questo porta, diciamo, al fatto che se io denuncio, dico o riconosco a me stesso che sono vittima di una donna che culturalmente è meno forte, allora io sono meno uomo, sostanzialmente. E la verità è che l'uomo può essere fisicamente più prestante, magari più forte a livello muscolare, però questo non mi impedisce che diventi vittima. E dal punto di vista psicologico, poi chi subisce un maltrattamento spesso non lo riconosce subito, lo normalizza, ed è una cosa che facciamo trasversalmente nei generi, cioè tra uomini che le donne fanno la stessa cosa, in questo senso. Pensano che magari sono sbagliati loro, che possono sistemare la cosa, che forse è un periodo, che è una cosa che succede, perché succede ad altre persone, quindi si normalizza il fatto che ci sia la violenza. Forse la cosa più difficile per gli uomini, ecco, mi viene da riflettere su questa cosa, non è tanto ammettere che mi ha fatto male, ma ammettere che non riesco a uscirne da solo, perché non solo sono vittima, ma poi devo chiedere anche aiuto per uscirne, e quindi questo è doppiamente motivo di vergogna.
0: Ma una volta che questi uomini arrivassero anche a trovare il coraggio, la volontà, la spinta di denunciare, sul territorio ci sono tutte quelle strutture, quella rete che per le donne sono previste a livello di supporto psicologico, a livello di codice rosso, a livello anche di case di accoglienza?
3: Questo è il tasto dolente nel nostro paese, nel senso che il numero per le emergenze in realtà dovrebbe essere per tutti. Alcuni mi hanno riportato, alcune persone che ho seguito, che non hanno avuto il supporto perché gli stessi operatori non erano formati per assistere un uomo vittima di violenza. Qualcuno ha anche riferito che gli hanno detto: no, mi dispiace, ci occupiamo solo di donne. Questo ovviamente non è vero. la rete poi delle associazioni che si occupano di tutelare gli uomini vittime di violenza in realtà è una rete molto recente, sono poche le associazioni sul territorio nazionale e non hanno la struttura che ha quella del diciamo che si occupa della violenza contro le donne. Questo per diversi motivi, tra cui il fatto che se non ci sono dei numeri che giustificano la creazione di questi enti, non vengono stanziati fondi. Questa è una cosa molto economica, lo so che è brutto da dire in questo termine.
0: No, ma è giusto andare nella concretezza delle cose, se no non arriviamo al nocciolo delle questioni, quindi è importante sottolinearlo. L'uomo che arriva a essere succube, quindi a subire la violenza fisica oppure psicologica, le umiliazioni continue da parte della compagna, del compagno, del partner di turno, è un uomo che nel suo vissuto ha avuto un percorso, come dire, di vittima, cioè che casomai in casa anche ha subito sopraffazione, non necessariamente violenza fisica, nell'ambiente familiare. Un po' anche il discorso che ci si pone per la donna, no? Per cercare di capire perché poi non si trovi la forza anche di ribellarsi rispetto a certe situazioni. Oppure no, questo non c'entra niente, tutti noi siamo a rischio di...
3: Diciamo che sicuramente aver vissuto, essere cresciuti in un contesto in cui si è vissuta un qualche forma di abuso, di violenza, espone ad un rischio di diventare nelle stesse dinamiche. Questo è, diciamo, un rischio, ma non è una, come dire, caratteristica necessaria. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. E tendenzialmente l'uomo è più esposto non perché più debole, ma perché magari entra progressivamente in quella dinamica in cui perde la libertà, in cui perde la lucidità, in cui perde la possibilità anche di reagire. Non diventa vittima da un giorno all'altro, quindi sicuramente c'è una predisposizione, diciamo, alla non violenza. Ci sono uomini che non sono violenti, ci sono uomini che non stanno sempre sulla competizione o sul rango, no? Come diciamo noi psicologi, quando usiamo il psicologhese, nel senso non stanno sempre lì a dover dimostrare di essere superiori. La questione è che a volte succede, cerco un po' di trovare le parole più giuste perché voglio far passare bene il messaggio senza fare un'ipersemplificazione che può essere dannosa, che l'uomo si trova magari, come succede anche alle donne, progressivamente a perdere la percezione di sé, la propria autostima. Quindi una persona che viene continuamente svalutata, accusata, isolata, a un certo punto inizia a dubitare anche di se stesso. Quindi non pensa di star subendo qualcosa di ingiusto, ma forse sono io che non valgo abbastanza, forse sono io che sbaglio sempre, quindi in un certo senso non posso avere altro, non posso fare altro. E così si ritrova intrappolato in questo... spirale di violenza, che per gli uomini, più che violenza fisica, anche se esiste la violenza fisica sugli uomini, è più una violenza di tipo psicologico, certo. È più sottile, è molto più difficile da individuare.
0: Quindi anche più subdola, no?
3: Sì, è molto più subdola, è più difficile da individuare, da riconoscere. E a volte sono comportamenti che noi culturalmente abbiamo anche giustificato per tantissimo tempo, che quindi ti portano a diventare vittima non consapevole di esserlo, e diventarlo, dico consapevole, è una questione molto più complessa, più articolata.
0: Ma come se ne esce? Cioè, quali sono gli elementi che possono veramente fare la differenza e porsi come discontinuità? Non lo so, sbaglio a fare paragoni di questo tipo, però a volte per le donne i figli rappresentano anche un motore, no? Per offrire anche un contesto familiare diverso. Mi chiedo se anche per gli uomini possano costituire una leva per chiedere comunque aiuto e in qualche modo rompere il muro della vergogna. Cioè, mi chiedo veramente che cosa si possa fare, perché paradossalmente mi sembra una situazione ancora più drammatica di quella femminile, che già, insomma, conosciamo quanto devastante possa essere.
3: Sotto certi punti di vista sì, è forse più drammatica, perché i figli, prendo come riferimento quelli che hai citato tu, è proprio uno dei motivi per cui non denunciano a volte, perché temono di passare dalla parte del torto o di perdere i figli. Recentemente la Cassazione ha stabilito con grande forza che l'alienazione parentale, per esempio, è un reato e bisogna pagarne le conseguenze per chi l'agisce. E quindi alcuni hanno paura che se io faccio qualcosa, se io provo a lasciare la mia partner che mi agisce violenza, io passo dalla parte del torto e magari non posso più vedere i miei figli. E questo è un po' quello che è arrivato anche, diciamo, clinicamente alla mia osservazione. L'altra questione è parlare, cioè quello che io vorrei fare, invitare gli uomini a parlarne, perché a volte neanche con gli amici ne parlano. E come faccio io a uscire da una situazione che per me è difficile se non so come fare e non ne parlo? E quindi non restare da solo, proprio crearsi una rete di supporto di persone fidate che aiuta a vedere, come dire, uno spiraglio, e poi sicuramente rivolgersi a qualcuno, un professionista che te ne occupi. Ci sono, come dicevo prima, degli enti che sono associazioni più che altro che si occupano di dare supporto.
0: Grazie, perché credo che oggi nel nostro piccolissimo abbiamo contribuito quantomeno a parlare dell'argomento, perché proprio non se ne parla, e speriamo anche che ascoltandoci casomai qualcuno a casa decida di parlare, decida di fare quella telefonata, di confidarsi con un amico, una persona comunque di riferimento, perché nessuno deve vivere in queste condizioni ed è giusto attivare tutti i canali che si possono attivare. Grazie ancora Francesco Cecere, è stato un piacere averlo con noi.
3: Grazie mille per l'invito.
0: Buona giornata. Buona Francesco Cecere, psicologo clinico, giuridico forense, criminologo, nonché delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Allora, adesso io vi porto a Roma per cercare di capire meglio cosa è emerso dall'inchiesta che poi ha portato ai 4 arresti in merito alle indagini sull'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Ricorderete, no? L'attentato dinamitardo davanti a casa a Pomezia il 16 ottobre scorso, che fortunatamente non ha provocato feriti o vittime, ma che poteva essere veramente disastroso. Allora, loro sono questi 4, ovvero 3 uomini e una donna, sono stati gli esecutori materiali. Adesso però si cerca i mandanti. Buongiorno Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, sempre con noi Edoardo Izzo, buondì.
4: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, cosa sappiamo di questi arresti, di queste indagini e anche, diciamo, del contesto dove entro al quale si presume sia maturata la minaccia prima e poi l'attentato?
4: Allora, innanzitutto partiamo dal dire che, come giustamente ricordavi tu, e questo è solo un primo tassello, perché noi abbiamo i 4 esecutori materiali dell'attentato, diciamo, assistito Ranucci, non abbiamo però ancora i mandanti, sul quale la procura sta comunque lavorando, cioè stanno comunque ancora, sono ancora in corso indagini. E quello che sappiamo che vengono diciamo dalla Campania, vengono dalla Linese, quindi è quello che si presume e si può immaginare un qualcosa di legato al mondo della camorra.

0: certo.
1: E quindi, però l'indagine appunto è ancora in corso, e il PM che se ne occupa, Carlo Villani, che aveva promesso a Silvio Ranucci di arrivare a una verità giudiziaria almeno parziale prima dell'estate, ha mantenuto la promessa, perché appunto ci sono stati gli arresti il 30 di giugno. Adesso diventerà dal 3 luglio il nuovo procuratore di Velletri, quindi diciamo il fascicolo passerà. Nelle mani di qualcun altro, ma sarà sicuramente qualcuno intenzionato ad arrivare a una verità giudiziaria, per l'appunto.
0: Tra l'altro sono emersi degli elementi, io non conosco i tariffari, però pare che, e lo dico in modo cinico, pare che in realtà abbiano anche ottenuto per la loro azione pochi soldi, cioè veramente siano stati pagati pochi migliaia di euro per fare un attentato importante che mirava sicuramente a essere anche non come dire simbolico, no? Perché è stato per un caso, una fortuna che non ci siano state vittime.
1: Beh, pensiamo che la figlia di Sixto stava rientrando a casa in quel momento. Ora, al di là delle intercettazioni dove qualcuno dice non è vero che stava rientrando, ma in realtà è così, se noi abbiamo le prove documentali che è così, quindi dopodiché questa è una, ci potevano fare veramente tanto male, quindi il rischio era enorme, e hanno assunto un rischio enorme per pochi soldi, come dicevi tu. Secondo me, e questo è un segnale che io ho riscontrato anche in altre inchieste sulla criminalità organizzata, si tende ad accettare cifre minori per fare diciamo per commettere delitti molto più grandi, e questo è un, secondo me, un segnale anche di questi tempi.
0: Sì, perché allo stesso tempo, sempre dalle intercettazioni emerse, viene fuori chiaramente che avevano la consapevolezza di fare qualcosa di grosso, no? Quando dicevano
1: facciamo la storia, secondo me la frase più diciamo che rende l'idea di quanto poi loro fossero consapevoli di poter fare del male al giornalista e alla sua famiglia. E comunque nel GIP, le parole del GIP lo ricostruiscono bene, si parla di uno spessore criminale diciamo veramente di alto livello, e quindi non, secondo me, ripeto, i quattro arrestati sono solo la punta dell'iceberg, perché l'inchiesta è molto più ampia. E lì bisogna avere i mandanti, ovvero il clan che poi era interessato a, in questo caso, a, diciamo, perché no, anche a uccidere Ranucci, perché nessuno ricorda che quella bomba esplota, se fosse passato in quel momento qualcuno lì, poteva morire. Questo è importante da sottolineare, perché mi sembra sempre a noi è stato fatto un attentato dinamitardo che ha portato, no, la paura, lo spavento,
0: dimostrativo, minatorio,
1: non è vero, cioè Ranucci se passava lì poteva morire, questo si va ammesso e va scritto sulla pietra, perché è così,
0: direi. Quindi a questo punto attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta. Grazie sempre Edoardo Izzo, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, grazie a te Chiara.
0: Grazie, voce amica del nostro Buongiorno in Blu, Edoardo Izzo, bravissimo giornalista dell'agenzia AGI. Noi qua ci salutiamo, ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie Alessandro Paiole e Davide Dedei in regia, grazie a voi per l'ascolto, e vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul. Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne a La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador stasera in campo, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
5: Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Don Marco Ulto, coordinatore nazionale del progetto Policoro. Ciao Don Marco, grazie per essere qui con noi.
6: Ciao a tutti, salve, è un piacere condividere questo spazio insieme a voi e sono tutto vostro.
5: Solo per qualche nota di contesto, ricordiamo il progetto Policoro è quella iniziativa promossa dalla Chiesa italiana che nel tempo in qualche modo ha contribuito a formare dei giovani tanto dal punto di vista spirituale quanto dal punto di vista culturale ed economico affinché si mettessero al servizio delle chiese locali e poi della Chiesa in generale e accompagnassero i propri coetanei che in qualche modo erano desiderosi di intraprendere un'attività lavorativa. E oggi questo progetto Policoro, Don Marco, ha compiuto 30 anni. Tu ne sei diventato il referente nazionale e ti chiedo quali sono secondo te i risultati più significativi che il progetto Policoro ha raggiunto in questi 30 anni.
6: È una domanda molto interessante, potrei dire quasi da $1 milioni, però cerchiamo insieme di indagare. In questi mesi, così come dicevi, ho raccolto l'eredità di questi 30 anni. Prima di me c'è stato Don Ivan che per gli ultimi 3 anni ha condotto un progetto Policoro dal punto di vista nazionale, proprio così come oggi capita a me. E ciò che raccolgo è in un momento anche di cambiamento, dove magari siamo chiamati anche a fare sintesi, mi sono dovuto un attimo fermare e non arrendermi ad una tentazione. La tentazione delle volte rispetto al progetto Policoro è qualcosa che crea posti di lavoro, ma in realtà non è niente di tutto questo, è qualcosa che contrasta esclusivamente il problema occupazionale nel sud dell'Italia. Non è cosa assolutissimamente vera. Che cosa allora è stato ed è, vuole essere progetto Policoro e ovviamente Generazioni in Rete? Sicuramente ancora non un laboratorio, ma uno spazio di rete comunitaria, e ciò che raccolgo è sicuramente l'importanza di questa rete relazionale ecclesiale che ha aiutato giovani in questi ultimi 30 anni a trovare il proprio posto nel mondo e a vivere soprattutto anche la dimensione lavorativa come dimensione vocazionale e rispondere a quella chiamata che Dio fa a ciascuno di noi e, come dire, mettere all'interno della dimensione lavorativa un'anima e considerare il lavoro non soltanto come un banale profitto, ma come utile, cioè come costruzione del bene comune. E allora quello che posso raccogliere in questi 30 anni e racchiuderlo è sicuramente in una rete relazionale che ha continuato e continua ad investire nel cuore e nell'intelligenza delle persone, in questo caso dei giovani, e la possibilità di vivere il lavoro come spazio di santificazione, come costruzione del regno di Dio nel qui ed ora della nostra storia.
5: Permettimi di dire solo una cosa: è vero che tu hai raccolto un'eredità, anche un'eredità importante, che è quella appunto di Don Ivan, però devo dire che grazie alla tua sensibilità hai abbracciato in maniera lodevole quella che è l'anima, no, proprio del progetto Policoro. Lo dico in primis da animatrice di comunità senior e anche da spettatrice, diciamo così, esterna. Voglio anche chiederti, ci sono dei dati o delle storie che tu hai conosciuto e che in qualche modo reputi emblematiche, non so, imprese, cooperative, eccetera, che riescono a riassumere quello che è il cammino del progetto Policoro e di questi 30 anni?
6: Sì, ce ne sarebbero tante, ma così proprio vi rimando subito nell'immediato. Ad esempio mi ritorna alla mente e al cuore Gilda Falcone con Molise Wow, una cooperativa che gestisce anche quelli che sono i beni ecclesiastici e quindi mi ha fatto la possibilità non solo di un museo diffuso, ma di un albergo diffuso. E Molise Wow esiste, cioè nel senso di dire noi ci siamo, abitiamo il territorio. E la cosa bella che mi porto dietro dalla storia di Gilda, ad esempio, è che quando loro all'inizio si presentavano presso le banche per avere capacità di accedere magari a dei fondi, dicevo, voi non siete bancabili, il vostro progetto non è bancabile. Però ciò che alla fine hanno compreso è che in realtà loro non dovevano essere bancabili, loro dovevano essere credibili su quel territorio. E allora attraverso la loro anche insistenza, visione, sono diventati credibili sul territorio e poi sono anche diventati bancabili, perché hanno escluso e hanno dato al lavoro la possibilità di non trasformarsi nel classico posto fisso che tante volte nella cultura italiana probabilmente si è affacciato, quindi si è affacciato anche nel cuore dei nostri genitori, ma di essere visionari, e quindi ha dato la possibilità al lavoro di uno spazio di creatività. Mi viene in mente ad esempio la storia di Mattia Nigro di Roseto Capospulico, che è andato via dalla sua Calabria, ha studiato, ha raccolto le sue competenze, poi è volato dall'altra parte del mondo, è andato in America, ma sentendo forte un richiamo alla terra che non è un richiamo nostalgico, è un richiamo di dire quel territorio ha bisogno ancora di voci profetiche, allora bisogna ancora che la profezia di quel territorio possa essere raccontata. Allora Mattia ha coniato, anche per la dimensione di quelle che possono essere pensate e definite come aree interne, non solo il tema della ripanza, quindi restare sui territori, ma della ritornanza. Lui è ritornato, ha preso in mano un valore del suo territorio, tra tante, ad esempio la Rosa Dama Scena, dove poi in questi giorni, in questi mesi, sta costruendo insieme ovviamente al resto della comunità, perché ha coinvolto la comunità, un labirinto di queste rose per il recupero di questa rosa. E senza l'intuizione di Mattia, questa rosa e questo valore si sarebbe comunque perso. E allora ciò che chiediamo e ciò che desideriamo è che anche Generazioni in Rete, così come è stato il progetto Policoro, possa valorizzare quelle che sono le profezie, le bellezze e la cultura dei territori, ma soprattutto la bellezza che abita nel cuore delle persone che abitano i territori.
5: Ci spieghi che cos'è Generazioni in Rete?
6: anche qui dobbiamo mettere un punto. Non stiamo chiudendo il progetto Policoro. Quello che mi piace dire è che Generazioni in Rete in realtà era già inserito in quello che è il progetto Policoro. Generazioni in Rete narra di queste generazioni che sono succedute nel tempo. È anche una parola composta, generazioni, generare azioni. Quindi dice la generatività del progetto Policoro, vuole narrare, raccogliere la generatività del progetto Policoro e che vuole diventare ancora di più azione sui territori e lasciare quella traccia di bene che il progetto Policoro ha saputo dare e che Generazioni in Rete ha il compito di trasportare verso il futuro. E non solo c'è un cambio di logo, un cambio di nome, ma insieme a partire dall'ascolto dei territori abbiamo individuato tre ambiti di formazione. Il primo anno ovviamente resta tutto su una dimensione di un triennio. Ogni diocesi che aderisce a Generazioni in Rete aderisce per 3 anni, quindi ci sarà un primo anno, un secondo e un terzo anno come animatore di comunità. E l'animatore di comunità al primo anno viene sempre chiesto di scoprire qual è la propria identità, la propria vocazione all'interno di un territorio, è quello di animare, essere animatore di comunità, formandosi sui principi, avendo come metodo di lavoro i principi della dottrina sociale della Chiesa. E inoltre suggerire sempre che l'animatore di comunità non è un uomo o una donna che fa le cose al posto degli altri, ma che anima i territori, facilita i processi, abita i processi e li accompagna. Mentre poi dal secondo anno stiamo chiedendo alle diocesi, ovviamente la prossima adesione sarà il terzo anno, stiamo chiedendo di scegliere rispetto ad alcuni ambiti che ti dicevo prima, che sono stati ovviamente il frutto di un ascolto che partiva dal basso, cioè quegli interventi e quegli ambiti dove magari sentiamo c'è più necessità di formazione, di capirci qualcosa e di offrire anche il nostro contributo. Quelli che sono gli ambiti sono le aree interne, la formazione sociopolitica e la startup di impresa con la valorizzazione dei beni ecclesiastici. Ogni diocesi che sceglierà il proprio ambito di formazione lo porterà avanti la formazione per 2 anni per dare una continuità e anche una ricaduta sul territorio, perché è impossibile esaurire un ambito formativo di questa levatura, insomma di questo peso, in un anno. Allora è un cammino che continua. E perché abbiamo scelto questi ambiti? Ecco, le aree interne è una tematica che accompagna da molti anni ormai il nostro territorio nazionale dal punto di vista anche sociale, civile, ma anche ecclesiale. Il desiderio è proprio quello di evitare che l'area interna sia turistificata, perché non vogliamo che l'area interna sia un luogo di passaggio, deve attraversarla dal punto di vista turistico, così come può accadere dalle mie parti, uno dei figli delle aree interne. Noi assistiamo delle volte a una turistificazione di persone che attraversano nei periodi magari estivi le aree interne, però poi dopo alla fine vanno via. Ma la possibilità di essere abitata, cioè quello che vogliamo offrire è trovare poi alla fine non solo soluzioni, ma anche sempre recuperare quelli che sono i valori che un'area interna ha. E proprio per dare, così come dicevo prima, la possibilità all'area interna di dar voce alla propria profezia. E allora avere persone che si formino sotto questo punto di vista e avere persone che possano dare voce alle aree interne per essere ancora valorizzate. Formarsi dal punto di vista sociopolitico significa formare a quella partecipazione attiva. Questo ambito viene dalle settimane sociali che ci sono state a Trieste, dove tanto è venuto fuori questa esigenza di mettere su scuole sociopolitiche per educare la partecipazione attiva sui territori, perché tanto spesso vediamo che c'è difficoltà di coinvolgersi. Allora formarsi sociopoliticamente significa anche portare avanti quello che è una cultura della pace, dove non possiamo pensare che non ci siano conflitti, ma abitarli con uno stile che è quello della pace che Papa Leone tante volte cita e ci invita a fare come Chiesa. E soprattutto anche formarsi dal punto di vista della giustizia, della legalità. E per citare, così come mi piace fare, Don Peppe Diana, un sacerdote vittima innocente della Camorra, lui in quel terreno, in Casal di Principe, diceva ai suoi che bisognava risalire sui tetti e annunciare parole di vita. E quindi formarsi sociopoliticamente significa salire sui tetti e annunciare parole di vita che sono parole di partecipazione. E poi startup d'impresa, la formazione sociopolitica, ecco, pensare e formare un animatore di comunità alla possibilità di vivere nella dimensione della cooperazione, del pensare all'impresa non sempre sotto il profilo del profitto, ma sotto il profilo dell'utile che crea e sa generare il bene comune, così come dicevo poc'anzi, e valorizzare quelli che sono i beni ecclesiastici, perché tanti sono quei luoghi, case religiose, musei, luoghi che sono parte anche del nostro bagaglio culturale ed ecclesiale, che hanno bisogno di essere riabitati, valorizzati per generare e creare ovviamente un'economia che segua quelli che sono i principi di un'economia sociale, insomma, considerando anche quello che c'è sempre detto anche Papa Francesco, erediamo da Papa Francesco.
5: È bellissima l'immagine di Don Petteliana del salire sui tetti per raccontare parole di vita. È proprio quello che il progetto Policoro in qualche modo fa anche nella vita degli animatori, no? Lo dico da diretta interessata e ti ringrazio perché ci hai raccontato un po' anche quella che è stata l'evoluzione del progetto, che è nato puntando molto sulle piccole imprese giovanili, ma che ha avuto una enorme evoluzione proprio dal punto di vista dell'impostazione territoriale e tematica anche nel tempo. Guardando indietro, sebbene tu diciamo sia entrato da poco in questo mondo, però lo hai già conosciuto a fondo, guardando indietro anche dalla storia che hai potuto studiare, che ti è stata raccontata del progetto Policoro e oggi di Generazione in Rete, qual è l'ostacolo maggiore che è stato superato, se è stato superato, e quale invece insegnamento oggi rimane più utile?
6: L'ostacolo che è stato superato proprio nel momento in cui ci si è fermati e si è fatto un po' verifica del progetto in questi 30 anni, anche durante gli stadi generali, è stato proprio quello di non considerare e verificare il progetto Policoro dal punto di vista quanti posti di lavoro ha dato, ma capire le persone che hanno attraversato questi progetti, come oggi professionisti che sono stati animatori di comunità e continuano ad essere animatori di comunità, perché una volta animatore di comunità si è sempre animatori di comunità, perché è qualcosa che ci si porta dentro, e credo che tu possa darmi ragione rispetto a quello che sto dicendo, e capire che sono professionisti che abitano il proprio mondo lavorativo e il loro mondo professionale seguendo quelli che sono i principi del Vangelo, della carità cristiana, offrirsi per costruire il bene comune, ovviamente come metodo, così come dicevo, i quattro principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. L'ostacolo che ha superato è stato questo, e credo che la soluzione, ecco, rispetto a quella domanda che mi facevi, era proprio quello che ti raccontavo, avere giovani professionisti che hanno abitato il progetto Policoro e che vivono veramente il lavoro come una missione e non pensano al lavoro semplicemente come profitto, ma davvero come utile, come costruzione, come di spazio per la propria felicità e la felicità per tutti voi. Gli animatori di comunità sono belli, insomma, sul serio. Le comunità li hanno animate e continuano ad animarle.
5: Grazie Don Marco per averci raccontato questo magnifico mondo che appunto che è stato il progetto Policoro e che continua a essere attraverso di te, di tutti gli animatori di comunità, delle varie equipe regionali e nazionali e della bellezza che è ancora oggi Generazioni in Rete. Quindi grazie del tempo che ci hai dedicato.
6: Io sono molto grato davvero per aver avuto la possibilità anche di raccontare e buttare fuori quello che in realtà mi sta attraversando da lì dentro, che non è facile, che insomma posso dire una cosa, che quando mi sono affacciato dal punto di vista nazionale a quello che è stato il progetto Policoro e quello che vorrà essere Generazione in Rete, io sognavo una chiesa, e quando poi alla fine mi sono trovato avanti con il Policoro e Generazione in Rete su scala nazionale, ho detto che bello, questa chiesa già esiste, allora è capace di meravigliarmi, di aiutarmi a meravigliarmi e di farmi dire quel famoso wow che apre il cuore e che lo rende felice.
5: Ti ringraziamo di essere anche una gran bella testimonianza per tutti i giovani e per i giovani di tutta Italia. Salutiamo quindi i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
6: Grazie a voi.
4: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
7: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Respira. Respira.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra. Al Colle il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala. Secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessie Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
5: Un saluto a voi tutti. Sono contento di riprendere con voi queste letture bibliche, perché ritrovarci in ascolto della parola di Dio è certamente ciò che è più necessario per la nostra vita di cristiani e di uomini, soprattutto in questo tempo in cui credo che più che mai comprendiamo che l'unica salvezza sia davvero restata per noi credenti la parola di Dio. Le istituzioni tutte cristiane mostrano una debolezza, sovente addirittura sono una contraddizione rispetto alla parola di Dio, ma soprattutto mostrano una debolezza, un'incapacità a dire la parola del Vangelo, che ai credenti resta ben poco oggi. Ma la parola di Dio resta, e il libro che leggeremo insieme, il libro di Giona, è un libro, secondo me, che ha una parola in ogni epoca, in ogni età, però forse noi oggi lo possiamo comprendere in una maniera più profonda. direi che per molti aspetti questo libretto contiene molte ammonizioni per tutti noi. Come al solito cercherò di darvi un inquadramento storico per collocarlo nella storia del popolo di Israele, collocarlo all'interno della Bibbia, poi cercheremo di leggerlo e di vederne soprattutto l'attualità. Partiamo sempre dall'evento più importante che ci può illuminare sull'origine di questo libretto. L'evento importante che crea i presupposti di questo libretto è la caduta di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, quando Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, ma soprattutto Gerusalemme era l'eletta, il luogo della presenza di Dio, della Shekinah, dunque ritenuta salda, invincibile, incrollabile, come la cantavano i salmi, eppure questa città viene presa dai babilonesi, viene distrutta, viene distrutto il Tempio, viene ucciso il re Messia, l'unto del Signore, e il popolo è deportato a Babilonia. Ecco, questo è l'evento che significativamente gli ebrei hanno chiamato Shoah, catastrofe, la prima Shoah del popolo ebraico. Ad essa è seguito l'esilio a Babilonia, un esilio che è durato un certo tempo, rappresentato da una cifra simbolica di 70 anni. Dopo 70 anni di esilio, quando va al potere Ciro, re dei Persiani, che conquista tutto l'Oriente e sottomette Babilonia, Ciro permette a quegli esiliati ebrei di tornare nella loro terra e di ricostruire il Tempio. Per cui intorno al 500 avanti Cristo, noi sappiamo che parecchie carovane in tempi diversi riportano gli ebrei nella Terra Santa. Il popolo ebraico che ritorna porta però con sé il primo nucleo scritto della Bibbia, la Torah, quello che noi chiamiamo Pentateuco, e che era stato scritto proprio a Babilonia dai sacerdoti che non volevano che si perdesse l'eredità di fede di Israele. Questi ebrei che sono rientrati nella Terra Santa vogliono e devono soprattutto ricostruire un popolo. Questi ebrei ritornati hanno un fervore enorme. Devono ricominciare a coltivare la terra, devono ricostruire le case distrutte, devono riabitarle e certamente devono fare i conti con quanti che non erano ebrei, ma vedendo quella terra desolata e vuota erano venuti, avevano sposate le donne ebree, restate, non andate in esilio. La situazione è una situazione indubbiamente molto complessa. Questi ebrei vogliono un'identità ebraica, ma che fare con tutti questi stranieri che sono entrati nella terra, che hanno sposato donne ebree e hanno avuto dunque dei figli che sono dei figli giudicati spuri, non di pura discendenza ebraica delle 12 tribù. Ebbene, in questo ritorno noi sappiamo che ci sono due capi, Esdra e Neemia. di cui abbiamo anche significativamente dei libri della Bibbia che raccontano come loro hanno tentato di dare l'identità a quella massa di gente ritornata e a quanti erano restati nella terra come una minoranza. E certamente Ezra e Nemia sono dei condottieri e sono persone che hanno un progetto ben definito, con l'ossessione di un'identità pura. Separarono da Israele tutti gli stranieri che si trovavano mescolati tra gli ebrei. Pensate al dramma. Questi stranieri si erano sposati, avevano famiglia. Questa riforma, in nome di una verità pura e di una razza pura, ha significato tanto dolore e sofferenza umana. Più avanti ancora, Neemia scrive, si confessa: io mi sono accorto che alcuni giudei si erano ammogliati con donne straniere. Io li rimproverai, io li maledissi, io ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. E nel libro di Ezra, al capitolo 9 e 10, c'è un discorso parallelo. Si dice che i giudei che avevano sposate donne straniere furono costretti a rimandarle ai loro popoli. Tutto questo avveniva intorno al 450-500 avanti Cristo. In nome del Dio vivente si vuole in sostanza una religione pura. E vale la pena ricordare che proprio in quell'occasione l'integralismo di Ezra e Neemia fece nascere il grande scisma dei samaritani. Perché? Perché Ezra e Neemia chiesero a un sacerdote di separarsi da sua moglie, che era straniera, e di mandarla verso il suo popolo, ma di non tenerla come moglie con lui in Israele. Ebbene, mi viene da dire benedetto questo sacerdote, non ha mandato via sua moglie, l'ha tenuta, ed è andato sul monte di Samaria iniziando un culto parallelo a quello del Tempio a Gerusalemme. Così sono nati i samaritani, quelli che c'erano al tempo di Gesù e quelli che ci sono ancora adesso. Se andate in Israele sono pochissimi, sono poco più di un migliaio, ma sul monte di Samaria ci sono ancora e sono non ebrei in comunione con gli altri, sono samaritani, hanno come scrittura solo la Torah, non conoscono altre scritture né i profeti né i sapienziali come gli ebrei, ma il loro scisma è nato a causa dell'intolleranza di Ezra e Neemia. Ebbene, quella è un'ora in cui, attenzione, non ci sono profeti di Israele. I profeti sono finiti tutti. Non c'è più un profeta. I profeti hanno profetato fino all'esilio, ma in quel momento non ci sono più profeti. E come fa Dio a rivelare la sua volontà senza i profeti? E notate che cosa succede, è molto interessante. Noi non sappiamo chi sia, ma certamente uno scriba che non è d'accordo con Ezra e Neemia e con quel che succedeva in quei giorni, ha scritto un piccolo libretto, l'ha immaginato, un piccolo libretto che è una finzione, un racconto, il racconto di un pezzo di storia di un certo Jonah. Jonah significa colomba. E lui da questo nome a questo profeta, attenzione, mai esistito, lo inventa, fa una finzione, un racconto, fa dei foglietti e li fa girare per Israele. Oserei dire una prima forma di Samizdat. Vi ricordate il Samizdat quando c'era l'oppressione sovietica che giravano dei foglietti perché altrimenti la censura li vietava e metteva in prigione chi l'ha scritto? E noi abbiamo letto Solzhenitsyn, abbiamo letto i primi dissidenti russi tramite questi foglietti che arrivavano in Occidente. Allora erano ciclostilati. Ebbene, questo scriba anonimo fa un libretto che è il libretto del profeta di Giona, che più tardi viene messo insieme agli altri profeti. Ma non è il libro di un profeta, non è neanche una profezia, dovremmo dire. Ma giustamente quelli che poi hanno confezionato il libro dei 12 profeti, piccoli profeti, corti profeti, hanno messo anche Giona, anche se non era un profeta, anche se la sua non è una profezia, è un racconto, ma contiene la parola di Dio, contiene una verità che Dio voleva assolutamente che il popolo di Israele conoscesse. Certo, una verità scomoda per Esdra e Neemia, una verità scomoda per la maggioranza in Israele, una verità che andava contro a quello che si diceva in quel momento di Dio e della sua volontà. È straordinario in questo Giona. È un libro contro, se voi volete, una specie di testo alternativo che invitava il lettore a dire: ma sei proprio sicuro che quello che si sta facendo attualmente nel popolo di Dio sia secondo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è un'altra, nonostante quel che dicono i suoi rappresentanti? Una domanda che abbiamo il diritto a farci anche noi, ancora anche noi nella Chiesa, Non pensate che sia solo di quel tempo. Giona ci istruisce perché alcune volte ci fa dire: attenzione, non è assolutamente che la voce dei capi sia sempre voce di Dio. Alcune volte è una perversione della voce di Dio. Alcune volte è una contraffazione della voce di Dio. Ed ecco allora il libretto di Giona. Cosa diciamo di questo libretto? È molto breve, è fatto di 4 capitoli, è un racconto. Il genere letterario voi lo trovate solo nel ciclo di Elia, dove si racconta di Elia e di Eliseo, e poi lo trovate effettivamente nei Vangeli. È il raccontare con un messaggio contenuto nel racconto. Però questa, attenzione, di Giona è una finzione. Tutto è immaginato. Un grande pesce che inghiotta Giona, un pesce che ha una pancia che Giona ci sta 3 giorni e 3 notti dentro, delle città che non sappiamo neanche dove stanno, una Tarsis, ma gli esegeti dicono che era in Spagna o era la Tarros in Sardegna, la Tarros vicino ad Oristano, cioè per gli ebrei una città di mare occidentale, lontana, chissà. E poi tutta questa vicenda molto, molto strana, che certamente non è realistica, non è storica, ma è bellissima. e non a caso ha sempre ispirato. Quante volte nella letteratura ci si rifà a questo e quante volte la pittura, l'opera d'arte, pensate, sì, veniva evocato prima il mosaico di Aquileia, ma tanti altri dell'antichità, anche perché Gesù per due volte cita Giona. Una volta dice: c'è qui tra voi qualcuno che è più di Giona, sono io, un profeta come Giona, ti richiama la conversione, ma io sono più di Giona. E l'altra volta evoca Giona per dire: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti in questo inferno, in questa zona di morte, nella pancia di questa balena, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra, ma poi, come Giona ritorna in vita, il figlio dell'uomo ritorna in vita con la resurrezione. Quindi è chiaro che questi riferimenti fatti da Gesù a Giona dicono quanto Giona fosse popolare al tempo di Gesù ancora, quanto però fosse ricco il suo messaggio. E certamente noi cristiani abbiamo sempre sentito che questo libretto di Giona è uno dei più ricchi del messaggio che sarà pienamente rivelato con Gesù. Per molti aspetti Giona è il libretto, capitemi, più cristiano di tutto l'Antico Testamento, perché rivela il Dio cristiano con un coraggio, un'audacia che sovente lo mettono in una posizione critica verso gli altri profeti. Non ho il tempo di farvi tutto il discorso, ma se voi pigliate il profeta Abdia o pigliate il profeta Nahum, ebbene Giona è l'anti-Nahum, Giona è l'anti-Abdia. Si mette esattamente contro di loro e dice il contrario di loro e li critica in maniera molto forte. Questo è importante per capire il suo messaggio, che adesso lo enuncio perché poi mi seguite, ma per Giona è: la giustizia di Dio contiene la misericordia. Non c'è giustizia senza misericordia. Questa è la grande novità. Pensate che questo messaggio non l'abbiamo capito ancora noi ora, perché quante volte diciamo: ah, se è giusto è giusto la giustizia. Per noi sempre giustizia e misericordia o le opponiamo o le mettiamo una accanto all'altra. No, nella giustizia di Dio c'è la misericordia. Chi aveva capito bene questo fino a dirlo a livello di magistero era stato Papa Giovanni Paolo II, che nel 2002, nel messaggio per la giornata della pace, il 1 gennaio, aveva avuto il coraggio di dire: non c'è giustizia senza perdono. La giustizia deve contenere dentro di sé il perdono, altrimenti non è giustizia. Messaggio caduto nel vuoto anche nella Chiesa, e che non si ha il coraggio di ripetere tale e quale, perché è scandaloso. Ma non è che l'ha detto Giovanni Paolo II per la prima volta, è qualcosa che è radicato già nell'Antico Testamento e Giona ne è il grande testimone. Cerchiamo adesso di entrare e capire questo libretto. È molto facile seguirmi perché vi dicevo 4 capitoli, sono ben delineati 4 tempi, ogni capitolo ha un tema preciso, quindi non farete difficoltà poi, se leggete Giona, a ritrovare come cerco di ritmare il mio discorso. Al capitolo 1. Capitolo 1, noi potremmo chiamarlo il capitolo di un profeta in fuga, o se volete, un profeta disobbediente. Il libro inizia così. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e su di essa state attenti, che è importante anche sta particella. Purtroppo la Bibbia CEI non fa caso, è un peccato, i traduttori secondo me non erano molto ben precisi. E su di essa, al in ebraico, proclama che la loro malizia è salita fino a me. Vedremo perché è importante su di essa o contro di essa. Si può dire questo al a valore avversativo. Vedremo perché alla fine della seconda vocazione, al capitolo 4, notate bene che c'è scritto, al capitolo 3, scusate, fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro. Quindi c'è un verso, non contro di loro. Cambia il ritmo. Il primo è quasi già una minaccia. Questo invece contiene già un altro tipo di predicazione. E annuncia, proclama su di essa, contro di essa, che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Giona viene chiamato figlio di Amittai. Vi dicevo, è un personaggio costruito. Colomba, dal suo nome è una vocazione. Non dimenticate che nella Bibbia la colomba è quella fatta uscire da Noè e che torna Noè con ramoscello di ulivo che annuncia la fine dell'ira di Dio, la pace. Ionà ha questo significato, tanto vero che anche la sposa del cantico ha come nome o mia Ionà, o mia colomba. È veramente una vocazione. È come dire, o tu che porti la pace. E lui aveva questo nome, che smentisce subito. E quando gli fu rivolta la parola del Signore per costituirlo profeta, gli disse, va a Ninive. Ma sapete, andare a Ninive, quindi innanzitutto, la profezia viene messa attorno al 700, notate bene, quando il mondo orientale è dominato dagli Assiri, prima di Babilonia. Attenzione, Babilonia nel 600 e 587, vi dicevo, la caduta di Gerusalemme. Qui questo profeta viene fatto risalire dall'autore, che l'autore invece è del 500, 450, viene fatto risalire al 700, quando c'erano gli Assiri che erano prima dei babilonesi. Saranno i babilonesi che distruggeranno la Siria e diventeranno loro la grande potenza orientale. Questi Assiri sono quelli che fanno la prima caduta di Samaria, il regno del nord, nel 722, e fanno la prima deportazione in Assiria, 721. Ma avevano deportato le tribù del nord, Zabulon e Neftali, del regno di Israele. Giuda e Gerusalemme erano restate intatte. Ebbene, Giona viene invitato, è un profeta dunque di quel tempo, viene invitato ad andare a Ninive. E come esattamente se fosse stato chiesto a un cristiano nel 1938, va a Berlino e la annuncia che la malizia della Germania è tale che viene distrutta. Vi rendete conto? E di fronte a questo, allora, altro che andare a Berlino, Giona va dall'altra parte, anziché andare a oriente verso Nineve, va a occidente verso Tarsis. Scappa, fugge, non fa il profeta. E notate bene, Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ciò che in realtà fugge è il Signore. Scese a Giaffa, Giaffa, l'attuale Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, in Occidente. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Si insiste, Giona fugge il Signore. Giona ricusa la propria vocazione. Ma il Signore cosa fa? Il Signore scatenò sul mare un forte vento, ne venne una tempesta che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano il proprio Dio, gettavano a mare quanto avevano per alleggerire la nave. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Vedete? Il sonno è il sonno del rifiuto. Non vuol vedere, non vuol sentire, vuol dimenticare. E va nel profondo della nave. Ecco che si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice: ma non ti dai pensiero? Noi siamo per morire, tu stai qui a dormire. E poi sono non ebrei, sono dei pagani, diremmo tra di noi. Notate bene, il testo li chiama mai pagani. Pensate il rispetto, li chiama sempre uomini. Li chiama uomini, pensate, noi che facciamo presto a dire non credenti, idolatri, quelli che non sono cristiani. No, uomini. Questi uomini dicono tra loro, gettiamo la sorte per sapere perché ci capita questa disgrazia. Tirano la sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dicono, spiegaci perché abbiamo questa sciagura. Che mestiere fai? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene? E Giona a quel punto lì alle strette deve dire, sono ebreo. Venero il Signore, qui c'è il tetragramma, Yahweh, il Signore Dio del cielo, che è il creatore del cielo e della terra. Quelli furono presi da gran timore e gli domandavano, che cosa hai fatto? Quegli uomini erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore perché lo aveva raccontato. Allora dicono, che cosa dobbiamo fare? E Giona non dice mica riportatemi indietro per andare a Ninive, ma dice gettatemi nel mare e si calmerà il mare. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non riescono. Allora implorarono, notate, il Dio di Giona. Implorarono Yahweh, c'è scritto nel testo, e gli dissero, guarda, Signore, noi non vogliamo commettere un delitto, però lo buttiamo a mare, ce lo chiede lui. E buttando Giona a mare, c'è la calma, c'è la tranquillità. E allora, a quel punto lì, Giona è in mare. E il Signore dispone che un grande pesce, ecco il capitolo 2, venga lo inghiotta. E Giona entrò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Cioè, Giona va nell'inferno. Il ventre del pesce indica l'inferno, la zona abissale, lontano dal Signore. Voleva andare lontano dal Signore? Ecco che lo è, nell'inferno, là dove Dio non c'è. E in questa lontananza però, ecco che Giona comincia un lavoro dentro di sé. Un lavoro che significa una forma di educazione con cui Dio lo porta poco per volta a capire ciò che prima lui non capisse. E questo capitolo secondo è un salmo che è stato inserito nel libretto, ma in cui noi abbiamo il travaglio di Giona, il passaggio dal suo lamento. Nella mia angoscia ho invocato il Signore e Lui mi ascolta. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu ascolti la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, i flutti e le onde sono passate su di me. Io sono arrivato a dire: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi, ma arriverò a vedere di nuovo il tuo volto nel Tempio? Ecco la domanda. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha avvolto, addirittura le alghe hanno avvolto i miei capelli, la terra ha chiuso le sue sbarre. Insomma, Giona è nell'inferno. E nella desolazione, e dove Dio non regna. Ma ecco che Giona ha capito: ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando proprio stavo per venir meno, ti ho ricordato, la preghiera è giunta a te. Ed ecco che tu mi hai fatto passare dalla morte alla resurrezione, dalla morte alla vita. E mi hai tirato fuori. E allora il Signore comandò al pesce, il quale vomitò Giona sulla spiaggia del mare. Vedete, tutta una finzione, ma Giona ormai ha capito. Giona non è più lo stesso. Giona non può più fuggire il Signore. L'ha voluto fuggire. È lui che ha voluto andare nel ventre della balena, nella zona e nella regione della morte e dell'assenza di Dio. Ma di là ha saputo risalire, chiedendo aiuto al Signore. E allora fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive obbedendo alla parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino per percorrerla. Giona cominciò a percorrere la città, per 1 giorno predicava, ancora 40 giorni e Ninive sarà capovolta, distrutta. Ma di fronte a una predicazione così terribile, gli abitanti di Ninive si convertono. Ecco l'inaudito, ciò che Giona pensava impossibile. Credettero a Dio. Ma non solo, fecero digiuno, vestivano in sacco, dal più grande al più piccolo. Addirittura l'imperatore di Ninive si alzò dal trono, si tolse il mantello regale, si coprì anche lui con un sacco, si mise a sedere sulla cenere. Vedete il capovolgimento, la conversione. Poi fa proclamare un digiuno per tutto il paese. Uomini e animali, piccoli e grandi, non pascolino non bevano. Pensate anche qui la pensione, il digiuno anche agli animali. Tutti gli animali devono obbedire e non bere. Immaginate in questo grande paese gli animali che non mangiano, non bevono, ma per dire che il digiuno è totale, che tutti sono convertiti, per dire a Giona, hai visto? Si convertono perfino le bestie. E tu non volevi andare a fare il profeta. Ma anche le bestie si convertono. Non solo i niniviti che tu disprezzavi. E allora, a quel punto lì, Giona dice, chissà che Dio non cambi, si impicciosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. E Dio vide che facevano così, che si erano convertiti dal comportamento violento. Sapete, Ninive era chiamata la città del sangue, violenta, la città dei persecutori, la città imperialista, come Berlino nel 38, come Mosca negli anni 50, veramente la città del potere totalitario e violento. E Dio, notate bene, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato e non lo fece. Dove Giona dice, guardate, che non solo si sono convertiti i niniviti e tutti gli animali, ma si è convertito Dio, anche lui è cambiato. Lui che minacciava di distruggere la città e non la distrugge più. E qui vedete, per questo profeta è la diversità del suo Dio rispetto agli altri. Tutti gli dèi, voi sapete, che hanno dei decreti che una volta emessi nessuno li cambia. Gli dèi greci come gli dèi dei Sumeri, come gli dèi dei Fenici. Quello che veniva decretato da un Dio era destino, basta. Il nostro Dio è un Dio che può cambiare anche lui. Pensateci bene a questo e guardate che è importante. Non è un Dio come quello degli dèi stranieri. Non è il Dio degli idolatri, il destino. Il nostro Dio, oserei dire, comprendete la parola, è un Dio umanissimo e come tale può anche cambiare, perché si impietosisce, dice il testo, perché è capace di compassione. È il nostro Dio. Gli altri dei non prova mai compassione. Una volta emesso un decreto, questo deve avvenire per forza divina. Il nostro Dio invece può cambiare. Ed ecco allora il capitolo quarto. Giona, vedendo come erano andate a finire le cose, ne ebbe un grande dispiacere e fu indispettito. Disse, ma come? Io sono venuto fino qui a predicare, questi si convertono e adesso Dio non fa assolutamente quello che io ho predicato, mandare il castigo, bruciarli tutti. Guardate che in Giona si possono rispecchiare, secondo me, la maggior parte dei predicatori cristiani e cattolici. Ve lo assicuro, quanti ne ho conosciuti? Sembra che abbia la vocazione alla condanna. Persone che amano spiare tutta la vita e appena possono condannano. E se vedono che chi ha fatto del male si è convertito ma non la paga, loro sono tristi perché dovrebbe pagarla comunque, pagarla perché deve spiare, perché c'è una giustizia. È impossibile che non la paghi uno che ha fatto il male. Sono schiere di ecclesiastici, ve l'assicuro, li ho conosciuti. Poi guardate, Dio plasma loro la faccia che si meritano. Normalmente ci hanno sempre le labbra tirate in giù, lo sguardo gelido, la faccia che vedete da lontano, marmorea, e occhi che giudicano e non sono capaci di compassione, ma hanno il profilo ecclesiastico, severo. Giona è tale quale loro, e se la piglia fino a indispettirsi, e notate, dice al Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, quando tu mi hai chiamato a fare il profeta? Per questo io sono andato a Tarsis, perché io lo so che sei un Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti lascia impietosire riguardo al male e il male che hai minacciato. Dunque adesso toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Come faccio a vivere che ho predicato la sciagura e adesso la sciagura non viene? È vero che si sono convertiti, ma la sciagura la meritavano. Ma il Signore gli rispose: ma ti sembra giusto essere così sdegnato? Ma Giona è incattivito. È uno di quelli che Papa Giovanni chiamava i profeti di sventura. Vi ricordate la sera della locuzione del Concilio, quando fece la Gaudet Mater Ecclesia, in quel momento disse quella cosa così bella Papa Giovanni, vorrei ritrovarla, ce l'ho qui, ma in cui lui disse: giungono alle nostre orecchie tante voci di profeti di sventura che vedono nel mondo soltanto male e peccato. Noi dissentiamo da questi profeti di sventura. Giona è come questi. E allora esce dalla città, va a Oriente, si fa un riparo di frasche, perché sapete, in quella zona della Mesopotamia, Ninive, fa molto caldo, si mette all'ombra in attesa di vedere comunque se arrivava un castigo di Dio sulla città. Il Signore però lo educa con infinita pazienza. Gli fa sorgere, gli fa spuntare vicino a sé una pianta che in ebraico si chiama kikayon. Gli amici di Bose sanno il kikayon che è la pianta. Gerolamo la chiama, quando lui traduce, la chiama edera, in latino alcune volte cucurbita, zucca. È una pianta che è cresciuta velocemente fino a fargli ombra in un giorno. E Giona è molto contento di quella pianta che gli fa ombra e che Dio gli ha fatto crescere. Giona provò una grande gioia per quel ricino. La Bibbia c'è e traduce ricino, ma non abbiamo nessuna cosa di dire che l'albero di ricino. Insomma, è sconosciuto per noi, diciamo un kikayon. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire di nuovo, dicendo: meglio di me morire per vivere. Insomma, Giona arriva a volere il suicidio. Dio disse a Giona: ma ti sembra giusto essere così arrabbiato per una pianta di ricino? E Giona dice a Dio: sì, è giusto, sono molto arrabbiato, al punto da preferire la morte. Ma il Signore gli dice: tu ti dai la pena per una pianta per cui non hai fatto proprio niente, nessuna fatica. non l'hai fatta spuntare, non l'hai fatta crescere. In una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io che sono Dio e il Creatore, non dovrei avere misericordia di Ninive, una grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere tra mano destra e mano sinistra, e c'è una grande quantità di animali? Giona finisce con questa domanda posta a noi. Dio deve pensare, essendo il Creatore, a 120.000 persone che sono uomini, anche se non sono Israele, anche se sono il grande nemico di Israele, l'oppressore, l'aguzzino che ha fatto il male a Israele, ma che possono convertirsi. Il problema è andare anche da loro. E quindi Giona dice a Esdra e Neemia: tu che te la pigli tanto con gli stranieri possono convertirsi. E di conseguenza Dio li ama come ama gli ebrei. Gli stranieri hanno anche loro un posto nell'amore di Dio. Di loro ha misericordia come ce l'ha del popolo di Israele. E perché tu, Giona, invece vorresti che perissero questi uomini non israeliti? Fossero esclusi dalla misericordia di Dio, anche se hanno fatto il male, anche se Ninive è la città assassina. Ma Dio fa misericordia. Vedete la grandezza di Giona? Vedete il messaggio che Giona dà a Esdra e Neemia e tutti quelli che stavano con loro? Capite questo libro com'era rivoluzionario? Come diventava un libro controcorrente

0: perché possono anche loro convertirsi. Comunque sono persone che non sanno distinguere la sinistra dalla destra, non sanno sovente ciò che è bene e ciò che è male, e quindi Dio ha grande misericordia e grande comprensione per loro. Ecco, io credo che di questo libretto abbiamo bisogno ognuno di noi personalmente nella vita, perché di fronte al male ricevuto, di fronte a chi è stato nostro nemico, come Ninive per gli ebrei, chi ci ha fatto il male, chi è stato aguzzino, ci verrebbe in nome della giustizia chiedere il castigo di Dio. E invece no, Dio si preoccupa di noi e anche di chi ci ha fatto il male. E si preoccupa perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo, vedete, è lo scandalo del nostro Dio, è lo scandalo che ha riaffermato Gesù con tutto il suo Vangelo, è lo scandalo cristiano. Il messaggio di Giona è importantissimo per ciascuno di noi, ma è importantissimo per le nostre comunità, che a volte tendono sempre a escludere qualcuno, che preferiscono mandarlo via piuttosto che sopportarlo con le sue difficoltà, le sue debolezze e anche i suoi peccati, in nome di una purità della razza, della Chiesa, che è un'eresia dei catari. Non è vera fede cattolica, sono i catari. La Chiesa tutta pura verrà alla fine dei tempi e scende dal cielo. Così ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Per intanto siamo una comunità, una solidarietà di peccatori che Cristo sempre perdona per farne una comunione di santi. Ma sognare una purezza di Chiesa, di comunità, è veramente contro il Vangelo, è l'eresia catala. Pochi eletti ma buoni, non è cristiano. Il cristiano si mescola e dice comunque, come San Paolo, se c'è un peccatore io lo sono più degli altri. Questa è la vera identità cristiana. E Giona ci insegna: su questa identità regna la misericordia del Signore, non la nostra giustizia, ma la giustizia del Signore, che contiene sempre la misericordia. Credo che il messaggio di Giona sia davvero sempre attuale per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione nel Siguera, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
1: Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo le tue parole? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
3: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
4: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
3: La mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra. Ho evitato i sentieri del violento.
4: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno.
3: Io ti invoco, mio Dio. Dammi risposta. Porgi l'orecchio. Ascolta la mia voce.
4: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
3: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore.
0: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
4: Essi hanno chiuso il loro cuore. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
3: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
4: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
3: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli, e ne avanzi per i loro bambini.
4: Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
3: Ad immagine del santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi, perché io sono santo. Tuoi sacerdoti si vestano di giustizia,
2: e i tuoi fedeli cantino di gioia.
5: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 1 luglio.
2: Sono le 12:24.

Lionel Boston con More Than a Feeling. Noi ce ne andiamo a Sorrento, da dove arriva un progetto bello contro il caro spiaggia. Sappiamo che andare in spiaggia, spiagge attrezzate, è diventato davvero molto molto costoso, ma a Sorrento c'è la possibilità di lasciare un bagno sospeso, un po' come il caffè sospeso. Si lascia appunto un ingresso pagato con ombrellone, lettino e sdraio, per aiutare tante famiglie che sono in difficoltà e regalare loro magari una giornata al mare. L'iniziativa nasce da un'associazione che si chiama Onda Marina e arriva attraverso tre canali. Il primo è proprio quello della stessa associazione, che devolve una quota del suo bilancio a questo progetto in modo da renderlo solido e stabile. Poi un secondo canale di finanziamento di questa idea arriva dagli stabilimenti. Quelli che aderiscono al progetto ricevono un logo che possono mettere alla cassa e con il quale invitano con discrezione i loro clienti a donare un bagno sospeso. E poi c'è un terzo canale, che è proprio quello delle persone che frequentano a pagamento la spiaggia e possono dare un contributo a favore di chi non può permetterselo. Un progetto che prevede quindi il coinvolgimento concreto di più persone. Servono infatti gesti di solidarietà e condivisione anche durante l'estate. E appunto l'associazione si chiama La Grande Onda. Tra l'altro, se si partecipa al progetto si riceve anche in omaggio la tessera di iscrizione, il cui costo è di 10 euro. Quindi di fatto ci si iscrive all'associazione e questi 10 euro servono per finanziare questo progetto, che è partito da Sorrento e quindi la penisola sorrentina, che in tanti campi, devo dire, in tante situazioni, in tanti progetti diversi, mostra una grande apertura all'altro, ed è proprio qui che si trovano gli stabilimenti balneari che hanno deciso di aderire al progetto: quello di Sorrento, di Sant'Agnello, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense. L'associazione La Grande Onda, pensate, è nata quasi per caso con un gruppo Facebook. Oggi conta 14.000 aderenti e la sua attività nell'area della costiera amalfitana non si limita a limitare, è un verbo insomma riduttivo, a progetti come questo, a sostegno delle persone fragili, ma si impiega tantissimo anche a sostegno della difesa delle coste e dell'ambiente marino di un territorio bellissimo che rischia purtroppo anch'esso di essere rovinato e che invece loro in prima linea cercano di difendere in ogni modo, anche attraverso questa iniziativa del bagno sospeso. Quindi doveste per caso capitare in vacanza da quelle parti, date un piccolo contributo sapendo di poter regalare una giornata al mare a qualcuno che diversamente non potrebbe permetterselo.

Messenger, la nuova canzone di Alex Warren. E se questa è la musica che ascoltiamo nell'estate di quest'anno, che musica si ascoltava tanti e tanti anni fa? Faccio un po' di promozione perché da sabato ci ritroveremo anche il sabato nella seconda parte del pomeriggio con una nuova trasmissione in cui viaggeremo nell'estate del passato, e sarà credo anche molto divertente riascoltare la musica che si ascoltava magari 50-60 anni fa. Partiremo proprio da lontano, dal 1963, e riviveremo quell'estate, le cose che sono accadute, come ci si vestiva, io non c'ero nel 63, insomma, come si vestivano le nostre mamme, cosa mangiavano, insomma, sarà divertente. Cosa invece facciamo noi ai giorni d'oggi? Dove compriamo il cibo, i vestiti? Online, soprattutto online, e per molte persone l'acquisto online è un acquisto compulsivo, cioè si fa non perché si abbia bisogno di qualcosa, ma per quel senso di appagamento momentaneo che dà il fatto di acquistare. Allora, visto che è una questione di appagamento e non di necessità, dalla Corea del Sud arriva questa cosa qui, che insomma è geniale secondo me, però che fa anche tanto riflettere. Arrivano i dopamine sites. La dopamina, lo sappiamo, è proprio questo ormone che ci dà questo appagamento, no, legato a determinate cose anche futili come l'acquisto. Si sono inventati tutta una serie di siti che piacciono molto, stanno spopolando tra i giovani. La particolarità è che chi acquista online in realtà non acquista nulla, però la pratica dell'acquisto prevede una simulazione perfetta. Facciamo un esempio. Tra questi siti, uno particolarmente gettonato si chiama Food Never Comes, cioè tradotto in italiano il cibo non arriverà mai. È proprio un sito per fare, che ne so, per acquistare la cena, no? Come, insomma, ora non lo cito, ma insomma l'avete presente, ce n'è uno anche da noi, tu ordini dal ristorante di fiducia, poi il rider ti porta il cibo che hai ideato. È tutto perfetto. Scegli il ristorante, aggiungi i piatti al carrello, clicchi su ordina, poi segui il rider nel suo tragitto verso casa. Non fosse altro che il rider non arriverà mai, però questo fatto a quanto pare piace. E poi tra l'altro arriva anche questo messaggio che tutto sommato è piuttosto gratificante, perché poi ti scrivono quanto hai risparmiato non facendo quell'acquisto. E questo vale sia per questo sito di cibo che per tanti altri siti. E il cervello rilascia comunque dopamina, perché a rilasciare dopamina è l'anticipazione della ricompensa, cioè il momento in cui tu acquisti e immagini il momento in cui riceverai la tua cena, quel paio di scarpe, quel vestito. In effetti lo abbiamo sperimentato, almeno a me è capitato, che poi nel momento in cui ricevi il pacco in realtà la gioia non è tanto grande come quella che hai provato quando lo hai acquistato, e anzi magari subentra anche il senso di colpa, perché dici: no, era un acquisto che non mi serviva, è l'ennesimo, io non acquisto scarpe, acquisto quaderni, però è l'ennesimo quaderno, l'ennesimo pennarello e quant'altro. Un'altra piattaforma che arriva sempre dalla Corea si chiama Damta e simula una pausa sigaretta. In coreano Damta significa proprio pausa sigaretta. Con il pulsante di avvio le persone vengono connesse in tempo reale con delle frasi che ricostruiscono una pausa sigaretta in una sala relax virtuale con persone strane, tutte molto stanche, un po' come quando ti ritrovi, non so, fuori nell'area fumo e con altre persone che fumano. Insomma, alla fine le persone sono appagate, però sicuramente questo spopolare di questi siti innocui, alla fine innocui, però insomma fa anche ragionare su questo meccanismo nel quale siamo entrati vorticosamente e che ci porta a ricercare questa dopamina, questa accettazione, questa gioia, questo senso di appagamento in situazioni non reali, di fatto non nella vita normale. Comunque oggi abbiamo imparato anche che esistono questi dopamine sites.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, e io ho un'amica, Samira Rocchetti, che ha fatto questo pezzo di strada con me. Siamo arrivati in chiusura anche oggi del nostro magazine, che tornerà domani dopo il notiziario delle 10. E oggi a bordo abbiamo preso Anna Maria Foli, lei che è una studiosa appassionata anche di storia. Con lei abbiamo parlato dell'arte di riposare, il suo saggio edito da San Paolo, che parte dalla storia anche di come i vari popoli nell'antichità interpretavano l'ozio o il riposo. Parlato anche di come i filosofi lo hanno raccontato, ma poi, insomma, l'avete sentito, ci ha spiegato che si può riposare anche facendo delle cose che appaghino. E quindi leggete questo libro, che sicuramente vi darà tantissimi spunti. Ringrazio anche Katia Di Sisto, responsabile della formazione della Croce Rossa Italiana nella sede di Milano, che ha ribadito l'importanza di seguire dei corsi di primo soccorso. E con questo io vi auguro buon pranzo. Ringrazio ancora Samira Rocchetti, che era in regia, e vi lascio con la musica, con questa Self Machine.

0: In Blu 2000 News.
1: Esce Ismael. E Fevriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Scattata la scomunica, late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese. Intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui a Doha riprendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. E scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina a De Con in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone, stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a De Con. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
5: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adher al-Bala la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
6: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. E il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto, in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
7: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare del vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia. Gli esperti della materia dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguardo la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, i contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
8: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
9: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi, come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:26.
2: È mercoledì 1 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 1 luglio.
2: Sono le 13:44.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 1 luglio, a Econ in Francia, i lefebvriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, ignorate le richieste del Papa. USA, la Corte Suprema boccia il decreto del presidente Trump che aboliva lo ius soli, la replica di Vance, un grave errore. Venezuela, il bilancio dei morti sale a 1943, ma si continua a scavare sotto le macerie dopo il ritrovamento di 2 bimbi. MSF, situazione sanitaria al collasso. Le 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, lo avete sentito nei titoli, a Econ in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Oggi, 1 luglio, i lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, atto che prevede la scomunica. Il superiore Pagliarani, giornata storica, eventuali pene o censure per noi non hanno valore. Salvatore Cernuzio.
2: La tunica di Cristo, quella che Papa Leone nella Accorata lettera del 29 giugno chiedeva di non lacerare, alla fine è stata strappata. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi. Lo hanno fatto senza il mandato del Papa, pur avendo i presuli risposto affermativamente alla formula liturgica Abetis mandatum apostolicum, ad imporre le mani sul capo dei sacerdoti con un atto che prevede la scomunica late sentenzie, Monsignor Alfonso de Gallareta, primo consacrante, e Monsignor Bernard Fellay, co-consacrante, ovvero 2 dei 4 vescovi ordinati nell'88 da Lefebvre. All'inizio della celebrazione, il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha letto un breve discorso in cui ha affermato: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano alcun valore, ha aggiunto, definendo quella di oggi una giornata di festa. Per la Chiesa universale, invece, una giornata in cui si rinnova una ferita, quella della divisione.
1: Da oggi sono sospese le udienze generali del mercoledì per tutto il mese. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa in programma sabato 4 luglio, si trasferirà infatti a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista proprio da Castel Gandolfo. Le udienze riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E vediamo le notizie dal mondo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che aboliva lo ius soli, il diritto per chi nasce nel territorio americano di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Michele Raviar ne ha parlato con l'americanista Mario Del Pero.
3: Dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione del presidente Trump viene uno fondamentale sullo ius soli, che vede riaffermato il principio che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti, qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa. E questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione.
4: Queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
3: Diventeranno, io credo, soprattutto questa sullo ius soli, motivo di scontro politico-elettorale. Magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni, l'economia, l'inflazione, la guerra in Iran, potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre proprio perché mobilitati su questo tema.
1: È salito ad almeno 1943 morti e 10.571 feriti il bilancio delle 2 violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Si continua a scavare senza sosta dopo il ritrovamento stanotte di 2 bimbi estratti vivi dalle macerie. Al momento quasi 30.000 persone colpite dalla tragedia si trovano in strutture di accoglienza, ospedali e accampamenti di fortuna, ma ce ne sarebbero migliaia ancora in attesa di essere visitate. Nel paese Medici Senza Frontiere continua ad operare. Allora sentiamo il portavoce dell'organizzazione Maurizio Deban al microfono di Lorenzo Giovanardi.
3: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto. Hanno bisogno sia di ripari ma anche di cibo. Un altro aspetto da non sottovalutare è il problema della salute mentale, sia della popolazione ma anche la salute mentale di chi si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie.
5: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
3: Tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali. Siamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata.
1: E veniamo ai mondiali di calcio. Sorprende il risultato raggiunto dalle squadre africane nel campionato del mondo. Ben 9 squadre su 10 hanno passato il turno nella prima fase ai gironi. Un successo questo destinato ad avere ricadute positive anche sulla crescita sociale e sugli investimenti nel continente. Edoardo Valentino.
6: Record assoluto al mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. 9 nazionali africane sono arrivate ai 16esimi di finale. Il Marocco è il simbolo di questo successo e di una più ampia rinascita del calcio africano. Già semifinalista in Qatar nel 2022, sarà anche coorganizzatore del mondiale 2030. Un appuntamento destinato ad avere ricadute economiche anche sulle infrastrutture del paese. Nel progetto sono previsti infatti nuovi stadi, una linea ferroviaria ad alta velocità e la modernizzazione di alcuni aeroporti. Sorpresa in attesa tra le 9 qualificate è il Capo Verde, arcipelago africano al suo esordio in una Coppa del Mondo. La squadra sfiderà sabato l'Argentina giocandosi l'accesso agli ottavi di finale. Da questo mondiale emerge l'immagine di un'Africa protagonista, in netto contrasto con quanto avvenne nel 1966, quando si ritirarono 15 nazionali africane boicottando la qualificazione dove era stato previsto un solo posto complessivo per Africa e Asia.
1: Galeotto Fullorto si chiamerà così il nuovo orto idroponico che sarà inaugurato il 6 luglio prossimo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, un'altra iniziativa legata all'agricoltura sociale nel territorio della Campania Felix. Roberta Barbi.
7: Inizialmente i detenuti impegnati saranno 10 più alcuni uditori, perché c'è sempre bisogno di braccia nell'agricoltura. A breve il nuovo orto idroponico sarà aperto nell'istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, un territorio purtroppo in coda alle statistiche sulla qualità di vita ma tradizionalmente votato all'agricoltura. Si tratta di un orto alimentato non dalla terra ma solo dall'acqua, in cui naturalmente vengono disciolte tutte le sostanze nutritive del caso. Qui servirà a coltivare insalata e basilico da utilizzare poi per un prelibato pesto di nocciole raccolte direttamente nel nocciolo dell'istituto. Ma il progetto non si ferma qui. In un futuro prossimo si prevede anche l'introduzione di un vigneto in cui far crescere uno dei vitigni autoctoni della zona. Progetti importanti quelli legati all'agricoltura sociale per i detenuti, come testimonia Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis.
8: L'agricoltura è vita, da questa vita nascono nuovi fiori, intesi come esseri umani. Ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
1: Dopo Leon de Perù e Leo from Chicago, Radio Vaticana e Vatican News pubblicano Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre gli anni trascorsi da Prevost nella città eterna. Per i giornalisti accreditati presso la sala stampa è prevista oggi alle 16 una proiezione in anteprima. Come evitare che l'intelligenza artificiale finisca per impoverire le relazioni umane? Una delle domande al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il filosofo Andrea Colamedici ne evidenzia l'attualità soffermandosi sul richiamo del pontefice a disarmare la tecnologia. Fabio Colagrande.
9: Non solo impedire che l'intelligenza artificiale venga usata come un'arma, come già accade, ma soprattutto sottrarla alla logica della competizione e ripensare il modello di sviluppo che la guida. È uno dei messaggi che Andrea Colamedici legge nell'enciclica di Papa Leone.
10: Disarmare l'IA significa uscire fuori da quest'ansia costante di dover essere sempre sul pezzo, di dover competere costantemente, di dover gareggiare a chi è il modello più efficace e più efficiente.
9: Secondo il filosofo, il rischio più sottile riguarda però i chatbot. Tendono infatti a darci sempre ragione, un fenomeno che gli studiosi chiamano psicofanzia.
10: La relazione simulata, quella con l'intelligenza artificiale, non è che ci inganni, ci disabitua. Proprio nel punto in cui costano le relazioni, perché se noi parliamo con l'intelligenza artificiale, c'è questo fenomeno che si chiama psicofanzia, che tutti hanno esperito, cioè la tendenza a darti sempre ragione a prescindere. Ma se qualcuno ti dà sempre ragione a prescindere, tu disimpari a stare con gli altri e impari a stare soltanto con chi ti dà ragione.
1: È tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Sippia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

E siccome siamo tutti appassionati di musica, soprattutto voi che ci seguite, triste notizia oggi da dare per quanto riguarda la scomparsa a 74 anni di Victor Willis, il cantante leader originale, dal 2017 di nuovo frontman del gruppo The Village People, che è venuto a mancare. Lo ha annunciato la band su Facebook scrivendo: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor, cantante appunto di Village People. Si è spento nella giornata di martedì dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy, si legge in questa pagina ufficiale. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista. Passando adesso invece a quelli che sono i blackout, ve l'ho detto prima, insomma capitano spesso anche dalle mie parti e ultimamente nell'ultimo mese, stranamente poi sempre intorno alla mezzanotte va via la luce e non ritorna per diverso tempo, mezz'ora o anche un'ora, e questo è capitato per più giorni di fila. Il caldo estremo, quindi complice anche l'uso dei condizionatori, di conseguenza cresce anche il rischio di questi blackout, un problema che ogni estate provoca questi disagi nelle abitazioni, quindi anche perdite economiche per molte attività commerciali, ma in alcune situazioni chi subisce un'interruzione prolungata della corrente ha diritto, pare, a un rimborso automatico direttamente in bolletta. Allora vediamo come funziona. A dirlo è questa analisi, che ricorda come, oltre all'indennizzo previsto dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sia possibile richiedere un risarcimento se il blackout ha provocato danni materiali. Per le imprese invece esistono specifiche coperture assicurative. Allora, il rimborso e l'indennizzo automatico è previsto nei casi di interruzioni di corrente non programmate che superino le 8 ore consecutive, e quindi l'importo parte da circa 35 euro, aumenterà di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive di questo disservizio, fino a un limite massimo calcolato su 240 ore di blackout. Per ricevere questo rimborso non è necessario presentare alcuna domanda, è praticamente accreditato nella prima bolletta utile, generalmente entro 60 giorni. Proprio per questo è consigliabile controllare con attenzione le vostre fatture, perché magari la voce relativa all'indennizzo potrebbe non essere facilmente riconoscibile. E ci domandiamo se ci sono poi dei danni agli elettrodomestici in casa, perché la cosa che ci preoccupa di più effettivamente, se poi togli la luce, si fulminano, come si dice, gli elettrodomestici, e quindi magari uno di questi preziosi elettrodomestici che abbiamo in casa si rompe, oppure vengono compromessi gli alimenti conservati in frigorifero, giusto per fare un esempio. Il rimborso automatico non è sufficiente, il consumatore può chiedere un risarcimento presentando un reclamo scritto al proprio venditore di energia, che poi lo inoltra al distributore per la valutazione. Qui ragazzi, tempi lunghissimi, aspettatevi per eventuali rimborsi. Oltre all'indennizzo, il cliente privato che abbia subito questo danno a seguito dell'interruzione prolungata della corrente ha la possibilità di chiedere un risarcimento. Per sostenere questa richiesta poi è fondamentale conservare scontrini, fotografie, un'eventuale perizia tecnica che dimostri il collegamento tra il blackout e il danno subito, e qualora la domanda non venga accolta resta comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso la procedura di conciliazione. Quindi anche voi siete rimasti vittime di blackout nella vostra zona, nella vostra città, in queste giornate? Fateci sapere, complice questo gran caldo che dovrebbe diminuire, dico il condizionale d'obbligo, dopo alcuni temporali nelle prossime ore. 14:14, raccontatecelo attraverso un messaggio diretta a radioinblu.it. Vi aspetto anche oggi pomeriggio, in questo primo luglio, per insomma farci sapere anche la vostra sull'argomento. Arriva James Taylor. When

2000, loro sono Blanco ed Elisa con Ricordi. E dopo aver inaugurato questo tour estivo con la data zero andata in scena al Marostica Summer Festival, Blanco è già pronto a vivere un'importante esperienza oltre i confini italiani. Pensate che sarà tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, dove il prossimo 31 luglio salirà sul palco di questa manifestazione che è stata fondata dalla famiglia di Dua Lipa. Dalla famiglia, perché Dua Lipa è impegnata ancora nel lunghissimo viaggio di nozze che dura più o meno 40 giorni. Ecco, un debutto sul palco del Sunny Hill Festival per questo 23enne cantautore della Riviera. Si tratta della prima partecipazione al celebre festival, considerato il più grande evento musicale in Kosovo, tra gli appuntamenti live del sud-est Europa.

0: Sembra 2000 le parole dell'estate, Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, ne ha di cose da descrivere Massimo Arcangeli che è con noi in questo pomeriggio, segretario generale di ANEC Lazio. Massimo, benvenuto, ben ritrovato.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, ne hai tante di cose da descrivere perché partiamo dalle notti di cinema a Piazza Vittorio a Roma, ma poi ci vuoi segnalare anche altre belle chicche cinematografiche.
1: Sì, noi esercenti lavoriamo anche durante l'estate per riportare il cinema a vedere i film sul grande schermo. Siamo già aperti da qualche giorno a Piazza Vittorio, la 27esima edizione dell'Arena all'Esquilino, che è ormai un appuntamento fisso, e ci fa piacere che anche i protagonisti del mondo del cinema vengano lì a presentare i loro film. Stasera abbiamo Monica Guerritore che presenta il suo film Anna, tutta una serie di appuntamenti a seguire, ci sarà Massimiliano Bruno lunedì 6, avremo poi Rocco Papaleo mercoledì. Ci sarà anche un incontro speciale con Dacia Maraini che presenta un documentario proprio sulla vita di Dacia, e quindi tutta una serie di appuntamenti importanti che riportano il cinema sul grande schermo attraverso la passione che gli spettatori ci dimostrano in questi giorni.
0: Che
1: e poi apriremo Villa Lazzaroni,
0: sì.
1: Ci sarà anche la terza edizione, quest'anno ripresenteremo l'Arena Villa Bonelli e per il primo anno realizzeremo anche quella a Parco Tevere Marconi. Quindi tanti appuntamenti in tutti gli spicchi della nostra città.
0: Senti, tutte queste belle novità, intanto diciamo il sito di cinevillageroma.it dove trovate tutte le informazioni, aggiornamenti sul programma e il calendario. Queste altre anticipazioni che ci stai dando le troviamo su altri siti o pagine social?
1: No, sullo stesso sito.
0: Sullo stesso sito,
1: Sono i programmi e gli appuntamenti, gli eventi speciali di tutte e quattro le nostre arene.
0: Ottimo. Massimo, fino a qualche anno fa si pensava che l'estate fosse un periodo morto, diciamo, per il cinema, la gente non avesse voglia di vedere un bel film, anche, voglio dire, dagli ultimi festival o comunque dalle cose importanti che sono passate durante la stagione. In realtà sappiamo che l'estate è una stagione molto viva grazie appunto a questi appuntamenti in arene cinematografiche come la vostra, quella dell'Esquilino ad esempio.
1: Beh, Roma è veramente la città del cinema all'aperto, perché un po' il fascino di questa nostra città, un po' il diluire le nevrosi quotidiane che già durante l'anno ci coinvolgono, ci consente l'estate di staccare un attimo, di recuperare anche qualche bella sana abitudine in compagnia di un buon film.
0: Giusto.
1: E insieme ai nostri amici spettatori.
0: Tra l'altro nel prossimo weekend vedo che ci sono anche dei film abbastanza recenti come The Drama con Robert Pattinson, Zendaya, e poi anche Bugonia che è stato un grande successo.
1: Sì, e poi un'altra cosa che io ci tengo molto è che in molti dei film che noi proiettiamo c'è un sistema che consente la visione e l'ascolto anche agli audiolesi e non vedenti con movie reading.
0: Bello.
1: Quindi anche un'attenzione rivolta a quel pubblico portatore di handicap visivi o sonori che in qualche modo si mettono in condizione di poter gustare questo nostro programma all'interno dell'arena di Piazza Vittorio, ma come in tutte le altre nostre arene.
0: E poi la programmazione cinematografica è accompagnata prima di tutto da presentazioni anche di lettori, incontri letterari, presentazioni di libri, spettacoli, insomma c'è un po' di tutto, ad esempio con la sezione Porta Magica Festival.
1: Sì, e poi questo è un appuntamento fisso, una volta a settimana ci saranno incontri anche di poesie, spettacoli danzanti, e poi avremo a Piazza Vittorio il Flag Festival, proprio un festival sul LGBTQ+, dall'11 al 13 settembre, e una rassegna di Cinema Green dal 17 al 20 settembre, con tutti i film che hanno una tematica collegata
0: alla natura, no?
1: Alla natura e anche alla tutela del nostro ecosistema.
0: E poi quando si sceglie, diciamo, un film o più film all'interno di questa rassegna, c'è solo l'imbarazzo della scelta. È stato difficile per te scegliere quest'anno?
1: No, devo dire che ci hanno veramente incoraggiato molto i protagonisti, i registi, gli autori che hanno sempre di più il desiderio di incontrare il pubblico. Questo in passato c'era un po' meno, e invece nel tempo e soprattutto quest'anno si rendono disponibilissimi a cogliere queste opportunità per avere un incontro diretto e finalizzato anche a stimolare l'attenzione nei confronti del grande schermo. Tant'è vero che, una piccola chicca in più, dal 9 al 15 di luglio al Quattro Fontane presenteremo la 27esima edizione del Festival da Cannes a Roma. Ah. E quindi una quindicina di titoli provenienti direttamente in anteprima, in esclusiva in Italia, per omaggiare gli addetti ai lavori che non hanno sempre la possibilità di andare a Cannes, ma anche gli appassionati di cinema, con una selezione di tutti i film in concorso, fuori concorso, Ancestral Regard, e anche una piccola rassegna di cortometraggi direttamente, sì, da Cannes, nella sala del Quattro Fontane.
0: Beh,
1: dal 9 al 15 di luglio.
0: Fantastico, perché spesso anche questi film che sono considerati alcuni di nicchia, no? Che non vengono neanche programmati nei circuiti normali, c'è l'occasione di poterli rivedere in questa occasione, giusto Massimo?
1: Per ogni film abbiamo la possibilità di fare due proiezioni, e molti di questi film non avranno una distribuzione in Italia, quindi è l'unica opportunità, è l'unica occasione che si può avere per vedere questi titoli presentati al Festival di Cannes.
0: Senti Massimo, una cosa che è molto cinematografica c'entra in parte con tutta questa bella rassegna che ci stai raccontando, ma qual è il film del cuore di Massimo Arcangeli?
1: Bugonia.
0: Ah, proprio un film recentissimo.
1: Sì.
0: Come mai Bugonia?
1: Che... Ah, perché ti dà un senso di leggerezza, e poi l'Antimos io lo adoro, e nel tempo ha catturato la mia curiosità e la mia passione legata al cinema.
0: E poi diciamo che c'è una delle attrici più brave che abbiamo in circolazione a livello internazionale,
1: Emma Thom, che non è proprio l'ultima arrivata.
0: Esatto.
1: quindi ci piace vincere facile.
0: Quindi se vogliono vederlo, domenica 5 luglio ad esempio alle 21.30 c'è Bugonia, guarda un
1: a
0: po'
1: a Piazza Vittorio.
0: Esatto. Allora ricordiamo anche il sito internet per tutto quello che ci hai raccontato, lo vuoi ricordare tu in chiusura?
1: Sì, il sito è www.cinevillageroma.it.
0: Perfetto,
1: e
0: allora
1: lì
0: Massimo,
1: troverete tutte le informazioni del programma sulle nostre linee.
0: Noi ci aggiorniamo poi con tutte le altre belle iniziative che avrete in serbo, immagino anche per la stagione autunno-inverno, no? Ne farete di cose ancora.
1: Certo, certo, in questi giorni a Riccione ci sono le giornate professionali di cinema che presentano tutti i listini della prossima stagione. Speriamo che sia una stagione avvincente e che ci trascini al cinema ancora. Grazie.
0: Grazie a Massimo Arcangeli.
1: Buon cinema.
0: Grazie mille. Ciao. Segretario generale di ANEC Lazio, che è stato con noi in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Che estate con questa coppia? Loro sono Sam Fender e Olivia Dean su In Blue 2000.

direi che di sicuro non hanno bisogno di ulteriori presentazioni e parliamo all'interno delle nostre parole di una laurea che fino a poco tempo fa era considerata, non dico obsoleta, ma pressoché molto complicata da poter mettere alla prova, sul banco di prova del settore lavorativo, ovvero la facoltà di filosofia, perché corrispondeva quasi sicuramente a un disoccupato. Per decenni questa laurea è stata considerata il simbolo degli studi senza sbocchi ufficiali e invece quegli studenti ci avevano visto lungo, perché oggi, pensate un po', nell'era dell'intelligenza artificiale, sono proprio i filosofi, i pensatori, l'anello mancante che serve tra il passato e il futuro, addirittura per addestrare l'intelligenza artificiale ad avere un pensiero critico. E lo dicono i numeri di queste grandi aziende che in questo periodo stanno facendo veramente man bassa di filosofi nelle loro aziende, e lo dicono le percentuali di questi neo laureati assunti. Quindi la strategia è: cercasi filosofi. Grandi laboratori che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale stanno assumendo infatti un numero crescente di filosofi, esperti di etica, logica e filosofia del linguaggio. È una scelta che fino a pochi anni fa, lo ripetiamo, sarebbe sembrata paradossale o pressoché inutile, ma oggi risponde a questa necessità concreta, cioè costruire macchine sempre più intelligenti, e questo ci preoccupa parecchio da un certo punto di vista. Significa affrontare problemi che non sono soltanto tecnici ma anche concettuali, perché è ovvio, tu fai la domanda all'intelligenza artificiale e ti risponde no con un dato magari molto preciso, però l'empatia manca in questo tipo di interazione tra noi e una ipotetica macchina che ci risponde da un'altra parte. I moderni sistemi infatti sono straordinariamente potenti nel riconoscere schemi, algoritmi, elaborare informazioni, generare testi, immagini e codici che noi richiediamo, però non comprendono effettivamente il significato delle affermazioni che facciamo, né possiedono un sistema di valori. Ecco perché ogni decisione sul comportamento deve essere progettata dagli esseri umani. E qui si ritorna a parlare, con gran dibattito da una parte e dall'altra, da quelli che sono favorevoli e quelli che sono negativi verso l'intelligenza artificiale, di questa intelligenza artificiale che possa diventare umana in qualche modo, e quindi i filosofi in questo caso potrebbero dare una mano in questo senso. Quindi dai dipartimenti universitari internazionali, e non solo quelli all'estero ma anche nel nostro paese, per entrare nei laboratori delle aziende tecnologiche ormai serve il classico pezzo di carta da filosofo, per poter insomma migliorare in qualche modo le risposte dell'intelligenza artificiale.

0: I Fugees, prossima ora ormai vicina anche per le parole dell'estate, tra poco anche l'informazione, prepariamoci anche per cucinare senza surriscaldare le nostre case e soprattutto prepariamoci per le mini classifiche di Inblu 2000.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. Le Fevriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e iconi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

pomeriggio, cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana. Questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. E oggi vogliamo lasciarci guidare da una figura luminosa della Chiesa e della cultura italiana, un sacerdote, filosofo ed uomo di profonda spiritualità, il beato Antonio Rosmini, del quale oggi poi ricorre la memoria liturgica. Rosmini è stato un uomo innamorato di Dio e della verità, capace di unire il pensiero più alto alla semplicità della fede, l'intelligenza alla carità, la contemplazione all'azione, e la sua vita ci ricorda che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel cercare ogni giorno la volontà di Dio e nel fidarsi di Lui anche nelle prove e nelle incomprensioni. E oggi vogliamo farlo attraverso due figli del beato Antonio Rosmini, che sono Suor Benedetta Lisci e padre Ludovico Maria Gadaleta. Sono due rosminiani, ma prima di collegarci con loro diamo un linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci, come vi dicevo, parleremo oggi del beato Antonio Rosmini e ci colleghiamo adesso con Sor Benedetta Lisci e Padre Ludovico Maria Gadaleta. Benvenuti.
1: Benvenuti, grazie.
2: Benvenuti a voi, agli ascoltatori, grazie.
0: Con voi vogliamo andare oggi, almeno vogliamo provare ad andare dritti al cuore del messaggio del beato Antonio Rosmini e a capire cosa può dire oggi alle nostre vite, alle nostre famiglie e al cammino della Chiesa. Padre Ludovico, Sor Benedetta, quali sono gli aspetti della sua personalità umana e spirituale che lo hanno reso unico? Sor Benedetta, a lei la parola, come nasce la vocazione sacerdotale di Rosmini?
1: Allora, Rosmini nasce molto presto, diciamo all'età quasi di 16 anni, nel 1813, lui sul suo diario scrive: Dio mi aperse gli occhi e conobbi non esservi altra sapienza che in lui. Diciamo che Rosmini nasce già in una famiglia di profonda vita di fede, la mamma con lui leggeva il Vangelo tutti i giorni, quindi poteva essere una conseguenza quasi naturale, invece no, lui lo capisce che non c'è altra sapienza che in Dio personalmente, e quindi lascia tutto quello che poteva essere una vita agiata, comoda, anche di successo, per dedicarsi soltanto a seguire la sua vocazione, quindi servire Dio. Infatti l'anno dopo, ad un amico, Bartolomeo Menotti, in una lettera nel 1814 scrive: io ho deciso di farmi prete, di porre tutto quello che ho per comprarmi un tesoro che nella ruggine né nient'altro lo diminuiscono o lo guastano, i ladri non lo portano via, e ciò che ho di piccolo sapienza, ciò che posso acquisire di sapienza, di conoscenza, darlo aiutare gli altri a conoscere ciò che è bene, quindi invigorire con la mia scienza anche quello che è il pensiero degli altri. Quindi questo è un po' il nucleo della vocazione sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Padre Ludovico, quali erano le sfide della Chiesa e della società nel tempo di Rosmini?
2: Beh, Rosmini nasce nel 1797, quando è matura la decisione di farsi prete, siamo già nel 1816 all'incirca, quindi siamo già nell'epoca cosiddetta della Restaurazione. È una restaurazione poi solo di, diciamo così, di nome, perché in realtà la società è profondamente cambiata, e anche se nasce, diciamo, un nuovo clima politico e storico, però si porta dietro sia la Chiesa che la società dei problemi che vengono dal secolo precedente, in particolar modo l'illuminismo, che aveva prodotto qualche cosa anche di buono, ma allo stesso tempo aveva condotto all'irreligione, quindi da principio il deismo, cioè l'idea che sì, c'è un Dio, ma è qualcosa di generico, no? Un orologiaio che carica il mondo e poi lo lascia andare senza curarsene, lontanissimo quindi dal Dio cristiano, che invece si prende cura del mondo e dell'uomo, oppure addirittura era arrivato dal deismo all'ateismo vero e proprio, fino ad arrivare agli orrori della rivoluzione. Rosmini proprio parte da quell'esperienza storica molto sanguinosa, che anche nel Trentino aveva lasciato le sue tracce con l'invasione napoleonica, per capire che sì, c'è un germe sicuramente di bene anche in questo, ma profondamente queste ideologie rischiano poi di danneggiare la Chiesa, perché tolgono l'uomo alla religione, lo imprigionano, diciamo, nell'immanente anziché aprirlo al trascendente. E anche all'interno della Chiesa il grande pericolo che queste ideologie portavano era un'ideologia razionalista, quindi anche l'idea che tutto sommato ci si potesse salvare senza particolare trascendenza, quindi senza particolare, diciamo, lasciar fare a Dio, ma con le proprie forze in un certo senso, e allo stesso tempo anche un'ideologia di cosiddetta giurisdizionalismo, ossia quella tendenza per cui i funzionari del civili corrispondevano a quelli ecclesiastici, quindi di fatto vescovi, sacerdoti, sì, potevano anche avere dei legami con il Papa, però di fatto erano soprattutto dei funzionari, in questo caso dell'imperatore austriaco, no? Rosmini nasce sotto l'Austria. Ecco, questa mentalità era non solo naturalmente nell'Austria, era anche in Francia, era anche in tanti altri stati, e condurrà a dei grossi problemi anche nel corso dell'Ottocento. Rosmini fin da giovane capisce che questa ideologia rischia di sottomettere la Chiesa ai poteri terreni. Non a caso uno dei più bei discorsi anche tormentati che gli farà sarà proprio a Rovereto, quel panegirico in memoria del Papa Pio VII, che aveva sofferto sotto Napoleone, e l'Austria, tramite la sua censura, gli proibirà per diversi anni di pubblicarlo, fino a farglielo pubblicare poi completamente mutilato, perché anche se il regime era diverso e gli austriaci avevano combattuto Napoleone, avevano capito che di fatto l'accusa che Rosmini faceva poteva essere valida anche contro di loro. Ecco, questo desiderio da una parte di libertà della Chiesa nella società e dall'altra parte quello di libertà dell'uomo e di verso Dio e verso il trascendente sono forse i due capisaldi dell'idea sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Rosmini, Sor Benedetta, era un uomo di grande cultura anche, ma soprattutto di profonda preghiera. Possiamo dire che riusciva a tenere unite fede e ragione?
1: E certamente per Rosmini era importante unire, tenere unite fede e ragione, prima di tutto perché lui era un appassionato ricercatore della verità, e la verità si conosce tramite la ragione, che non è una realtà, un dono che barancolla nel buio, ma è illuminata da quella che Rosmini poi definirà l'idea dell'essere, dove un lume che ci guida a conoscere la verità e quindi ad avere anche il coraggio della verità, la forza del pensiero. Questo coraggio della verità poi va trasformato in qualcosa di più, in una vita veramente vissuta e a servizio della verità. Lui infatti pensa alla ragione non come qualcosa di turbolento, di passionale, qualche così sbattuto dalle varie passioni, ma è una ragione tranquilla che vince sopra l'impeto delle passioni e vince quindi la luce della verità che porta alla bellezza della virtù. E per Rosmini la ragione e la verità, come ricorda, come diceva San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, che ha rimesso diciamo alla luce l'insegnamento di Rosmini dopo anni di buio, dopo anni di persecuzione, sono due ali che l'uomo possiede per raggiungere la stessa verità. E qual è la verità? La verità unica è Dio, e ciò che viene dalla conoscenza di Dio, che porta appunto a una vita santa, a una vita bella, a una vita buona.
0: E padre Ludovico, passo a lei in questo momento. C'è un episodio della vita di Rosmini che racconta bene la sua santità?
2: Di episodi ce ne sarebbero diversi. Rosmini non è, diciamo, un santo fra virgolette che fa i miracoli, nel senso che non ci sono episodi da questo punto di vista, però mi piace considerare quello che personalmente io ho sempre trovato qualcosa di incredibile. Cioè Rosmini nel 48, come sappiamo, nel 1848 viene mandato a Roma per questa missione diplomatica per conto del Regno di Sardegna presso la Corte Pontificia. La missione poi va male, Rosmini si trova alle prese con la Repubblica Romana, la fuga del Papa Gaeta, segue il Papa Gaeta, poi di fatto all'inizio il Papa gli dà retta, poi non lo ascolta più da un punto di vista politico, eccetera, finché Rosmini è costretto a lasciare, diciamo, Gaeta e si rifugia ad Albano Laziale provvisoriamente, in attesa di ritornare a Stresa. Mentre lì lo raggiunge questo decreto che il Papa, senza dirgli nulla, durante le varie udienze gli faceva una faccia amica, ma poi alle spalle, diciamo, firmava questo decreto, che era il decreto con cui metteva all'indice dei libri proibiti le sue due famose opere, Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa e La Costituzione della Giustizia Sociale. Due sacerdoti vanno a consegnargli questo decreto, cercano Rosmini e lo trovano nella biblioteca del seminario di Albano mentre scrive l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, un bellissimo libro di, diciamo, esegesi, ma più che altro di esegesi spirituale, ecco, di spiritualità. E mi colpisce sempre perché se si legge questo libro si nota che per farlo una persona avrebbe bisogno di una tranquillità assoluta, avrebbe bisogno veramente di un periodo, diciamo, di studi profondi, eccetera. No? Pensare che leggendo quelle righe Rosmini le ha scritte in un momento in cui così tormentato e così doloroso per la sua vita, secondo me è una testimonianza di grande santità, davvero eroica, perché più ancora che fare, diciamo, un miracolo, ecco, è un miracolo stesso l'idea di vincere se stesso fino ad arrivare al punto di essere così perfettamente abbandonato nella divina provvidenza e nella volontà di Dio.
0: Rosmini diceva che bisogna adorare, tacere e godere. Suor Benedetta, che cosa significa questa espressione?
1: Bene, questo è il testamento che Rosmini lascia a Alessandro Manzoni, quando Alessandro Manzoni si reca al capezzale di Rosmini, ormai morente, molto malato, e Manzoni, preoccupato, chiede: che cosa faremo noi senza il nostro Rosmini? E Rosmini gli affida questo messaggio: adorare, tacere, godere. Che cosa significa? Adorare la volontà di Dio, perché Dio è sempre un padre buono, che dispone tutti gli avvenimenti per il bene dell'uomo, quindi per il bene dei suoi figli. E lo diceva Rosmini in quel momento in cui era stato veramente grandemente provato dalle vicissitudini della vita, da diverse sconfitte, da diversi fallimenti, no? Fallisce la missione a Trento, fallisce la sua missione come parroco a Rovereto, fallisce la sua missione diplomatica a Roma, falliscono tante cose, no? Tante incompressioni, ma lui ancora ha il coraggio e l'amore di dire: adoriamo quello che ci viene dalle mani di Dio, quello che è permesso dalle mani di Dio, e quindi tacere che cosa? Il risentimento, tacere il malanimo, far tacere il timore, la paura di non farcela, l'ansia, e di conseguenza godere di quello che il Signore ci pone nelle sue mani, di quello che il Signore ci dice, anche di quello che il Signore ci promette attraverso la sua meditazione della sua parola. Quindi con queste parole, diciamo, è raccolta in queste parole tutto il segreto della vita di Rosmini, che anche in mezzo alle più grandi contraddizioni, incomprensioni, ha saputo fare queste cose: adorare, tacere e godere.
0: Padre Ludovico, uno dei cardini della spiritualità di Rosmini è sicuramente l'abbandono alla volontà di Dio. Quanto è attuale questo insegnamento?
2: Beh, dal punto di vista spirituale chiaramente non si tratta di una novità rosminiana. Rosmini si muove sempre, anche con le sue intuizioni più grandi, nel solco di una tradizione ecclesiale molto lunga e spirituale, no? Molto lunga, fino dall'epoca apostolica. Diciamo che questo abbandono che Rosmini predica, e che Rosmini anche fa oggetto di alcune sue trattazioni, di molte sue lettere, non è un abbandono fatalista. Cioè Rosmini rigetta, no, un po' l'idea che l'uomo sia qualcosa in balia delle forze superiori, come negli antichi greci spesso l'uomo era vittima di un fato che decideva della sua vita in qualunque modo. Ecco, Rosmini parte dal presupposto che l'uomo è prima di tutto nelle mani di una provvidenza amabile, cioè di una provvidenza che ama l'uomo e che volge tutto all'amore e al bene dell'uomo. Di conseguenza, quando uno si pone all'interno di questo disegno di amore, ecco che tutto viene orientato inevitabilmente in un rapporto bionifico, cioè l'uomo cresce nell'amore di Dio e naturalmente riceve, sente, percepisce ancora di più l'amore che Dio ha per lui. In questo senso si collocano quello che forse sono le due, diciamo così, parole chiave dell'insegnamento rosminiano: il cosiddetto principio di passività e il cosiddetto principio di indifferenza. Il principio di passività, dice Rosmini, è quello che noi dobbiamo essere passivi nei confronti della provvidenza, o meglio, è un linguaggio dell'Ottocento naturalmente, intende dire che noi non dobbiamo prendere iniziative per prevenire i disegni della provvidenza. L'uomo spesso, dice Rosmini, ha l'idea che deve fare qualcosa, no? Per se stesso, per gli altri, per salvarsi, per fare il bene, e quindi si fa guidare dai propri istinti o dalle proprie idee, magari sono anche giuste, ma dice Rosmini bisogna prima attendere che sia la provvidenza a indicarci dov'è il bene, indicarci qual è la strada, le modalità, allora siamo sicuri di non prevenire la provvidenza ma di seguirla, e questa è la passività. Poi c'è il principio di indifferenza, che è strettamente collegato e conseguente, cioè una volta che io so che sono nelle mani di una provvidenza che mi vuole bene e che so che il Signore mi indica la via da seguire, mi indica dove e come fare il bene, io sono indifferente a qualunque tipo, diciamo, di situazione in cui la provvidenza mi mette, cioè poiché so che il mio fine è quello di santificarmi e di santificare gli altri, di fare il bene, di dare gloria a Dio, che io questo fine lo consegua nella salute o nella malattia, da sposato, da celibe, da sacerdote o da laico, da religioso o da, diciamo, in qualunque altra professione, eccetera, o che io lo raggiunga nella gloria, nel disprezzo, no? O in qualunque altra situazione, ecco, questo per me deve essere indifferente, cioè deve essere allo stesso livello. Cioè io amo la volontà di Dio non in un modo o in un altro, anche se posso avere delle legittime tendenze o aspirazioni personali, ma la amo in quanto la volontà di Dio. Di fatto potremmo dire, riassumendo in tutto, che questi due principi di passività e di indifferenza si riassumono nell'idea: l'uomo deve fare il bene e amare il bene in quanto è bene.
0: Sor Benedetta, come Rosmini viveva la carità verso il prossimo?
1: Allora, Rosmini si propone questo tipo di carità. La carità ha tre forme: come Dio è trino nella sua essenza, così anche la carità è una carità in tre forme, e noi dobbiamo vivere la carità universale. Quali sono queste tre forme? La prima, la più semplice, diciamo, la più immediata, è la carità temporale, che viene incontro a quelli che sono i bisogni materiali del prossimo, no? Che si esauriscono nel tempo presente, quindi, non so, dar da mangiare, soccorrere i poveri, gli ammalati, proteggere i deboli. Questa è la prima forma di carità, ma non è carità vera, non è carità totale, non è carità essenziale. La seconda forma di carità è la carità intellettuale, cioè comunicare la verità, insegnare agli altri, sciogliere dai dubbi, smascherare gli errori. Quindi questa è una forma di carità che conduce alla conoscenza della verità, ma ancora non è sufficiente. Bisogna arrivare alla carità spirituale, cioè accrescere nell'anima la vita santa, la vita virtuosa, la vita bella, la vita di unione totale con il Signore. Ecco, quando noi facciamo qualsiasi atto, Rosmini faceva qualsiasi atto di carità, da quella materiale, soccorrere gli ultimi, da quella intellettuale, insegnare o scrivere, aveva sempre però in mente la carità spirituale, cioè quello di poter accompagnare le persone che si incontra all'unione con Dio. Questa è la vera carità. Ora, non posso fare carità spirituale, cioè non posso accompagnare un povero all'unione con Dio se prima non sovvengo ai suoi bisogni primari. Sicuramente non basta dire Dio ti ama, vai in pace se hai lo stomaco vuoto, sicuramente, però non basta riempire, diciamo, lo stomaco delle persone se anche non si conducono queste persone a conoscere e ad amare Dio. Quindi la triplice forma della carità è quello che Rosmini ha sempre insegnato e prima di tutto vissuto nella sua vita.
0: Padre Ludovico, di nuovo a lei. Cosa ci insegna Rosmini sul discernimento e sull'ascolto di Dio?
2: Beh, anzitutto direi questo, che c'è una dimensione fondamentale, che è la dimensione della preghiera. Cioè Rosmini, in una sua famosa frase, dice che la maggior parte dei problemi avvengono perché o non si prega, o si prega poco e si prega male. Quindi già questo è un primo problema, e infatti vuole che i suoi religiosi naturalmente facciano la meditazione tutti i giorni, no? Ci sono le preghiere della Chiesa e naturalmente la liturgia, il breviario, la messa, eccetera. Dall'altra parte però la preghiera serve non appunto per capire i disegni di Dio, ma per adeguare la propria volontà alla volontà di Dio, che sono due cose diverse. Cioè, se io pretendo di capire tutti i disegni di Dio, io lotto contro i mulini a vento, perché la provvidenza per sua stessa natura mi rivela alcune cose, ma si rivela nel fare e nel divenire, e i disegni di Dio sono imperscrutabili. Se io mi ostino a fare quello, io non riuscirò mai, la mia preghiera diventerà uno sforzo inutile. La mia preghiera deve essere sempre invece finalizzata a far sì che io adegui la mia intera volontà, e quindi la mia intera persona e la mia intera vita, al disegno di bene che ha la provvidenza. E in questo modo noi sappiamo quindi che riusciamo a compiere quello che Dio vuole, perché ci mettiamo sulla sua stessa, diciamo così, lunghezza d'onda. Ecco. C'è fra l'altro una frase abbastanza curiosa che Rosmini dice nelle Cinque Piaghe, facendo una ricostruzione storica, no? Ma dice una bella frase, dice: i fatti appartengono al diritto divino perché sono ordinati dalla provvidenza. Detto così sembra una frase un po' strana. In realtà Rosmini cosa dice? Dice che le circostanze della nostra vita quotidiana, quindi non solo nella storia umana, ma proprio nella nostra storia spicciola, sono spesso quelle, quasi sempre quelle, tramite le quali il Signore ci parla. Cioè l'incontro con una persona, un certo fatto, una certa circostanza, qualcosa che leggiamo, che riceviamo, che ascoltiamo, eccetera, sono le prime indicazioni che il Signore usa per dirci cosa dobbiamo fare, qual è il motivo, diciamo, per cui noi possiamo guadagnare la nostra santificazione e fare la volontà di Dio in quella giornata lì. E difatti Rosmini dice anche sovente che noi andiamo, no, da soli spesso a cercare di capire come santificarci, vogliamo un po' santificarci come vogliamo noi, mentre noi dobbiamo abituarci a santificarci come vuole la provvidenza divina. E questo lo capiamo stando nell'ascolto appunto della volontà divina, cioè vedendo i modi in cui questa volontà si esprime, e questi modi si esprimono prima di tutto nelle circostanze. E del resto non è una cosa nuova nella storia della Chiesa: la vocazione di Sant'Antonio Abate, famosissimo padre del deserto, avviene quando Sant'Antonio entra in una chiesa e sente il Vangelo che dice lascia tutto e dallo ai poveri, ed egli diventa così un eremita. Ecco, in quell'episodio potremmo dire fra l'Antonio Abate e l'Antonio Rosmini c'è un cammino di, no, di secoli, ma di fatto l'idea di santità e l'idea di ascolto e di adeguamento alla provvidenza è praticamente la stessa.
0: Suor Benedetta, ansia e fretta caratterizzano il nostro tempo. Che cosa direbbe oggi Rosmini?
1: Allora, Rosmini oggi direbbe due cose fondamentali. Il primo, nella sua massima di perfezione per tutti i cristiani, dice di rimanersi in perfetta tranquillità circa tutto ciò che accade all'interno della Chiesa, quindi della Chiesa, del mondo, della società. Perché è necessario rimanere in perfetta tranquillità? Semplicemente perché la barca di Pietro, diciamo, anche se viene sobbalzata così dalle onde, dalle mareggiate, dalle tempeste, però comunque è fondata sulla pietra, e questa pietra è la parola di Dio. Quindi di questo non possiamo temere, perché Gesù è il nostro fondamento, e non dobbiamo temere alcun male, non dobbiamo agitarci eccessivamente per quello che accadrà o per cosa sarà di noi, no? Quindi la rotta, il timone della nostra vita e della Chiesa ce l'ha Gesù Cristo, non ce l'abbiamo noi, e quindi dobbiamo starcene tranquilli, perché la storia, lungo il processo della storia, sicuramente i piani misteriosi di Dio vengono a dipanarsi, vengono a illuminarsi, e anche se a noi sembra che tutto vada male, realmente è tutto permesso e voluto da Dio. E poi una seconda sollecitazione mi viene dalla vita stessa di Rosmini. Quando, appunto, abbiamo detto prima, vengono condannate le sue opere nel modo che prima ha spiegato il padre Gadaleta, e lui se ne ritorna da Roma abbastanza, diciamo, triste, amareggiato, fa una puntata a salutare la figlia del Manzoni, e il marito della figlia del Manzoni, il Giorgini, ammira in Rosmini questo: sì, arriva come uno che ha perso la battaglia ma ha mantenuto la fede, ha fatto tutto ciò che doveva fare, che poteva fare, non ha vinto, però la sua fede, la sua serenità non è venuta meno. E un altro spunto mi viene da una lettera che Rosmini scrive a un suo confratello, dove appunto ancora commentando ciò che è avvenuto all'interno della sua vita, ciò che è appena accaduto nel 49, la messa all'interno dice delle sue opere, lui scrive queste parole che sono veramente un inno alla provvidenza, veramente un'anima contemplativa soltanto poteva scriverle. Io, dice, vi ringrazio perché volete partecipare alle incredibili vicende per le quali mi conduce la provvidenza, la quale provvidenza non fallisce mai, non sbaglia mai. Io, dice, scrive Rosmini, meditandola l'ammiro, ammirandola l'amo, amandola la celebro, celebrandola la ringrazio, ringraziandola mi riempio di letizia. E dice: come potrei fare d'altrimenti, se non per perché sento di essere che tutto è voluto e permesso da un Dio che è essenzialmente amore, e chi potrebbe corrucciarsi all'amore? Ecco, questa è la più alta testimonianza di fede che possiamo avere da Rosmini.
0: Grazie, continuo con padre Ludovico e voglio agganciarmi a quello che diceva Suor Benedetta, che tutto è voluto, concesso da un Dio che è essenzialmente amore. Padre Ludovico, però sappiamo che la vita di Rosmini è stata segnata anche da sofferenze e incomprensioni, ma come le ha affrontate e come possiamo oggi anche vivere in uno spirito di obbedienza e in uno spirito di accettazione piena di quella che molte volte è... rappresenta incomprensione, rappresenta ferita, rappresenta sofferenza?
2: Io credo che la figura di Rosmini in questo non si distacchi dai grandi santi che ci possono venire in mente nei 2000 anni di storia della Chiesa, cioè c'è sicuramente un patimento che viene non tanto dai nemici esterni della Chiesa, ma da incomprensioni interne alla Chiesa, no? Come sempre un po' all'interno della famiglia, ecco, in cui uno vive. E da questo punto di vista tutti, anche i grandi santi fondatori, hanno avuto queste difficoltà. Rosmini certamente godette di grande credito e anche di grandi ammiratori, ma allo stesso tempo anche di nemici nel vero senso della parola, cioè di gente che, alcuni in buona fede, altri in malafede, no, lo contrastarono. Alcuni lo contrastarono da un punto di vista filosofico, non erano d'accordo con le sue teorie, anche magari teologiche, legittimamente. Altri si spinsero più in là, con l'idea addirittura di annientare l'istituto che aveva fondato, di rovinarne anche la buona fama, e per un periodo addirittura circolavano i libri in forma anonima, proprio perché non si voleva scoprire. Insomma, ecco, davanti a questo, che ripeto un panorama molto comune, arrivano anche delle sofferenze molto grandi, ed è quando appunto Rosmini viene condannato all'indice con quelle due opere, o quando lo stesso Papa Pio IX, che era stato suo grande amico, permette l'esame alla congregazione del Sant'Uffizio degli scritti di Rosmini, un esame che dura 4 anni, è molto difficile, Rosmini lo segue da lontano, da Stresa, non è certo che andrà a finire bene. Poi provvidenzialmente l'esame finisce con il cosiddetto dimittantur, cioè che le opere vengono dimesse perché non avevano eresie, ma anche in quello Rosmini patisce molto, patisce soprattutto il clima di sospetto. Ecco, davanti, vorrei dire, a queste avversità, a queste persecuzioni, Rosmini non si mette diciamo a prenderle di punta, cioè il risentimento anche umano, il dolore umano che poteva avere da un certo punto di vista, non diventa per lui un fomite di ribellione, e in questo noi lo vediamo bene anche nella situazione dolorosa, no? Negli atti scismatici che si stanno compiendo anche in questi giorni, che giustamente il Santo Padre ha deplorato, e perché fanno soffrire l'intero corpo della Chiesa. Ecco, Rosmini, nonostante la persuasione di aver scritto alcune cose giuste, subito, prontamente si sottomette alla condanna, chiede però, questo nella maniera più onesta anche intellettualmente, che gli si indichi almeno dove è sbagliato per poter riparare, cosa che non sempre gli viene concessa, quindi anche quello è stato forse un po' un limite che è stato fatto contro di lui. Ma Rosmini si è sempre dichiarato pronto, e lo ha messo per iscritto più volte, a ritrattare tutto ciò che la Chiesa gli avesse detto che non era corretto. Quello che Rosmini non faceva, e in questo aveva una sua addirittura morale, come tutti del resto i grandi santi, era quello di scrivere il contrario di ciò che pensava, naturalmente. Quindi non poteva scrivere qualcosa di cui non aveva contezza. Allo stesso tempo però il suo amore per la Chiesa e per l'obbedienza anche gerarchica superava ogni incomprensione. Questo non toglieva il dolore appunto di tali incomprensioni, però allo stesso tempo lo rendeva certo di essere nel giusto, cioè anche l'amore che si deve avere per Dio non può essere disgiunto da quello che si deve avere per la Chiesa, altrimenti la Chiesa diventa, per usare un linguaggio di oggi, solamente un concetto sociologico, ecco, un'aggregazione di persone, e i rapporti all'interno della Chiesa diventano solo una questione, chiamiamola, non diversa da quella aziendale. Ecco, per Rosmini non può essere così. Gesù Cristo e la sua Chiesa sono qualcosa di inscindibile, e lo stesso istituto è a servizio interamente della Chiesa. Rosmini arriva al punto di dire che quando l'istituto non fosse più utile al bene della Chiesa, o Dio non voglia, dannoso, dovrebbe essere immediatamente, no, sciolto, dissolto, perché avrebbe perso quello che era il suo compito fondamentale. In questo appunto Rosmini ci dà una grande lezione, come la danno poi tutti i santi, che dove avevano voluto fare delle riforme o proporre delle modifiche, le hanno sempre sottoposte in maniera diciamo rispettosa dell'autorità e della gerarchia, anche facendo fronte alle eventuali dinieghi o alle eventuali sofferenze che questo ha portato. Credo che l'obbedienza di Rosmini in questo senso sia qualcosa di eroico, e forse una delle virtù più eroiche, perché è l'amor proprio la cosa forse più difficile da vincere. D'altra parte Rosmini, in un famosissimo suo discorso che si chiama appunto Il discorso della carità, fa proprio un discorso dicendo: l'amore vero che noi siamo chiamati a portare, l'amore a Gesù Cristo e l'amore alla Chiesa e l'amore ai fratelli, sa di sangue, quindi non può esserci un amore che sia ingiungibile dal sacrificio, e come quello di Gesù che per amore dell'uomo patì sulla croce, così deve essere il nostro, tante volte appunto patendo dalle mani delle persone che invece cerchiamo in buona fede di beneficare.
0: Sor Benedetta, parliamo di un vero gigante nella fede, ma perché vale la pena leggere Rosmini e soprattutto da dove iniziare?
1: Allora, vale la pena leggere Rosmini perché vale la pena acquisire il coraggio della verità e la forza del pensiero, la forza autentica del pensiero, ok? Che è fondato sulla verità, e l'uomo è capace di verità perché ha questo lume della ragione, l'idea dell'essere che lo guida. Poi da dove iniziare? Beh, si potrebbe iniziare a conoscere Rosmini proprio attraverso i suoi scritti, anche se Rosmini va preso a piccole dosi. Uno scritto che consiglierei sarebbero gli scritti autobiografici, da poco editi nel 2022, sono i diari di Antonio Rosmini, che lui scrive, tiene diciamo aggiornati più diari contemporaneamente: il diario personale, dove si vedono diciamo i suoi pensieri personali, quindi ricostruisce un po' la sua storia, la storia della sua infanzia; poi c'è il diario dell'Istituto della Carità, quindi della fondazione dell'istituto, e poi c'è il diario dei viaggi. Ecco, è un'opera monumentale, un'opera diciamo molto nutrita, però emerge molto bene l'uomo Rosmini. Un'altra opera che suggerisco sempre sono le Massime di Perfezione Cristiana, perché lì veramente Rosmini le scrive a Roma, ne pubblica a Roma nel 1830, e sono le Massime di Perfezione Cristiana per tutti i cristiani, dove sono messe in ordine 7 massime che Rosmini scrive, dove la prima di queste è qual è il compito fondamentale di ogni cristiano, cioè desiderare unicamente e infinitamente di piacere a Dio. Poi c'è l'amore alla Chiesa, e poi dopodiché ci sono i mezzi per ottenere questi due fini, cioè piacere a Dio, la propria santificazione e l'amore nella Chiesa. Verso la Chiesa. Noi quest'oggi, proprio quest'oggi, il 1 luglio, esce un'importante opera curata dal padre Gadaletta e dalla sottoscritta, che è la bibliografia di Antonio Rosmini. Sono 1500 bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini, sono 1524 pagine dal 1815 al 2025, dove noi abbiamo raccolto tutte le opere di Rosmini pubblicate dalla prima edizione fino alle edizioni più recenti. Ecco, in quest'opera, che può essere un'opera arida perché un susseguirsi di edizioni, però si vede la pregnanza durante questi secoli del pensiero di Rosmini, perché ci sono delle opere che hanno fatto storia e verso le che tutti hanno, i filosofi, i pensatori, gli scrittori, i critici hanno guardato, quindi hanno approfondito, e si nota come Rosmini sia veramente una pietra angolare nel pensiero della storia italiana, ma anche europea, perché molti si sono dovuti confrontare, anche scontrare con Rosmini, quindi di lui hanno scritto, su di lui hanno scritto, con lui hanno iniziato un dialogo per continuarlo, oppure anche per dibattere, per mettersi diciamo all'opposizione. Quindi direi che Rosmini è ancora molto attuale, ancora molto da dire alla Chiesa, al mondo, ma soprattutto ancora molto da dire ad ogni singolo. Direi che poi un'altra opera importante potrebbero essere Gli Anelli, la cosiddetta catena d'oro, sono i 5 discorsi che Rosmini tiene ai suoi confratelli, che sono veramente un inno all'amore di Dio, all'amore crocifisso.
0: Ecco, se allora prima di salutarci brevemente, padre Ludovico, perché il nostro tempo volge al termine, qual è l'eredità più preziosa che il beato Antonio Rosmini consegna alla Chiesa e a ciascuno di noi?
2: Ma direi forse che, riassumendo tutto quello che un po' è stato detto, direi questo: Rosmini è il santo che coniuga fede e ragione, nel senso che è un santo che è stato profondamente addentro nella spiritualità e nella ascetica, ma allo stesso tempo si è dedicato ad illuminare le menti con i suoi scritti e ad approfondire il pensiero. In questo tutto si può ridurre a questa idea, no? Che è la ricerca continua della verità. Non è un indirizzo relativista, anzi al contrario, Rosmini è convinto che la verità sia qualcosa che l'uomo può raggiungere, ma e può raggiungerlo unicamente se si volge verso colui che è la fonte di questa verità, che è Dio, che si rivela attraverso Gesù Cristo, che è la sua verità incarnata. Ecco, la filosofia, la pedagogia, la teologia, le scienze umane sono dei singoli sistemi di verità che raggiungono una verità parziale, ognuno nel suo campo disciplinare, e che possono servire come strumenti per andare verso questa unica verità. Da soli non bastano, ovviamente, ci vuole poi di compiere un salto che non tutti riescono a fare. Però questa idea che appunto si coniughi la fede e la ragione, che non sono opposte ma che al contrario sono di fatto l'una il presupposto dell'altro necessariamente, è qualcosa che non è nuovo in sé, ma allo stesso tempo è forse la grande, diciamo, intuizione, la grande eredità che Rosmini può lasciare all'uomo d'oggi, in un'epoca dove si tende, lo abbiamo visto anche, no, leggendo l'ultima enciclica del Santo Padre, dove si tende a usare le discipline all'interno del loro recinto, ma a non volgerle al bene vero dell'uomo, e non lo si volge al bene vero dell'uomo perché non ci si rivolge al principio unico veritativo. Per Rosmini questo principio di verità non può essere al di fuori di Gesù Cristo e della sua Chiesa. L'uomo lo può raggiungere, ma lo può raggiungere con i suoi sforzi fino a un certo punto e poi naturalmente con l'adesione, con il ricevimento della grazia di Dio. Questo credo che sia appunto il lascito più grande che Rosmini può dare non solo al secolo che è finito, il Novecento, ma al nuovo millennio in cui stiamo già vivendo.
0: Ecco, sì, Sor Benedetto e Padre Ludovico, vi chiedo una parola finale per i nostri radioascoltatori prima di salutarci.
1: Allora, se io posso dire una frase di Rosmini che mi porto sempre nel cuore, una preghiera che ripeto, è questa: Padre, tu vedi il fondo dell'anima mia, fammi buono.
0: E grazie, Padre Ludovico, una parola, una frase per i nostri radioascoltatori?
2: Mi viene in mente un piccolo passo delle Costituzioni del nostro istituto che Rosmini scrisse nel 1828, dove disse che alle cose presenti e certe non dobbiamo mai preferire quelle incerte, quelle future, e dobbiamo lasciare nelle mani della provvidenza tutto. Ecco, questo abbandono nella provvidenza ci toglie le tentazioni su cui anche, no, il diavolo gioca, sul passato, sul futuro, le preoccupazioni, le ansie tipiche un po' del nostro tempo, e ci toglie anche un po' dai deliri di onnipotenza. Non siamo noi che salviamo né il mondo né la Chiesa, ma al contrario è Gesù Cristo che è venuto a salvare noi.
0: Ed io vi ringrazio, carissimi Sor Benedetto e Padre Ludovico, grazie per questa condivisione.
1: E grazie a voi.
0: E alla prossima, allora.
1: Grazie.
0: Linea alla regia.

0: così sta bene. Perché la vita è la stessa.
1: Ed eccoci cari amici, il beato Antonio Rosmini ci lascia una consegna davvero preziosa: non smettere mai di cercare la verità, non stancare di amare, imparare ogni giorno ad affidarci a Dio. Quindi portiamo nel cuore le tre parole con cui abbiamo iniziato: adorare, tacere, godere. Ed è proprio questo forse il segreto della pace che tutti desideriamo. Io vi ringrazio, un caro saluto a tutti voi, grazie a Bruno Orti in regia e vi aspetto la prossima settimana.

0: alle 16, Cecilia Seppia in studio, Icon.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio

0: Scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linköver. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha, in Qatar, riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
1: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
4: Quando si compì il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che abbiamo iniziato a leggere insieme, presenta il racconto solenne della prima Pentecoste cristiana. Dico così perché la Pentecoste era una festa ebraica, ed era già stata celebrata molte volte negli anni, nei secoli precedenti. Ma in quella occasione, la Pentecoste, dopo la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, avvenne qualcosa di straordinario che segnò l'inizio della missione ecclesiale. Il giorno di Pentecoste è il 50° Pentecostes è un termine greco adoperato dagli ebrei ellenisti, che parlavano appunto la lingua ellenistica. È il 50° giorno rispetto alla Pasqua. Dopo Pasqua si contano 7 settimane, quindi 7 per 7, 49, e il giorno di chiusura delle 7 sette settimane, simbolo di perfezione, è il 50° giorno. È la festa che in ebraico era chiamata dei giuramenti o della mietitura, è la festa del raccolto, è la festa dell'alleanza, è il ricordo della stipulazione del patto fra Dio e il popolo di Israele al Sinai dopo l'uscita dall'Egitto. Pentecoste era la festa dell'alleanza e per gli ebrei di oggi continua a essere il ricordo del dono della legge. Una festa tranquilla che deve essere vissuta nel raccoglimento, nello studio della legge. I rabbini dicono: quale modo migliore abbiamo per celebrare la legge che studiarla? E allora passiamo la giornata di Pentecoste studiando la legge. Il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, 10 giorni dopo l'ascensione al cielo di Gesù, tutta la comunità era riunita insieme. Quell'essere epitoautò, come dice il greco, significa sì nello stesso posto, ma ha anche una valenza metaforica di unione, di coesione. Erano uniti nello stesso intento, erano orientati allo stesso fine. E in quel momento di riunione ecclesiale avviene un fenomeno teofanico. Luca adopera proprio un linguaggio simbolico, proprio delle teofanie, cioè di quegli eventi in cui Dio si manifesta. E i fenomeni accennati sono quelli che caratterizzarono l'apparizione di Dio al Sinai. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Notiamo per due volte il narratore dice come. Non c'è vento, non c'è fuoco, ma c'è un rumore come di vento. E apparvero delle lingue come di fuoco. Quindi è un richiamo simbolico al vento impetuoso e al fuoco che viene dal cielo, il fulmine. C'è un tuono, un fulmine, un forte vento. È un fenomeno di sconvolgimento della terra, ma è riproposto in chiave domestica. È come se un improvviso rumore spalanchi le finestre e faccia entrare un violento soffio di vento e compaiono specie di fiamme che si posano sulla testa di ciascuno dei presenti. È una discesa simbolica che deve essere spiegata. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, che è chiamato Santo perché appartiene a Dio, che è il solo Santo, è lo Spirito, cioè la vita, è la forza creatrice di Dio, è l'amore divino. E si manifesta con questa irruzione. Lo Spirito assume la forma di una lingua di fuoco. Il termine lingua, in questo caso, ha un senso metaforico. Anche noi possiamo parlare di una lingua di terra, a proposito di qualche promontorio, o chiamiamo linguetta quella delle scarpe o delle lattine. Il termine lingua è usato in un altro senso, ma qui viene scelto proprio perché è legato alla parola. La lingua non è semplicemente l'organo che è in bocca, ma è anche il linguaggio, è la nostra lingua italiana o greca per i discepoli della prima comunità, o ebraico. La lingua è il modo con cui comunichiamo, parliamo. La lingua di fuoco è quindi una immagine per indicare una capacità divina che viene data agli apostoli, a tutta la comunità ecclesiale radunata insieme. È il fuoco divino. Il fuoco è un simbolo importante, è il simbolo del tempo che passa, è l'immagine che riscalda, che rischiara, che consuma, trasforma e distrugge. Ha un valore positivo il fuoco, è luce, è calore, è la possibilità di cuocere il cibo, ma anche una valenza negativa, distruttrice. Il fuoco brucia, il fuoco fa male, se ci si mette la mano dentro viene rovinata la mano, lascia un segno negativo. Ricordate, la vocazione di Mosè era legata proprio a questo simbolo. Mosè viene attirato da un roveto che brucia e non si consuma. Dio parla a Mosè attraverso un fuoco speciale che ha le caratteristiche positive e non quelle negative. Così la lingua di fuoco che appare e si insedia su ciascuno di loro è il segno di un dono di grazia che viene fatto per renderli capaci di parlare con il fuoco di Dio. È lo Spirito Santo paragonato al fuoco, cioè luce, calore, energia, passione. L'amore è spesso collegato al fuoco, al colore rosso, alla fiamma. È difficile immaginare un amore freddo. Il calore è strettamente legato al fuoco, ma è una caratteristica tipica dell'amore. E lo Spirito di Dio si manifesta come calore divino, come luce, come energia che rende gli apostoli capaci di parlare a tutta l'umanità. Ecco l'effetto immediato che sorprende gli apostoli e i loro ascoltatori. Parlano in altre lingue, come lo Spirito dà loro il potere di esprimersi. Non è che imparino automaticamente le lingue, come potrebbe essere l'inglese, il tedesco, il francese. Imparano la lingua umana, cioè riescono a comunicare con ogni tipo di persona, riescono a trasmettere quel messaggio essenziale di Gesù arrivando al cuore di ciascuno. E questa scena della prima Pentecoste cristiana è per Luca una figura simbolica della apertura universale. Gli apostoli erano al chiuso. Dopo la manifestazione potente dello Spirito, escono, aprono le porte. avevano paura dei giudei e quindi erano in casa, chiusi dentro, per paura di rimetterci. Non è cambiato nulla, il problema esterno rimane, solo che gli apostoli adesso hanno il coraggio di affrontare le difficoltà. Escono e cominciano a parlare. I primi ascoltatori sono tutti giudei, ma, come capita anche oggi, a Gerusalemme vivevano giudei provenienti da tutte le parti del mondo, perché da secoli i giudei erano nella diaspora, cioè dispersi in varie regioni. E capitava frequentemente che ebrei nati in Mesopotamia o in Gallia o in Cirenaica decidessero di trasferirsi e di prendere casa a Gerusalemme o di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Per cui, essendo quella una festa di pellegrinaggio, erano presenti a Gerusalemme giudei osservanti che provenivano da molte regioni differenti. Gli ebrei di Roma parlano italiano o romanesco, gli ebrei russi parlano russo, gli ebrei americani parlano inglese. Se si trovano a Gerusalemme, sono tutti ebrei, ma di lingue diverse. Quindi l'apertura iniziale non è a tutti i popoli, a tutte le culture, alle varie religioni, ma è simboleggiata questa apertura attraverso le lingue. Gli ascoltatori sono tutti giudei, ma provengono da molte nazioni differenti. Con un artificio narrativo interessante, Luca fa dire alla folla stessa le provenienze, adopera una specie di catalogo geografico che passa in rassegna vari popoli dove i giudei si erano insediati. Parte dall'Oriente, parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, si sposta nell'attuale Turchia, Cappadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, scende in Egitto, si sposta in Libia, nella regione di Cirene, arriva a Roma, aggiunge cretesi e arabi. La stranezza è che tutti li sentono parlare nella propria lingua e sentono raccontare le grandi opere di Dio. Il miracolo della Pentecoste, diremmo, non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Gli apostoli di Gesù hanno il coraggio di uscire fuori e di annunciare le grandi opere di Dio. È la sintesi della predicazione apostolica. Le grandi opere compiute da Dio nell'intervento storico di Gesù. Lo Spirito li ha abilitati a essere testimoni, coraggiosi, capaci di annunziare. La gente si è radunata intorno alla casa dove la comunità apostolica era radunata perché ha sentito quei fenomeni strani, un colpo di vento, una specie di tuono, sembra una esplosione. Sono curiosi che si affollano e a loro Pietro offre una spiegazione, presenta il messaggio programmatico. Dopo il fatto straordinario della discesa dello Spirito, Luca riporta il primo discorso cherigmatico di San Pietro. kerygma in greco vuol dire contenuto della predicazione, dell'annuncio. Non l'azione di annunciare, ma la cosa annunciata. E chiamiamo kerygmatico un discorso che presenta il contenuto essenziale della predicazione. Luca non aveva certo la registrazione di questo discorso. Pietro non ne ha scritto il testo. Quando Luca scrive 50 anni dopo questo discorso, lo ricostruisce idealmente e ci offre un esempio mirabile di sintesi kerygmatica, cioè propone l'essenziale predicato dagli apostoli, fin dall'inizio, fin da quella prima occasione in cui uscirono e iniziarono a presentare il Vangelo di Cristo. La gente rimane meravigliata ascoltando questo discorso e rimane meravigliata proprio perché percepisce nella propria lingua, cioè sente applicata a sé quella parola, si sente toccato nel vivo. Viene detto che sono le 9 del mattino. Viene precisata l'ora proprio perché qualcuno stava malignando dicendo che erano tutti ubriachi. E qualcun altro reagiva dicendo sono solo le 9 del mattino, non è possibile che siano già ubriachi a quest'ora. È una sobria ebrietas, come la chiamerà Sant'Ambrogio, cioè una ubriachezza sobria prodotta dallo Spirito, che ha invaso gli apostoli e li ha resi capaci di annunziare le grandi opere di Dio. Il discorso kerygmatico, dunque, parte da una motivazione. Uomini di Giudea, vi trovate a Gerusalemme, avete sentito questi fenomeni, vi domandate che cosa sta succedendo. Non sono ubriachi. Quello che è capitato è ciò che aveva detto il profeta Gioele. E qui viene riportato un lungo testo profetico in cui si annuncia l'effusione dello Spirito Santo. Negli ultimi giorni, aveva detto il Signore tramite il profeta Gioele, effonderò il mio Spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Bene, dice Pietro insieme agli altri 11, adesso si realizza quello che aveva detto l'antico profeta. Gli apostoli cominciano a interpretare le scritture. Non esiste ancora il Nuovo Testamento. L'esperienza di Gesù l'hanno fatta loro personalmente e la stanno comunicando e la spiegano alla luce delle antiche scritture profetiche di Israele. Questo che voi avete intuito è il dono dello Spirito. Come aveva detto il profeta Gioele, lo Spirito adesso è stato effuso. E noi che lo abbiamo accolto abbiamo la possibilità di comunicarvi il messaggio di Dio, di spiegarvi il senso della sua opera. Seconda parte del discorso. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ed è una sintesi del racconto evangelico, un Vangelo in miniatura. Con pochi accenni, l'apostolo racconta di Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Dopo che che secondo il progetto di Dio è stato consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, sciogliendolo dalle angosce della morte. Ha raccontato la vita pubblica di Gesù, le sue opere prodigiose, il momento tragico della morte e il finale glorioso della risurrezione. Voi l'avete ucciso, il discorso è fatto a dei giudei che vivono a Gerusalemme 50 giorni dopo i fatti della morte di Gesù, e quindi può dire a loro che sono i responsabili. L'hanno fatto fare ai romani, ma l'iniziativa è stata loro. Dio però lo ha risuscitato dai morti. E la terza parte del discorso è una spiegazione attraverso citazioni bibliche. Gesù è colui di cui parla il Salmo 15. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Non riguarda Davide, riguarda Gesù. Davide è morto ed è stato sepolto e la sua tomba è ancora qui, proprio vicino al cenacolo. Ma era profeta e quindi Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. E in quel salmo allude al Messia, al figlio di Davide, legittimo erede al trono, che non vedrà la corruzione. E Gesù non ha visto la corruzione, è stato ucciso, messo nel sepolcro, ma non si è corrotto. Il terzo giorno Dio lo ha risuscitato ed è apparso a noi e ci ha scelti come suoi testimoni. E noi siamo qui a testimoniarvi che quel Gesù è vivo ed è il Messia. Ed è colui che può salvare la vostra vita. Ecco il grande finale. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Due titoli importanti. L'uomo Gesù è stato costituito Signore e Cristo. Cristo dice la qualità messianica del re, ma Signore lo qualifica come simile a Dio, perché Signore è il nome proprio di Dio. Quel Gesù che avete crocifisso è il Signore ed è il Cristo. Gli ascoltatori, di fronte a questo messaggio, si sentono interpellati. Qualcuno valuterà l'insieme come un discorso da pazzo o da ubriaco, qualcun altro lo prende sul serio e chiede che cosa dobbiamo fare. E inizia la prassi di formazione, di iniziazione cristiana. In quel giorno battezzano 3.000 persone. La folla accetta il discorso di Pietro e riconosce Gesù come Signore e Cristo.
3: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
1: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono

0: ma passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i febriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora. Mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
3: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
5: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

0: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
0: Non abbandonarmi con i peccatori.
1: Abbi pietà di me.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
2: Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome.

0: ha fatto in me cose grandi, colui che è potente, e santo è il suo nome.
1: Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Fa che tutte le genti conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute. Fa che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore. Difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Apri le braccia della tua misericordia ai morti di questo giorno. Accogli le loro anime nella pace del tuo regno.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, o Dio, le nostre preghiere, e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma, nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma delle lefebriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1000.

0: 1988, voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora quattro vescovi, compresi due che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora due giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica, che il Concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il Concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti, sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica. Rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese, Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
5: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica. Il question time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che è stata a causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto, la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Amuda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Amuda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linveröver ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
8: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%. Ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del ministro per lo sport e la CEI. Il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
9: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi, 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galliero.
10: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della Terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galliero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Preghiamo in questa Santa Messa per i nostri defunti, Giovanna, Tommaso, Rossano e Taglierini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la pietà sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viveranno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. E solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non possono sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele, io sono Dio, il tuo Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti, mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dei tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti conoscono tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Se avessi fame non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Per la sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva del paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano, dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Dopo la prova, dopo la tempesta, dopo il viaggio pieno di paura, la barca di Gesù con i suoi discepoli è giunta finalmente all'altra riva, nel paese dei Gadareni, secondo il Vangelo di oggi. Dopo aver liberato i discepoli dalla grande paura, Gesù ha liberato queste due persone indemoniate. Lui non ha liberato soltanto le due persone, ma anche la strada per tutta la città, perché il Vangelo dice che nessuno poteva passare per quella strada dove si trovavano queste due persone indemoniate. La cosa più impressionante in questo Vangelo di oggi è che Gesù poteva scacciare i demoni, poteva liberare queste due persone, anche la strada, ma lui non poteva liberare i cuori delle gente di questa città dalla loro incredulità. Loro non hanno accolto Gesù, chiudendo espressamente il loro cuore. Infatti, pregarono Gesù di allontanarsi dal loro territorio. Questo significa che davanti al nostro cuore chiuso, Dio non può fare niente. Dio ci dà sempre la libertà di accoglierlo o no, di accogliere la sua salvezza o no. Lui non vuole costringere nessuno. Oggi iniziamo la quindicina della Madonna. Con l'intercessione della Madonna apriamo dunque il nostro cuore. Accogliamo dunque Gesù nel nostro cuore e così siamo liberati dalla paura, dall'angoscia, ma soprattutto siamo liberati da ogni male.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalciamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, soprattutto Giovanna, Tommaso, Rosanna, Taglierini, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: e con l'anello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'anello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre.

0: per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Andiamo, grazie a Dio.

Adesso sarà, accoglieremo il fercolo della Madonna che porteremo poi in processione il 12 luglio per il centro storico, quindi se volete ancora rimanere, ecco, faremo un canto, la benedizione, ecco, e tutti insieme accogliamo la Madonna.

aranci amari di persone onesti e seri che ai paesi fanno onori, ma lo sangue apre potenza, fandersati una mattanza, ma a finire sta violenza.

vive in me il tuo fuoco, il tuo potente amore. Vogliamo darti gloria, vogliamo darti gioia. Aiuta chi è ferito ad aprirti il cuore. Aiuta a perdonare chi ci ha fatto male. Sana le ferite, dona la tua forza, dona vita nuova, dona eterna gioia.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proclamé.
5: In Pantheon.
6: In semblance do
7: sangue. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le nuove sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti su Ius Soli, finanziamento ai partiti.

0: di agenzie federali scuotono l'amministrazione Trump, che incassa provvedimenti a favore e contro. Cercheremo di capirne le conseguenze nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui parleremo ancora dell'emergenza umanitaria in Venezuela dopo il terremoto, e ci avviciniamo anche alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa sabato prossimo. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Bruno Orti dietro il vetro nella parte tecnica. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aboliva lo ius soli, il diritto a chi nasce nel territorio degli USA di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Tra le sentenze di questi giorni citiamo anche il respingimento del licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook, ma anche la possibilità data all'esecutivo di rimuovere alcuni dirigenti dalle agenzie federali indipendenti. Tante sentenze, tanti provvedimenti, quindi alcuni a favore, lo abbiamo detto, altri contro. E questo è particolarmente rilevante perché la composizione attuale della Corte Suprema è a maggioranza conservatrice, 6 giudici su 9. Cerchiamo allora di capire queste sentenze con l'analisi del professor Mario Del Pero, docente di storia degli Stati Uniti all'Università Sciences Po di Parigi.
1: Sono sentenze, molte delle quali affermano in modi diversi principi cari a una filosofia conservatrice, a un'idea conservatrice della Costituzione, di quel che la Costituzione è, di come deve essere applicata. Alcuni di questi pronunciamenti prefigurano un significativo rafforzamento del potere della presidenza, del potere dell'organo esecutivo, dando ad esempio al presidente la possibilità di licenziare i vertici di agenzie federali indipendenti che vedono questa loro indipendenza minata e grandemente indebolita. Altri, sempre riflettendo, diciamo, questa filosofia conservatrice, vanno contro Trump, ad esempio riaffermando il principio costituzionale che in materia elettorale la competenza sia degli stati su come gestire e regolamentare le operazioni di voto. E poi, dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione e al presidente Trump, viene uno, quello di ieri, fondamentale, sullo ius soli, sul 14° emendamento, che vede invece Trump sconfitto, che vede riaffermato il principio che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti. Qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa, ha visto 3 giudici su 9 pronunciarsi contro questa interpretazione dello ius soli, un quarto Kavanaugh prendere una posizione mediana e abbastanza ambigua, e questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione e sul suo significato ultimo.
0: Parliamo di ius soli. Quanto è radicato questo diritto, questo modo in realtà di accedere alla cittadinanza negli Stati Uniti, e perché Trump ha cercato di scardinare quello che poi la Corte ha rivendicato come una parte essenziale proprio della Costituzione americana?
1: Quello è un emendamento, no, del 1868, che sta dentro un trittico fondamentale di emendamenti post guerra civile, il 13° sulla fine della schiavitù, il 15° sul diritto di voto e il 14° appunto sulla cittadinanza, che pongono le premesse per una trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana, che poi sarà facilitata da pronunciamenti successivi della Corte Suprema e da un processo che in una certa misura questa trasformazione in senso multirazziale la produrrà. Oggi Trump incarna un nazionalismo fondato sull'idea che gli Stati Uniti siano definiti la loro natura da un'essenza profonda originaria, da un'essenza immutabile. Gli Stati Uniti non sono un paese che evolve, si trasforma e diventa anche, tra le altre cose, multirazziale, dove c'è il plurilinguismo. No, gli Stati Uniti sono un paese bianco, sono un paese tendenzialmente cristiano o giudeo-cristiano, sono un paese anglofono, Trump è il primo presidente nella storia che ha promulgato un ordine esecutivo che dichiara l'inglese la sola e unica lingua ufficiale del paese, e allora lo Ius Soli, il 14° emendamento, è antitetico rispetto a questa visione della nazione, a questa concezione dell'identità nazionale, e Trump ha lanciato una campagna, una battaglia in tal senso, in un paese che nell'ultimo mezzo secolo si è trasformato, dove il bilinguismo spagnolo è inglese, o addirittura il trilinguismo, no? Nella contea di Miami c'è anche il creolo, c'è una comunità haitiana, caraibica molto forte, dove il bilinguismo, il plurilinguismo si è affermato, dove la percentuale di bianchi non ispanici è diminuita di 30 punti percentuali in mezzo secolo, dove i residenti e i cittadini nati all'estero sono aumentati esponenzialmente. Ecco, rispetto a queste trasformazioni demografiche, ma anche politiche, culturali e sociali del paese, Trump non può non prendere di mira il 14° emendamento, strumento storico, no, di trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana.
0: Un provvedimento a favore di Trump è quello dell'abolizione dei limiti delle spese elettorali. Com'era la situazione prima e che prospettive lascia in futuro questa abrogazione?
1: Ma io non credo che cambi radicalmente la situazione. Una vittoria di principio, ma la Corte Suprema si era già pronunciata circa 15 anni fa in materia, togliendo, diciamo, vincoli alle spese elettorali, dando ampio spazio a entità non individuali che possono essere le corporation, le imprese, i sindacati, per creare delle apposite comitati, no, politici, queste famose PAC che possono spendere senza limiti, è un problema per la democrazia americana, perché permette, diciamo così, l'ingerenza di interessi privati, la capacità di condizionamento di interessi privati della vita pubblica grazie alle risorse economiche che possono mobilitare. Le stiamo già vedendo in questo ciclo elettorale delle primarie, ad esempio le primarie democratiche. È un problema a cui alcuni candidati sono riusciti a rispondere facendo ampie campagne di finanziamento dal basso. Però è chiaro che tutto ciò inquina la vita democratica, fa sì che le campagne elettorali siano spesso e volentieri non tanto un confronto di idee e proposte, ma un confronto tra chi riesce a rastrellare maggiori risorse per finanziare le sue pubblicità televisive, sui social e così via. E la, come dire, la presenza e l'assenza di controlli, la totale deregolamentazione dei finanziamenti alle campagne elettorali è sicuramente uno dei problemi che oggi esistono negli Stati Uniti.
0: Qualche giorno fa, non ieri, l'altro ieri se non sbaglio, altri due provvedimenti, quello che riguarda Lisa Cook alla Fed, l'altra, ne parlava anche lei, è quella che dà al presidente la possibilità di cambiare i vertici delle agenzie federali. Anche qui, com'era prima e che cosa cambia?
1: Le agenzie federali in questione sono agenzie federali sulla carta indipendenti, create per statuto approvato dal Congresso, quindi eventuali interventi e modifiche del loro statuto dovrebbero venire da un voto congressuale. Questo pronunciamento, che rovescia pronunciamenti precedenti, anche fondamentali, degli anni 30, dell'epoca del New Deal, dicevo prima, accresce di molto il potere dell'esecutivo e la discrezionalità di un esecutivo che può esautorare non solo i vertici, anche funzionari minori di queste agenzie sulla carta indipendenti, che vedono appunto questa indipendenza pesantemente erosa. Questo è il primo aspetto. Dicevo, riflette una filosofia conservatrice di molti giudici di questa Corte, inclini a conferire all'esecutivo, alla presidenza, poteri molto ampi, forse al di là del dettame costituzionale, o che tendono a stravolgere il dettame costituzionale. Poi non dobbiamo dimenticare che la Costituzione degli Stati Uniti è una Costituzione anacronistica, ha quasi 2 secoli e mezzo, una Costituzione che lascia ampi spazi di interpretazione e di ambiguità. Quindi da questo punto di vista c'è un rafforzamento dell'esecutivo. Significativa è l'eccezione fatta per la Fed, che in teoria anch'essa dovrebbe ricadere sotto la stessa categoria, no, di agenzia indipendente. L'impressione qui che si sia voluto riservare alla Fed uno status diverso, eccezionale anche per l'importanza che la politica monetaria ha e per i riverberi di scelte di politica monetaria che non si fermano certo dentro i confini degli Stati Uniti.
0: Un'ultima cosa, professore, queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
1: No, diventeranno, io credo, soprattutto questa sullo Ius Soli, motivo di scontro politico-elettorale. Ed è probabile che Trump utilizzi questo pronunciamento per cercare di galvanizzare la sua base elettorale, che sappiamo avere una posizione forte su questo, sappiamo che in questa base elettorale massicciamente sovrarappresentata è appunto la popolazione bianca, magari vittima di queste trasformazioni demografiche e di processi anche politici che le hanno accompagnati, ed è probabile che Trump lo utilizzerà appieno per mobilitare l'elettorato, perché poi le elezioni si vincono, si perdono anche in base alla capacità di portare alle urne gli elettori, di convincerli a votare, e magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni, l'economia, l'inflazione, la guerra in Iran, potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre proprio perché mobilitati su questo tema.
2: Il mondo alla radio.
0: Questa l'analisi sulle sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti. Per le altre notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari Donald Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. L'Iran intanto ha respinto al mittente le nuove minacce del ministro degli esteri iraniano Israel Katz. I termini del memorandum d'intesa di Islamabad sono cristallini e pubblici, tutti possono vedere e pubblici per tutti da vedere, ha scritto su X a commento delle dichiarazioni con cui Katz lasciava intendere di avere nel mirino la guida suprema Mojtaba Khamenei. Intanto la stima è che ci siano almeno decine e decine di mine nello stretto di Hormuz, questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, questo l'ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze Giovanni Maria Iannucci oggi alla Camera. Ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari ai rifugiati palestinesi nel vicino Oriente rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario ed aggrava le sofferenze di quanti vivono già in condizioni precarie. Lo ha ribadito in una dichiarazione letta durante una riunione del comitato dedicato all'Assemblea Generale la missione permanente di osservazione della Santa Sede presso le Nazioni Unite di New York. La delegazione vaticana nella sua dichiarazione ha sottolineato l'importanza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, ovvero l'UNRWA, rimarcando che il suo lavoro rappresenta un sostegno essenziale per milioni di rifugiati palestinesi. Ora andiamo in Ucraina perché il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'Unione Europea svolga pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Questo ha sottolineato Martin sul castello di Dublino, per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone. Ora una notizia italiana, perché nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
0: E grazie Alessandro. Cambiamo scenario e parliamo dell'emergenza umanitaria in Venezuela, dove è ancora corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando finora oltre 1900 vittime. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni appunto dalle scosse. Finora migliaia coloro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 i dispersi, ripetiamo 42.600. Drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Come spiega al microfono di Paola Simonetti il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini.
4: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgente assistenza umanitaria, e di questi appunto la metà erano bambini. Quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti, ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere, e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi. Quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
5: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
4: Quando si parla di assistenza umanitaria, abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti, e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite, kit sanitari chiaramente di emergenza perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò di cui c'è bisogno per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati, e poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza, anche delle zone di mobilità, stiamo fornendo molte sedie a rotelle, molti materiali ricreativi per i bambini. Perché questo? Perché innanzitutto i bambini disabili pagano un prezzo, come dicevo prima, molto alto in termini di protezione, ma poi perché tanti bambini sono per strada, tante famiglie sono per strada, e quindi garantire loro comunque una continuità anche in questi disastri, anche in queste situazioni, relativa per esempio al disegno, al giocare, all'andare tra virgolette a scuola, è fondamentale. Quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
5: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
4: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione, perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento, e quindi di conseguenza c'è tensione. Però è un popolo estremamente attivo, le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto ai funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude, per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi, e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno, però ecco, il popolo pieno di forza, e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi e quindi questo è il mio appello, poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante, perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
5: Il taglio dei fondi umanitari, in particolare statunitensi, ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto quante risorse mancano all'appello?
4: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica, e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari e che, lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura di che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario. Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza, proprio per cercare di spiegare subito forniture e personale, però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela, hanno inciso e come. Ora, la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi, anche importanti, è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto indirizzarli verso quelle che sono le necessità che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.
0: Mari sempre più caldi è quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia diffuso oggi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un trend in aumento confermato proprio in queste ore anche dal programma europeo Copernicus. Edoardo Valentino ha raggiunto telefonicamente la dottoressa Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'ISPRA e curatrice del rapporto, per commentare la gravità di questi dati e quali sono le ripercussioni del cambiamento climatico. Ascoltiamolo.
6: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi. Il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie, che parte dal 1982, quindi un valore rilevante, con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020, che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media. L'aumento della temperatura dell'aria provoca lo scioglimento dei ghiacciai, e questo è un dato ovviamente molto preoccupante, e quindi lo scioglimento del ghiaccio insieme a l'aumento della temperatura del mare, che provoca l'espansione termica dell'oceano, determinano l'innalzamento del livello del mare. E noi in Italia abbiamo tante città costiere, tanti chilometri di costa, sicuramente è un problema da affrontare nel futuro.
7: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo aumento?
6: Possiamo agire su due fronti fondamentalmente. Uno è quello della riduzione delle emissioni, quindi cercare di passare a energie rinnovabili, l'innovazione industriale, cercare di appunto di ridurre le emissioni per evitare che il riscaldamento globale si intensifichi sempre di più. Però diciamo che i risultati di questa riduzione delle emissioni si vedrebbero fra decine di anni, perché sono processi lenti. D'altro canto possiamo agire anche sull'adattamento, quindi cercare di predisporre, di mettere in atto delle azioni che possano contrastare il cambiamento climatico, ad esempio nelle città costruire delle tetti ombreggianti, fare delle strutture che possano dare ombra alla popolazione. Si parla anche di rifugi climatici, che sono delle strutture costruite proprio per la popolazione magari più fragile, meno ambiente, che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
7: Aumento delle temperature significa anche siccità e disponibilità d'acqua in calo?
6: In parte sì, perché ovviamente la siccità è legata alla quantità di precipitazione, però in condizioni di precipitazione scarse le alte temperature favoriscono anche l'evaporazione e quindi influisce anche il caldo sulla disponibilità di risorsa idrica. Al momento le piogge che sono state abbondanti a nord sono riuscite a risolvere la severità idrica del passato, mentre al sud nel 2025 sono rimaste delle delle condizioni di severità idrica media e alta, ma soprattutto in Sicilia la severità idrica è rimasta alta per tutto l'anno, quindi permangono alcune criticità che sono attenzionate, diciamo, sono sotto monitoraggio.
7: Alluvioni, frane e valanghe, fenomeni sempre più intensi. Qual è l'impatto del cambiamento climatico?
6: Allora, il nostro territorio è un territorio soggetto a questo tipo di eventi, anche per la conformazione, per motivi vari. Sicuramente il cambiamento climatico può aggravare e intensificare fenomeni di questo tipo, perché con il cambiamento climatico c'è, abbiamo detto, una maggiore temperatura del mare e quindi una maggiore evaporazione e disponibilità maggiore anche di umidità relativa nell'aria, e tutto questo provoca poi fenomeni più intensi, più violenti, perché c'è più energia nell'atmosfera in sostanza, e quindi assistiamo sempre più spesso a fenomeni intensi. Ad esempio anche nel 2025 ne abbiamo avuti diversi, purtroppo anche con alcune vittime. Ricordiamo l'alluvione in aprile in Val d'Aosta, in Piemonte, nord occidentale, dove piogge eccezionali hanno provocato saturazione del suolo, nevicate abbondanti in quota, frane, allagamenti, valanghe, e purtroppo c'è stata una vittima, come anche a novembre in Friuli Venezia Giulia, quando un sistema temporalesco ha scaricato una grande quantità di pioggia e c'è stata poi l'esondazione di un torrente che ha allagato il paese di Versa, Cormont, e purtroppo anche lì ci sono state due vittime, perché c'è stato appunto acqua, fango che hanno portato via, poi hanno colpito anche il centro abitato.
0: L'odore del mare, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Lampedusa attende Papa Leone il 4 luglio e noi ci avviciniamo a questo evento. Il pontefice, ripercorriamo anche quello che sarà il calendario, il pontefice raggiungerà l'isola siciliana in aereo e decollerà dall'aeroporto di Ciampino alle 7:45. Alle 9 Leone sosterrà prima al cimitero, dove offrirà un omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro per la benedizione della targa che intitola lo stesso a Papa Francesco e il saluto ad alcuni migranti. Alle 10:30 è in programma la celebrazione della messa, terminata la quale, dopo i saluti ad autorità, bambini, ammalati e volontari, il pontefice si dirigerà all'aeroporto per decollare alle 12:30. L'atterraggio a Ciampino è previsto alle 13:45 e infine il Papa rientrerà in Vaticano. Che cosa significa questo viaggio? Che, lo ricordiamo, è ripercorre quello che era stato poi la prima visita di Papa Francesco fuori dal Vaticano nel 2013. Questo anniversario, vediamo cosa significa questo anniversario e come l'isola attende Papa Leone, con l'intervista di Salvatore Cernuzio a Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che comprende la diocesi di Agrigento, comprende anche Lampedusa.
2: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire la prossimità concreta, semplice, della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità, con un'attenzione ai popoli in movimento, ai migranti. La visita, come sapete, è anche un percorso spirituale, mi permetto di dire, come è stata strutturata, no? Perché Santo Padre, arrivando all'aeroporto, si sposta subito al cimitero in forma privata, e per un momento di raccoglimento personale nella preghiera davanti alle tombe di alcuni migranti. La sosta sarà fatta lì dove riposa il piccolo Yusuf, bambino piccolo che è stato lì inumato insieme ad altri, ed è questa carezza che i morti in mare non ricevono. Questa comunione con chi ha lasciato la vita terrena per entrare nella vita eterna, però non perdiamolo di vista questo aspetto.
3: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
2: Non è cambiato molto, non è cambiato molto, perché gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze, che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa. Quando arrivano, prima c'era più una prossimità con la comunità locale. Agli inizi venivano ospitati nelle case, venivano aiutati a trovare qualche indumento asciutto, venivano rifocillati, qualcuno aveva la possibilità anche di fare un po' di igiene personale per togliere l'acqua di mare e, ahimè, anche i segni del carburante a volte, che è terribile. Tutto questo da anni non c'è più, perché una volta che è entrato in funzione il dispositivo, ed è una cosa buona, almeno per certi versi, il dispositivo dei vari governi, la situazione è stata assunta dalle forze presenti sull'isola, che sono tante. Quindi lo sbarco, usiamola magari con le pinze, la parola, però lo sbarco è abbastanza militarizzato, è sotto il controllo delle forze dell'ordine nelle loro varie declinazioni.
3: E la Chiesa invece cosa fa in tutto questo contesto?
2: Io uso l'espressione cerca di umanizzare lo sbarco, per quanto è possibile stare sul molo, perché ecco, questo via via sta cambiando ed è sempre più difficile per i volontari stare sul molo. Questo piccolo gesto è un gesto che sembra banale, magari, cioè che stai, gli dai una bottiglietta d'acqua che danno anche insomma le organizzazioni dello Stato, dai un bicchiere di tè caldo, guardi negli occhi. Secondo me la cosa più importante è di guardare questi uomini, queste donne, questi bambini negli occhi.
3: E che è una cosa anche non scontata in un momento in cui a livello politico si parla di remigrazione. Lei cosa pensa di questo?
2: E io penso che la remigrazione è contro il Vangelo, ma l'ha detto il Papa, quindi che lo dica io alla fine. Insomma, è una logica che è sempre più restrittiva, guardi, è sempre più restrittiva questa logica. È il punto di vista che cambia, perché il punto di vista con cui i governi, l'Italia e il resto dell'Europa guardano i migranti è un punto di vista securitario, ma il punto di vista che conserva l'umanità, la dignità umana e anche l'umano che è in noi, certamente non può essere questo, ma è quello con le parole del Vangelo, che poi lì le troviamo le parole giuste. Ero forestiero, mi avete accolto, mi avete quantomeno ospitato, non mi avete fatto morire, insomma, almeno questo, che non è poco.
1: E questo era Monsignor Damiano, Arcivescovo di Agrigento, che ci ha parlato un po' di come avvengono gli sbarchi e di come è cambiata la vita delle persone, ma anche dei migranti che arrivano a Lampedusa in questi 13 anni di differenza. Abbiamo accennato anche alla Guardia Costiera e in un'intervista di Gabriella Ceraso ascoltiamo una delle motovedette operative, che è il comandante tenente Flavio Verde, che ci racconta un po' quello che fanno e anche loro quali sono le aspettative per questa visita.
0: La visita del Santo Padre nel 2013 è stata per noi un momento, per l'isola di Lampedusa e per la Guardia Costiera, un momento di grande importanza, è un momento molto significativo. Quel gesto ha richiamato ulteriormente l'attenzione sul valore della vita umana in mare e quindi anche sulla nostra responsabilità che ogni giorno abbiamo nel effettuare l'attività di soccorso, un'attività che viene svolta sempre a favore di chiunque, ogni giorno, di mattina, di notte, in ogni condizione meteo marina. Quindi è stata anche una sorta di riconoscenza dell'impegno che ogni giorno noi svolgiamo in mare, ma anche una consapevolezza sempre più forte del grande dovere, della grande responsabilità, del ruolo istituzionale che noi abbiamo e che quotidianamente mettiamo in campo.
4: Parliamo del mare di Lampedusa. Il mare di ieri e il mare di oggi. Lampedusa è da sempre rimasto un punto centrale del Mediterraneo per una serie di vicende. Ecco, quali sono i vostri compiti in questo mare che voi attraversate tutti i giorni, giorno e notte?
0: Certo, Lampedusa ovviamente rappresenta un'area di grande rilevanza nel Mar Mediterraneo. Possiamo definirlo un po' come il pontile d'Europa sul Mediterraneo stesso ed è in questo contesto che noi svolgiamo tutti quelli che sono i nostri compiti istituzionali, quale corpo delle capitanie di porto Guardia Costiera, tra cui ovviamente principalmente l'attività di soccorso in mare, l'attività di salvaguardia della vita umana in mare e quindi il coordinamento delle operazioni di ricerca e di soccorso, senza trascurare ovviamente l'attività di vigilanza sulla sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e la vigilanza sulle attività della pesca. Queste sono tutte attività che noi svolgiamo ogni giorno senza sosta, attraverso una costante presenza in mare e attraverso un dispositivo di uomini e mezzi particolarmente formato che ci permette di affrontare ogni esigenza operativa che caratterizza l'isola di Lampedusa in questo particolare e importantissimo tratto di mare.
4: Parliamo ancora della vostra attività. Il momento del soccorso è sicuramente uno dei momenti più delicati e anche significativi, non solo penso dal punto di vista professionale, ma proprio dal punto di vista umano, no? Quando iniziate, quali sono i principi? Quali sono i principi che vi muovono?
0: Il soccorso ovviamente è la principale attività che noi come Guardia Costiera svolgiamo e si basa su un principio fondamentale che è la tutela della vita umana come priorità assoluta ed è un'attività che noi svolgiamo ogni giorno a favore di chiunque si trovi in difficoltà in mare senza alcuna distinzione sulla base di quelle che sono normative nazionali, internazionali e delle procedure operative codificate che hanno come obiettivo principale quello di effettuare un'attività di soccorso in modo più rapido ed efficace. e noi qui su Lampedusa effettuiamo questa attività con un dispositivo navale molto importante e con un personale formato ad affrontare ogni tipologia di emergenza in mare.
4: Negli anni la vostra attività ha avuto, anche in base alle situazioni, no, che cambiavano, ha avuto delle modifiche in termini proprio di risorse, di organizzazione, di forze?
0: Assolutamente, nel corso degli anni la Guardia Costiera di Lampedusa è stata progressivamente rafforzata in termini di incremento del personale, incremento dei mezzi nautici e incremento delle capacità operative, e questo è un segnale concreto, un segnale tangibile della grande attenzione che da sempre il corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera dedica all'isola di Lampedusa, che è un'isola che merita tanto, e il corpo ha sempre garantito un'attenzione particolare all'isola di Lampedusa. Questo aumento di personale, questo aumento di mezzi ci permette appunto di demandare a tutti quelli che sono i nostri doveri sull'isola di Lampedusa e in generale nel Mar Mediterraneo, attività che sono appunto l'attività di soccorso, ma anche tutte quelle attività a favore dell'utenza in mare, a favore dell'ambiente marino, a favore del corretto uso della risorsa della pesca, ma anche tutela delle risorse archeologiche.
4: Allora, cosa accade quando arriva, c'è un allarme, no? C'è una segnalazione, cosa accade dal punto di vista operativo per affrontare un'emergenza in mare?
0: Certo, noi quando riceviamo una segnalazione, che può venire attraverso vari sistemi, può essere telefonica, attraverso la radio su canali d'emergenza o attraverso anche varie comunicazioni, noi ci attiviamo immediatamente e il soccorso viene affrontato attraverso un coordinamento che può essere di livello locale, regionale o nazionale, ovviamente in relazione alla portata e alla complessità dell'emergenza stessa. Sicuramente la prima fase, che è anche la più importante, è quella della raccolta delle informazioni e la valorizzazione di queste informazioni, perché avere informazioni precise ci permettono di determinare quello che è l'approccio più efficace per quella specifica situazione. Quindi la tipologia di nave coinvolta, quante persone sono coinvolte, se abbiamo delle problematiche sanitarie, il contesto di mare in cui viene svolto quell'emergenza. Tutte queste informazioni ci permettono di determinare il corretto impiego del dispositivo aeronavale che è in dotazione al corpo delle capitanerie di porto, quindi sia motovedette, assetti navali, ma anche assetti aerei, e laddove il caso necessita anche un impiego combinato di assetti navali e di assetti aerei, oltre che anche il coordinamento di assetti navali già presenti in aria, che hanno tutti l'obiettivo di garantire una risposta che sia quanto più rapida ed efficace, volta a tutelare appunto la vita umana in mare.
4: La prossima visita del Santo Padre sarà sull'isola, un nuovo evento a distanza di 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Cosa spera da questa presenza anche per il vostro impegno, per la vostra presenza in mare?
0: Allora, sicuramente noi siamo, così come tutta l'isola di Lampedusa, aspettiamo questa visita con grande emozione, e con grande orgoglio. Questa visita sarà sicuramente qualcosa di molto importante e di molto significativo. Noi personalmente siamo molto emozionati perché è molto felici per poter vivere una giornata così importante, così come l'è stata nel 2013. E anche in questo caso è vediamo questa vicinanza anche come un riconoscimento dell'impegno di tutti coloro che ogni giorno svolgono l'attività a mare, in ogni condizione. E sicuramente questa vicinanza è qualcosa che ancora di più aumenta quella consapevolezza e quella responsabilità che noi abbiamo ogni giorno nel dover effettuare l'attività di soccorso, quindi salvaguardare con tutte le nostre forze e con tutti i nostri mezzi la vita umana.
1: E poi c'è la società civile. Nasce Rete Lampedusa, promossa da Pietro Bartolo, per costruire una nuova narrazione sulle migrazioni, fondata su diritti umani, canali regolari e responsabilità europea. La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti, afferma Bartolo, ex europarlamentare e medico in prima linea nel soccorso dei migranti sbarcati nell'isola. Rete Lampedusa vuole affermare l'esatto contrario. La migrazione è una realtà complessa che va affrontata con serietà, strumenti concreti e canali legali, ribadisce. Dunque, grazie a questo organismo saranno creati corridoi umanitari e lavorativi per permettere ai migranti di arrivare in piena sicurezza. Bartolo racconta ad Alessandro Guarasci anche l'attesa per l'arrivo del Papa.
5: Devo dire che siamo orgogliosi, tutta Lampedusa, che viene il Papa, e continua l'azione di Papa Francesco, tant'è che verrà dedicato proprio in quell'occasione a Papa Francesco, nuovo Papa loro cambierà nome e verrà, diciamo, il fatto che il Papa Francesco è chiamato Molo Papa Francesco, quindi questo già per noi è una grande cosa. E poi la sensibilità di questo Papa nei confronti dell'immigrazione, per quanto mi riguarda, comunque sicuramente mi dà molta speranza e molta fiducia che le cose possono veramente cambiare. Evidentemente nella Lampedusa, per quello che Lampedusa ha rappresentato per la migrazione, che ancora continua a rappresentare, continua a salvare, continua, tant'è che la visita del Papa è al cimitero dei migranti, cimitero, poi la porta d'Europa, e quindi che rappresenta la migrazione, e tutto quello che Lampedusa e i lampedusani hanno fatto, e poi al Molo Favore, e poi la messa, ovviamente, quella sicuramente farà bene a tutti, ecco, ascoltare il Papa in presenza. Per noi è stato sempre un po' difficile arrivare, comunque per la popolazione lampedusa, arrivare a Roma, ascoltare il Papa in presenza, quindi puoi immaginare la grande partecipazione, il grande interesse che c'è, e quindi, perché per noi il mare è tutto, e tutto quello che viene dal mare è benvenuto per noi, e quindi sicuramente anche chi viene con l'aereo, come il Papa, anche lui è benvenuto come tutti i turisti, ma ovviamente in modo particolare il Papa, insomma, che qualcosa di straordinario.
6: Qual è l'obiettivo di questa rete Lampedusa? Volete cambiare in qualche modo la narrazione dei migranti? Non è proprio semplicissimo in un'Europa che tende invece a respingere?
5: Certo, lo sappiamo, l'ho vissuto tra l'altro sulla mia pelle, 5 anni in Parlamento Europeo, abbiamo avuto tutti contro, è ovvio che è difficile, però ci dobbiamo provare. D'altronde la speranza, il giubileo della speranza è quella che ci deve sostenere, perché le cose devono cambiare, non è possibile ancora continuare in questo modo, criminalizzando queste persone, donne, uomini e bambini, e ovviamente facendoli morire anche nel Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, lungo tutte le rotte, tutto questo perché noi non li vogliamo far arrivare regolarmente, perché se potessero arrivare regolarmente, tutto questo, tutte queste morti, tutte queste sofferenze, tutte queste tragedie si eliminerebbero. Certamente bisogna parlare con una voce unica, ecco perché l'obiettivo principale di Rete Lampedusa è quello di mettere insieme tutte quelle organizzazioni, tutte quelle associazioni del terzo settore, cooperative, che operano proprio, diciamo, nel campo della migrazione, ma insomma non solo della migrazione, che si occupano delle persone più fragili, e parlare con una voce sola, perché siamo tantissimi. Io in questi anni, sono 20 anni, più di 20 anni che giro per tutta l'Europa, incontrando scuole, associazioni, insomma, anche fino all'altro ieri ero in provincia di Brescia, poi ero a Formia, e quindi credo che siamo molto di più rispetto a quelli che la pensano diversamente, solo che siamo disorganizzati. Ecco, allora vorrei dare una organizzazione a tutto questo, quindi parlare con una voce sola.
6: Bartolo, che cosa le rimane della sua esperienza di medico a Lampedusa?
5: Io da medico a Lampedusa, fin dal primo sbarco, ho assistito a tutti gli sbarchi, devo dire, notte e giorno, in quel Molo Favaloro. Io ci ho passato 30 anni della mia vita, sa, notte e giorno, ho incontrato tantissime persone, ho cercato di curarle, salvarle quando è stato possibile, ascoltate, soprattutto ho ascoltato queste persone per capire, e devo dire, e non è un modo di dire, perché spesso si dice che loro mi hanno dato a me più di quanto io ho dato a loro, è la verità, mi hanno fatto riflettere, mi hanno insegnato tantissime cose, soprattutto la gratitudine, gente che veramente che crede nella riconoscenza, gente che è venuta a trovarmi dopo anni e anni, che è arrivata in Europa, si figuri, per ringraziarmi semplicemente per quello. Sono persone straordinarie, non sono dei nemici, in questi 30 anni ho visto tantissime persone morte, ho dovuto fare centinaia, migliaia di ispezioni cadaveriche, e questo è un record che mi fa tanto male, che ancora ora ne parlo e sto male, devo dire, perché sono persone, donne, uomini, bambini, quanti bambini, quanti Alan Kurdi, perché tutti quando hanno visto quel bambino sulla spiaggia in Turchia, tutti si sono, come dire, in qualche modo indignati, giustamente, il mondo intero. Beh, di Alan Kurdi ne ho viste centinaia, nessuno più si indigna.
6: Insomma, quello che le fa male, da quello che mi sembra, è anche l'indifferenza, vero?
5: Le persone continuano a morire, le persone continuano ad arrivare. Proprio all'inizio del ciclone R sono morte più di 1000 persone, però nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno. E questo è immorale, e questo è vergognoso, eppure sono delle persone come quelle di Gaza, come quelle della Palestina, come quelle dell'Est dove ci sono tutte quelle guerre, anche queste sono delle persone, però nessuno,
6: certo,
5: nessuno ne parla, non ne parlano perché ovviamente devono dimostrare che hanno risolto il problema, queste persone ci possono aiutare, perché noi siamo in pericolo, noi i nostri figli abbiamo problemi demografici, culturali, economici, sociali, medico-scientifici, abbiamo un sacco di problemi e queste persone possono aiutarci a risolvere i nostri problemi, ma con dignità però, non come succede adesso che vengono abbandonati, vengono emarginati, vengono buttati nei campi dove muoiono sotto questo sole, dove vengono schiavizzati, dove vengono bruciati vivi qualche volta, o qualcuno magari gli salta un braccio e viene buttato in mezzo alla strada con un braccio dentro una cassetta. Questo è vergognoso, veramente è qualcosa di immorale, dico io.
6: Ma come aiutare queste persone a rimanere a casa loro? Tanti di loro vorrebbero.
5: Spesso ho sentito dire aiutiamola a casa loro, oppure ho sentito dire piano Mattei, tutte bolle vuote, ecco, con questo progetto, con questa rete Lampedusa, ma nel piccolo, ecco, vorremmo fare quello che si dice da 30 anni, cioè dire aiutiamolo a casa loro. Perché questo? Perché intanto li aiutiamo a casa nostra, li facciamo venire, perché ovviamente non possiamo che fare questo, e magari, ecco, quello che abbiamo fatto, già abbiamo fatto, preso accordi con delle imprese, la Confindustria, con Commercio, che hanno bisogno di tutte queste persone, e magari appena arrivano con i visti, ovviamente regolarmente, arrivano con gli aerei, vanno a lavorare, continuano la loro formazione, e magari dopo 2-3 anni, quando desiderano loro, dopo aver appreso tutta quell'esperienza, quel know-how che possono andare poi a implementare nel loro paese, se vogliono li aiutiamo a ritornare, ad aiutare ad aprire delle imprese e là, ecco, aiutarli a casa loro.
1: E allora l'attesa è per sabato prossimo, ma continuate ad ascoltarci nei prossimi giorni con altre interviste e contributi in attesa appunto dell'arrivo di Papa Leone a Lampedusa, oltre ovviamente alle cronache di sabato mattina e del primo pomeriggio. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare, da Bruno Orti dietro al vetro, ora la linea ai programmi della Radio Vaticana.
7: È il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in si, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Thank you, God bless you.
1: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
2: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Ci troviamo in un luogo così benedetto, così carico di fede, ad ascoltare la parola, una meditazione che ho pensato come un modo attraverso cui noi possiamo riprendere confidenza con il nostro essere Chiesa in tutte le dimensioni. Motivo per cui useremo due immagini fondamentalmente, l'immagine di Maria e l'immagine di Pietro, come due facce della stessa medaglia, che ci aiuteranno ad entrare un po' in questa grande riflessione sulla Chiesa. Ma per dire delle cose che possano arrivare al nostro cuore, perché il Signore possa davvero agire nella vita di ciascuno di noi, invochiamo insieme lo Spirito Santo, lo facciamo attraverso Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Gennaro, prega per noi. Ci troviamo in un tempo particolare per noi cristiani, il tempo pasquale. Ed è un tempo importante perché la grande parentesi del tempo pasquale, 50 giorni dopo la Pasqua, sono giorni che ci preparano a un'altra grande festa, che è il dono dello Spirito Santo, la Pentecoste. Il tempo pasquale è il tempo in cui noi dobbiamo imparare ad abituarci alla risurrezione di Cristo. Un po' come capita alle persone quando per troppo tempo sono state al buio, hanno bisogno di riabituarsi alla luce, perché la luce, quando arriva in mezzo al buio, invece di farci vedere, molto spesso ci acceca. Il nostro occhio non è abituato a sopportare la luce. Allora, man mano, un po' alla volta, il nostro sguardo deve di nuovo abituarsi alla luce e vedere le cose da un'altra prospettiva, appunto, dalla prospettiva della luce pasquale. Il punto di partenza per noi è significativo perché c'è una cosa molto scandalosa che tante volte noi dimentichiamo, eppure è la radice stessa del nostro essere Chiesa. La Chiesa nasce nel momento in cui si ha l'impressione che tutto ormai sia finito. Voi sapete che la Chiesa nasce sotto la croce. Le ultime parole, l'ultimo respiro di Gesù prima di morire è un testamento che lascia al discepolo amato e a sua madre sotto la croce. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E dice il Vangelo di Giovanni che da quel momento il discepolo la prese dentro la sua casa. Gesù prima di morire emana lo Spirito, il suo ultimo respiro sembra concludere la sua vicenda terrena, tutto sembra finito, ma in realtà tutto sta iniziando. E questa è una cosa che ci dà subito

0: il vero ritmo del nostro essere Chiesa. La Chiesa inizia lì dove apparentemente le cose del mondo sembrano fallire. Non siamo una Chiesa trionfante, una Chiesa che nasce vincendo, ma è una Chiesa che nasce invece quando esternamente tutto sembra ormai perduto, fallito. In quel momento in cui Gesù apparentemente sembra aver lasciato la scena di questo mondo, in realtà sta iniziando un'altra storia, una storia completamente diversa dai 3 anni precedenti. I suoi discepoli, le persone che l'avevano seguito, lo avevano seguito entusiasmati dalla sua predicazione, dall'interpretazione che Gesù dava della legge. Erano rimasti colpiti, affascinati, stupiti dai miracoli. Pensate alla prima volta che Pietro incontra Gesù. Lo incontra alla fine di una notte dove non ha pescato nulla, e questo uomo che lui non conosce lo invita a prendere il largo. Lui si fida della parola di questo straniero e prende il largo, cala le reti e tira fuori dal mare delle reti così strabordanti di pesci che deve farsi aiutare dagli altri. Non riesce da solo, non riescono da soli in quella barca a portare tutto quello che hanno pescato sulla riva. Alla vista di quel miracolo tutti cadono in ginocchio, anche Pietro cade in ginocchio. Compie un gesto che è un gesto di umiltà e di stupore. Cade ai piedi di Gesù e gli dice: allontanati da me che sono un peccatore. Aveva capito che c'era una grande differenza tra lui e quel maestro. Ma era solo l'inizio di quella storia. Man mano che vanno avanti si rendono conto che la predicazione di questo rabbunì, di questo maestro, attira le folle. Gli esorcismi, le guarigioni creano attorno a Gesù fiumane di gente. Il Vangelo ci dice che a un certo punto Gesù non può più entrare nei villaggi per quanta gente lo segue. Non può entrare in una casa perché è già successo che entrando in una casa la gente era così tanta che per portare dei malati, un malato in particolare davanti a lui, demolirono il tetto, lo aprirono, lo scoperchiarono e calarono quest'uomo davanti a lui. Insomma, i 3 anni di vita pubblica di Gesù sono un crescendo di popolarità. Ma questo può portare a ingannarci. E Gesù molto spesso deve dire che la gente in realtà lo sta seguendo per il motivo sbagliato. La gente segue Gesù perché fa i miracoli. La gente segue Gesù perché compie dei prodigi. Ma pochi ascoltano davvero la predicazione di Gesù. Pochi ascoltano la buona notizia. E quando Gesù arriva all'apice della sua vita pubblica, quando arriva a Gerusalemme e a Gerusalemme viene catturato, arrestato, condannato a morte, dove sono le folle? Non ci sono più le folle. Le stesse folle che l'avevano accolta a Gerusalemme gridando Osanna al figlio di Davide, non ci sono più. Le ritroveremo quelle folle in piazza a gridare questa volta crocifiggilo, crocifiggilo. E che fine fanno gli amici di Gesù, quelli che noi chiamiamo gli apostoli, i suoi discepoli, questi 12 amici che lo accompagnano in questa avventura della sua vita pubblica? Il Vangelo è spietato nel dirci che nel momento in cui Gesù viene arrestato, fuggirono tutti. Ora, umanamente parlando, se noi leggiamo la vita di Gesù, dovremmo dire che la vita di Gesù è finita male, è finita con un fallimento. Le folle che lo seguivano non ci sono più. Le persone a cui lui più ha dedicato del tempo non ci sono più, sono fuggiti tutti. Sotto la croce non c'è Pietro, non c'è l'affidabile Giacomo, c'è il più piccolo tra tutti i discepoli, c'è Giovanni, insieme a sua madre, un altro gruppetto di donne. Eppure lì sotto la croce sta iniziando un'altra storia. È un bagno di umiltà. La Chiesa non nasce quando ci sono miracoli, prodigi e quando le parole creano le folle. La Chiesa nasce sotto la croce, quando noi sperimentiamo i nostri limiti, la nostra miseria, il nostro fallimento. Lì nasce la Chiesa, perché lì a un certo punto tu ti accorgi che Gesù colui che tu stavi seguendo è sì il salvatore del mondo, ma è un salvatore crocifisso, uno che ha voluto condividere la nostra condizione umana fin nell'ultima umiliazione, nella più brutta angoscia, nel totale abbandono. Da quel momento in poi i discepoli devono imparare ad essere chiesa. Sapete cosa succede? Che hanno tutti paura. Hanno paura di morire. Si nascondono. Sono sì nel cenacolo tutti insieme, ma il motivo per cui sono insieme non è nel nome del Signore. Sono insieme perché hanno paura di fare la fine del loro maestro. Sono rinchiusi lì. Lo sappiamo per certo, perché il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo li troverà blindati in casa, porte e finestre chiuse. Lo Spirito Santo, per poter entrare in quella casa, deve sfondare le porte e le finestre. In quei 50 giorni che separano la Pasqua dalla Pentecoste, persino il risorto, per apparire ai discepoli, deve entrare a porte chiuse. E uno dovrebbe dire: ma caspita, hanno incontrato Gesù risorto, lo hanno toccato, Tommaso ha messo anche il suo dito nella sua piaga, hanno fatto l'esperienza di Gesù risorto. Non importa, continuano ad avere paura, non riescono ad aprire quelle porte, non riescono a spalancare quelle finestre. Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché tutti noi siamo nella condizione di questi discepoli. Molto spesso noi veniamo in chiesa per il motivo sbagliato, non per il motivo giusto. Veniamo qua perché vorremmo una grazia. E uno dice: che cosa c'è di male nel volere una grazia? Nulla. Anche la gente che seguiva Gesù voleva dei miracoli. Quanti disperati vanno lì e gli portano i malati, e Gesù li guarisce, gliele dà quelle grazie. Ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che attraverso quei miracoli quella gente che soffre, quei disperati, hanno incontrato gli occhi di qualcuno, hanno incontrato il volto di qualcuno che è il volto di Gesù. Questa è la cosa più importante. Perché veniamo qui? Perché veniamo in chiesa? Perché siamo una comunità? A volte per il motivo sbagliato. Ma Gesù perde tempo con noi e ci evangelizza. Ci prende da quelli che sono i nostri bisogni, le nostre disperazioni, e man mano ci fa crescere un po' alla volta e ci conduce alla fede vera. Ci conduce a capire quello che prima non avevamo capito. Allora, mi piacerebbe così delineare con voi quali sono le caratteristiche di questa chiesa che nasce dopo la Pasqua e comprendere che qui ci troviamo in una comunità, la comunità del Duomo, questa parrocchia, in questa chiesa di Napoli. Che cosa significa essere chiesa per noi qui in questo momento? Che cosa significa per noi fare l'esperienza di essere una comunità? La prima cosa è non avere paura della nostra paura. Questo è importante, perché tante cose con la testa le capiamo, ma capire le cose con la testa non significa riuscire poi a metterle in pratica. Se io vi dico: voi sapete che Dio vi ama? Spero che tutti mi rispondiate: sì, lo sappiamo che Dio ci ama. Ma molto spesso sapere questo nella testa non significa sentirlo nel cuore. Lo sappiamo come un'informazione, ma non è ancora qualcosa che ha cambiato la nostra vita. Tutti noi sappiamo cose giuste su Gesù, ma le cose che sappiamo molto spesso non cambiano la nostra vita. Per questo veniamo qui, per questo partecipiamo ai sacramenti, ascoltiamo la parola del Vangelo, perché un po' alla volta le cose giuste che abbiamo capito con la testa devono arrivare fin dentro il nostro cuore, fino a cambiarci la vita. Era successo anche a Pietro. Un giorno Gesù inchioda i suoi discepoli con una domanda. Inizialmente sembra una domanda innocente. Ditemi un po', dice Gesù, ma la gente che mi segue, che cosa pensa di me? E tutti rispondono: ma dicono che sei bravissimo, che sai predicare, che sei un profeta, che sei forse l'incarnazione di Giovanni Battista. Tutti sanno rispondere a questa domanda. Ma poi a un certo punto Gesù dice: ma chi sono io per voi invece? Chi sono per voi? Non risponde nessuno, solo Pietro risponde. Noi conosciamo questo brano del Vangelo come la professione di fede di Pietro. Ed è vero, è una professione di fede. Perché Gesù guarda Pietro che sta dicendo una cosa essenziale. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa è la nostra fede. Gesù subito dice a Pietro, Pietro, quello che tu hai detto non viene da te. Né la carne né il sangue te lo hanno rivelato. Non è una cosa che hai imparato al catechismo, Pietro. Non è una cosa che qualcuno ti ha suggerito. Il Padre mio ti ha donato questa fede. Però sapete cosa succede? Un versetto dopo questa professione di fede, Gesù parla del suo destino a Gerusalemme, del fatto che sarà ripudiato dai capi, dei sacerdoti, sarà messo a morte, morirà. Pietro si ribella a questo ragionamento di Gesù, si ribella alla logica della croce. È l'uomo che ha fatto la professione di fede e che si è beccato da Gesù anche la responsabilità di diventare la roccia su cui costruire la Chiesa, si ritrova chiamato in questo modo. Vade retro, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Capite qual è il nostro problema? Con la nostra fede possiamo dire cose giuste, ma continuiamo a ragionare come ragiona il mondo. A che serve questo? A che serve venire in chiesa, pregare, partecipare ai sacramenti, onorare San Gennaro, vivere l'entusiasmo perché il sangue si scioglie e perché il Signore ci dà una benedizione anche attraverso questi segni? Poi usciamo da qui, da questa cattedrale, e continuiamo a pensare come pensa il mondo. Si può essere credenti e allo stesso tempo ragionare come Satana? Sì. È capitato a Pietro, può succedere a noi. Allora, quando ci viene detto che dobbiamo convertirci, questo significa. Non significa che dobbiamo cambiare le notizie che abbiamo su Dio. Non significa che dobbiamo mettere in un cassetto San Gennaro. Non significa che non dobbiamo cercare più nessun segno esterno. Sono tutti doni del Signore. Ma la cosa importante è che questi doni devono portarci a cambiare il nostro modo di ragionare. Pietro deve fare questa esperienza di sbagliare, di essere rimproverato, di rimettersi in piedi, di capire un po' alla volta come ragiona questo maestro. Ora, voi sapete che quest'uomo non soltanto si sente rimproverare da Gesù, è anche lo stesso uomo che la notte in cui Gesù veniva tradito da Giuda veniva rinnegato da Pietro. E Pietro piange quando si accorge di quello che ha fatto. Ma il miracolo è esattamente questo. Gesù non si scandalizza, non si scandalizza di Pietro. In realtà non si scandalizza nemmeno di Giuda. È Giuda che non sopporta quello che ha fatto. Gesù è disposto a perdonare anche Giuda. È Giuda che non accoglie il perdono. La maledizione di Giuda non viene da Dio, ma da se stesso. È un uomo che si è autodistrutto, non un uomo che è stato condannato al suicidio dall'alto. Questo significa che quando noi ci accorgiamo di sbagliare, di essere limitati, cioè quando ci accorgiamo che da una parte abbiamo la nostra professione di fede e dall'altra parte siamo paurosi, ragioniamo come ragiona il mondo, ci comportiamo come si comporta il demonio, questa cosa non deve scandalizzarci, deve renderci umili. L'umiltà viene quando tu ti accorgi che sei un peccatore, che hai sbagliato, ma che il Signore ti sta dando l'opportunità di poter cambiare la tua vita, rimettere in piedi la tua vita. Allora, tutti coloro che prima erano paurosi, dopo il dono dello Spirito Santo diventano coraggiosi. E un po' alla volta questi discepoli rendono visibile il loro maestro. Guardate, è una cosa molto bella quella che fa Gesù. Gesù a un certo punto dice: io vi ho voluto bene, vi ho insegnato delle cose, Ora, se mi volete bene, vivete secondo quello che vi ho insegnato. Mostrate alla gente che io dicevo le cose giuste, che io dicevo la verità. Mostratelo con la vostra vita, mostratelo con quello che fate. Il problema serio per noi cristiani è questo: la gente non crede in Dio perché noi abbiamo smesso di essere testimoni. Abbiamo smesso di mostrare con la nostra vita che Gesù aveva ragione. Voglio raccontarvi due storie. Non sono storie inventate, sono storie prese dagli Atti degli Apostoli. Sono due storie, in realtà, che vi mostreranno il grande cambiamento, la grande rivoluzione che c'è in quest'uomo, che si è convertito e che è diventato chiesa affidabile. A un certo punto Pietro, un giorno, mentre saliva al Tempio insieme a Giovanni, prima di entrare nel Tempio trova, così come capita anche fuori dalle nostre chiese, un povero che chiede l'elemosina. Quest'uomo è lì, come da sempre sono i poveri alle porte delle nostre chiese. Domanda di essere aiutato. Che cosa spera da Pietro? Un'offerta, come tutte le persone che entrano nel Tempio, magari qualche spicciolo. Viene dato anche a questo paralitico poggiato alla porta del Tempio. Ma Pietro è cambiato. Non è più lo stesso Pietro di prima. L'incontro con Gesù gli ha cambiato completamente la vita e anche il suo modo di ragionare e anche il suo modo di essere pastore, di essere uomo, di mostrare che Gesù è vivo ed è vivente. Sapete cosa fa Pietro? Chiama questo povero, che è il contrario di quello che facciamo noi. Noi speriamo sempre che i poveri non ci chiamino, che non attirino la nostra attenzione. Facciamo finta di non incrociare mai lo sguardo di queste persone, così non siamo costretti a sentirci in colpa se non diamo dei soldi. Oppure ci raccontiamo storie, magari anche giuste, che sono degli approfittatori, che non è giusto che noi assecondiamo questi atteggiamenti scorretti che loro hanno. Pietro non fa nessuno di tutti questi ragionamenti, nessuno. Sapete cosa fa? Chiama quel povero e gli dice: guarda verso di noi. Sapete cosa significa mettere il proprio sguardo nello sguardo dell'altro? Significa costruire una relazione con l'altro. Noi cristiani siamo chiamati innanzitutto a costruire relazioni con le persone. Fosse anche con un povero, con una persona che ha bisogno di tutto, che ha bisogno di mangiare, di essere coperto, che ha bisogno di essere accolto, tutto. Ma innanzitutto queste persone non hanno bisogno delle nostre cose, prima di tutto hanno bisogno di noi, cioè di essere trattati come delle persone, di costruire delle relazioni. Cosa fa un buon parroco? Questo. Mette i propri occhi negli occhi della propria gente, costruisce relazioni. E Pietro dice una cosa bellissima: non ho né oro né argento, non ho soldi, ma quello che ho te lo do. E gli ha dato già qualcosa, perché gli ha dato se stesso, gli ha dato la sua attenzione, gli ha dato la sua persona, ha mostrato che il cristianesimo è innanzitutto essere una persona che incontra delle persone. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. E quest'uomo si mette in piedi e comincia a camminare. Cosa vi ricorda? È Gesù che faceva queste cose. Pietro fa le stesse cose di Gesù, ma fa le stesse cose di Gesù come Gesù. Perché Gesù prendeva sempre sul serio le persone che incontrava, non prendeva sul serio le malattie delle persone che incontrava, prendeva sul serio le persone che avevano una malattia. Sapete perché questo è importante? Non vi scandalizzate di quello che sto per dirvi. Anche il demonio può fare i miracoli, ma non può farli come Gesù, perché Gesù incontrava la gente. Gesù faceva arrivare alle persone se stesso, la propria compassione, toccava gli impuri, parlava a gente a cui nessuno rivolgeva la parola. si lasciava pregare da persone che non avrebbero potuto parlare con lui. Gesù offriva se stesso e poi i miracoli. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Ma noi siamo ancora una chiesa così. Siamo una chiesa che sa guardare negli occhi. Siamo una chiesa che sa costruire delle relazioni. Siamo una chiesa che sa amare come ha amato Pietro in quel momento. Perché dobbiamo dirci la verità. Possiamo anche avere oro e argento, ma non basta l'oro e l'argento che abbiamo per venire incontro a tutta la povertà del mondo. Il problema non è risolvere la povertà del mondo, ma è prendere sul serio i poveri. Fratelli miei, i poveri non sono solo quelli che non hanno il pane o una casa. Sono i disperati che non si sentono angosciati. Ce l'hanno una casa, ma sono infelici. Ce l'hanno una famiglia, ma si sentono da soli. Ce l'hanno un lavoro, ma non trovano senso in quello che stanno facendo. Non sono poveri anche loro. Tornare di nuovo a costruire delle relazioni. Perché Pietro è capace di fare questo? Perché Gesù lo ha cambiato. Ha cambiato la sua presunzione, ha cambiato la sua superbia, ha cambiato la sua esuberanza, ha umanizzato Pietro. Questo ve lo dico perché certe volte, anche nella nostra vita, noi possiamo peccare, sbagliare, fare cose brutte. Dio a volte permette che noi facciamo delle cose sbagliate, perché da quelle cose sbagliate possiamo imparare qualcosa. E la prima cosa che dovremmo imparare dai nostri peccati è a essere più umani. Ma noi siamo così? Noi ci confessiamo in questo modo? Noi veniamo in chiesa chiedendo al Signore di umanizzarci? C'è un secondo racconto. A un certo punto Pietro, che comincia la sua missione di annuncio e comincia a costruire piccoli nuclei di comunità cristiane, si ritrova ad essere ospite in una comunità dove una donna abita. Era una donna stimata, amata, una benefattrice. Sapete, quelle donne che si davano da fare sempre per tutto e per tutti. Questa donna è morta. E raccontano a Pietro la disperazione perché questa donna è morta. Raccontano quanto era brava, come faceva sempre tutto con generosità per gli altri. Eppure per lei nessuno ha potuto fare nulla. È morta. Pietro si fa portare nella stanza dove c'è il cadavere e rimane da solo con questa donna. E quando tutti sono andati via, lui prega e poi chiama questa donna, la chiama per nome: Tabità, alzati. E Tabità si sveglia, la prende per mano, la rimette in piedi e la riporta in mezzo a tutti gli altri. Chi vi ricorda questo? Gesù. Vi ricordate la figlia di Gairo? Aveva fatto la stessa cosa. Ma sapete perché questo è un miracolo che a noi interessa? Non è la risurrezione di questa donna la cosa più interessante. La cosa più interessante è che Pietro non si rifiuta di rimanere davanti a quella situazione di morte che c'ha davanti a sé. Non ha paura di stare in mezzo al buio. Anche per noi preti, molto spesso noi abbiamo a che fare con cause perse, con situazioni che sono disperate e vorremmo scappar via perché non abbiamo la soluzione. Tutti noi cristiani certe volte ci troviamo davanti a delle situazioni che sono situazioni di morte e vogliamo scappar via perché non sappiamo come venirne fuori da quelle situazioni. Ma Gesù non ci chiede di risolvere la disperazione degli altri, ma di esserci in quella disperazione, di non andare via, di non lasciare la gente sola quando c'ha la morte dentro. Quante persone si sentono sole e si sentono abbandonate anche da noi cristiani. Chi siamo noi? Quelli che portano il miracolo della presenza. Come è stata Maria sotto la croce? Vi risulta che Maria ha salvato la vita a suo figlio Gesù? Non ha potuto fare niente, eppure è rimasta là sotto, non è andata via. Che miracolo! Il miracolo di non scappare. Questo vale di più di risuscitare un morto. Anzi, molte persone si rimettono in piedi da situazioni di morte perché qualcuno non le ha lasciate sole, perché qualcuno gli ha dato la mano quando nessuno gli voleva dare la mano, perché qualcuno si è sporcato le mani in quella situazione di morte pur di non lasciare da sole quelle persone. Ma noi siamo questa Chiesa. Lo dico anche per noi sacerdoti, noi siamo pastori così. Vi rendete conto com'è cambiato Pietro? Pietro fa le stesse cose che fa Gesù, ma fa le stesse cose che fa Gesù come Gesù faceva le cose. È diventato come lui. Ora, nel giorno del battesimo, noi e Gesù siamo diventati una stessa cosa, un'unica cosa, siamo un corpo solo con lui. Tutta la nostra santità è trasformare la nostra vita in Gesù e rimanere noi stessi e allo stesso tempo dimostrare qualcosa di più grande, qualcosa di più decisivo. Tutti noi abbiamo bisogno di convertirci come Pietro. Abbiamo bisogno di tornare a costruire relazioni. Abbiamo bisogno di non scappare davanti alle situazioni di impotenza che incontriamo lungo la strada. Ma che c'entra Maria in tutta questa storia? Perché abbiamo detto che Pietro e Maria sono due facce della stessa Chiesa. Fino adesso ci siamo identificati con Pietro e abbiamo capito che Pietro non si è convertito perché ha detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro non ha fede soltanto perché ha detto una cosa giusta. Comincia ad aver fede quando le cose che dice comincia a viverle, non quando le dice basta. Non è credente perché nella sua testa tutto è chiaro, perché non riesce poi a mettere in pratica. Ha bisogno di tempo Pietro per imparare a vivere quello che dice, come noi. Il problema serio non è capire Gesù, è vivere secondo quello che ci dice. Questa è la grande fatica che noi facciamo. In questo senso tutti abbiamo bisogno di convertirci e tutti abbiamo bisogno dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è passare dalla testa al cuore, dai ragionamenti ai fatti, da quello che uno capisce a quello che uno fa. Tutti abbiamo bisogno di questo. Pure San Gennaro ha avuto bisogno di questo. Se non avesse avuto lo Spirito Santo, non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di dare la vita per Gesù. Tutti siamo paurosi, abbiamo paura di morire, di perdere, abbiamo paura di fallire. Ma se il Signore ci dona il suo Spirito, troviamo il coraggio che non abbiamo, troviamo le motivazioni che non abbiamo, troviamo un modo che non conosciamo di mettere in pratica. Ma anche Maria è l'immagine della Chiesa. E sapete, la nuova Chiesa, quella che viene fuori dalla Pasqua, non è più una Chiesa di esaltati. Perché era una Chiesa di esaltati, eh? Prima di passare attraverso la Passione, il gruppo che stava attorno a Gesù rasentava i talebani, eh? Lo dice il Vangelo. Una volta passarono da un villaggio di samaritani, non li fecero entrare in quel villaggio e Giovanni, capite, il più contemplativo del gruppo, insieme a un altro discepolo, dicono: Signore, vuoi che preghiamo che un fuoco dal cielo li bruci tutti? Capite come sono talebani? Fondamentalisti. Devono convertirsi. Non sono più esaltati. Non sono più fanatici. Non sono più presuntuosi. Non pensano più di avere la verità in tasca. Non hanno più l'atteggiamento di chi dice: «Ma no, Signore, non ti succederà nulla, ci metteremo noi davanti per difenderti». Si è visto. Quando sono andati ad arrestarlo se ne sono scappati tutti. Guardate che siamo noi, eh? Possiamo anche venire qui in cattedrale ed essere saltati per San Gennaro, essere anche un po' fanatici. Ma quando la vita ci mette davanti a qualcosa di serio, dov'è la nostra presunzione? Dov'è quell'entusiasmo? A che serve quel fanatismo? A nulla. Bene, questa chiesa che si è convertita assomiglia a Maria. Prima caratteristica: non sono più degli esaltati, ma sono persone che sanno riflettere. Vi ricordate, è uno dei complimenti più belli che il Vangelo fa a Maria. Dice così: Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. È molto importante imparare ad essere persone riflessive, perché il contrario di essere delle persone riflessive significa essere persone di pancia, che vanno avanti per emozioni forti. Bisogna far sedimentare le cose, bisogna riflettere, bisogna lasciare che le cose dentro di noi diventino piano piano chiare. Siamo una chiesa che sa serbare nel proprio cuore le cose? O partiamo in quarta? Vi faccio un esempio. Mi succede una cosa brutta nella vita e io il giorno stesso in cui mi succede quella cosa brutta dico: voglio capire perché mi è successa questa cosa brutta. Non lo capisci in quel momento. Un po' alla volta, dopo che è passato quella tempesta, cominci a capire un po' alla volta il significato di quella disgrazia. Noi vogliamo tutto e subito. Dobbiamo imparare invece ad avere un atteggiamento accogliente e riflessivo, come Maria. Allora, se in questo momento stiamo vivendo qualcosa di difficile, innanzitutto affrontiamo questa cosa difficile e poi un po' alla volta capiremo che cosa il Signore ci stava dicendo. Sapete come si chiama questa cosa che vi ho appena detto? Si chiama vita spirituale. Le persone che hanno una vita spirituale permettono allo Spirito di parlarne. E lo Spirito parla non nel caos, non in ragionamenti ossessivi, non con le emozioni. Lo Spirito non parla così. Lo Spirito parla in silenzio e devi stare in silenzio per ascoltarlo. Quante volte mi è capitato di incontrare delle persone che, dopo che hanno vissuto delle cose difficili, riescono a rileggere la loro vita in un modo diverso. È lo Spirito che li ha aiutati a rileggere tutto. Prima ragionavo in questo modo, dopo che ho sofferto non ragiono più in questo modo. Prima caratteristica: la Chiesa è riflessiva, non è più fanatica. Seconda caratteristica di Maria e che hanno i primi discepoli dopo la conversione: la fiducia. Sapete che cos'è la fiducia? La fiducia è sapere che noi siamo talmente tanto amati che il Signore non ci lascia mai, mai. In questa chiesa benedetta di Napoli avete Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo è un maestro della fiducia. È un maestro dell'abbandono in Dio. Guardate che fidarsi significa lasciare fare il Signore, sapendo che il Signore fa sempre il meglio per noi. La fiducia è non ascoltare mai la disperazione, perché se uno si guarda intorno dice: tutto va male, altro che fiducia. Confida nel Signore, non avere paura. È una chiesa che non si fida più delle proprie forze, dei propri ragionamenti, che non si fida più delle proprie strategie, si fida completamente del Signore. Il Signore può fare tutto. Vi ricordate quello che dice l'arcangelo Gabriele a Maria? Nulla è impossibile a Dio, nulla. E sapete qual è la differenza? Che Maria ci crede. Zaccaria non tanto. gli cionca la lingua per questo, non riesce a parlare per tutta la gravidanza finché non nasce il bambino, non si fida. Maria sì. Sapete cosa significa fidarsi? Non significa capire, significa fidarsi proprio quando non capisci. Significa abbandonarsi nelle mani del Signore proprio quando i tuoi ragionamenti non riescono a trovare più nessuna via di uscita. Davvero, Gesù, pensaci tu. Questa è la fiducia. Maria è una donna che per tutta la vita si è fidata, anche quando non capiva. Vi ricordate l'episodio raccontato nel Vangelo in cui Gesù rimane a Gerusalemme, se lo perdono per strada, no? Quando ritrovano Gesù, dopo 3 giorni di disperazione, e so 3 giorni di disperazione perché le parole che usa Maria sono chiarissime, rivolgendosi a Gesù gli dice: perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. E Gesù diceva: ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Non capiscono che cosa Gesù sta dicendo, non riescono a comprendere fino in fondo. Maria non comprende perché deve stare a guardare suo figlio morire in croce, non lo sa, ma si fida. Dopo capirà tutto. Noi siamo una chiesa che si fida, siamo persone che si sanno abbandonare nelle mani del Signore. O siamo di quelli che la fiducia c'è quando io capisco e io tengo tutto sotto controllo? Lì non c'è bisogno della fiducia, comandi tu. Vi ricordate le ultime parole che Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo di Giovanni? Sono queste: Pietro, quando sarai vecchio, ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Vieni e seguimi. Cioè, nella vita molte volte facciamo le cose che diciamo noi, altre volte la vita ci fa fare cose che non avremmo mai voluto vivere. In quel momento, se non hai fiducia, tu sei schiacciato dalla disperazione. La Chiesa è Chiesa che sa fidarsi, sa abbandonarsi nelle mani del Signore, proprio quando non capisce. Terza parola: Maria è una donna operosa. Significa che è una donna concreta. Ne abbiamo un sacco di prove. Uno soprattutto importante: le nozze di Cana. Vi ricordate il primo miracolo che Gesù compie per iniziare la sua vita pubblica, secondo il racconto di Giovanni? Maria non va alla festa e guarda. Maria va alla festa e si accorge che quando la festa sta per essere rovinata dalla mancanza di vino, si dà da fare. E si dà da fare in due modi: parla a Gesù e parla ai servi, che tradotto significa prega e fa qualcosa. Le persone concrete sono persone che concretamente pregano e concretamente fanno il loro possibile. Sapete com'è accaduto il miracolo delle nozze di Cana? I servi hanno riempito gli odri di acqua, punto. Poi Gesù l'ha cambiata in vino. Loro hanno fatto solo il loro possibile. Questo ci domanda il Signore. Non ci chiede di fare miracoli, ci chiede di fare il nostro possibile. Siccome noi abbiamo smesso di essere concreti, sapete come abbiamo sostituito la concretezza della Chiesa? Con i convegni. Facciamo convegni, tavole rotonde, riflettiamo, parliamo, analizziamo. Fratelli, i fatti sono il possibile. Che cosa di possibile posso fare io? Questo devi fare. Prega e fai il tuo possibile. Siamo come Maria? Siamo operosi. Quarta e ultima caratteristica, l'abbiamo detto prima: Maria è una donna che non fugge quando tutto diventa difficile. È una donna che rimane. Questo significa che ci sono dei momenti in cui, come Chiesa, dobbiamo essere presenti quando non conviene. essere presenti davanti a quelli che sono scartati, invisibili, e dare voce a chi non ha voce, diventare anche antipatici, perché quando tu ti metti dalla parte di queste persone diventi antipatico agli occhi del mondo. Quando Gesù muore in croce, sapete com'è la scena? Gesù è lì crocifisso insieme ad altri due, la folla di persone presente parla male di Gesù, lo insulta, gli dicono: che bravo profeta, hai fatto un sacco di miracoli e tu non sai salvarti da solo, scendi dalla croce, ti crederemo. Tutti lo insultano, si mettono contro di lui, la massa è contro Gesù. Le uniche persone che non sono contro di lui sono 3-4 sotto la croce: Maria, l'altra Maria, Maria di Cleofa, Maria di Magdala, Giovanni. È scomodo stare dalla parte di chi è diventato l'obiettivo delle masse. Essere minoranza non conviene, ma noi come Chiesa siamo chiamati a far questo, ad essere minoranza, a metterci dalla parte di chi è in minoranza, di chi perde, di chi è crocifisso, di chi è solo, perché nessuno è dalla parte di queste persone. Noi dovremmo esserlo. Allora capite che in che modo si sono convertiti i discepoli? La notte in cui Gesù veniva tradito fuggirono tutti. Sapete che fine fanno tutti alla fine della loro storia? Tutti. Muoiono tutti martiri. Quello che non sono riusciti a fare quella sera, lo riusciranno a fare alla fine della loro vita. Non è forse la storia anche di Gennaro, di San Gennaro? Non vi sto augurando di perdere la testa, o in un certo senso sì, di essere capaci di vivere cose che in questo momento non siete ancora capaci di vivere. Ed è il motivo, fratelli, per cui ci siamo svegliati ancora questa mattina, per cui siamo sopravvissuti a una pandemia, per cui abbiamo ancora l'opportunità di avere del tempo, perché il Signore ci sta dando del tempo per imparare a fare quello che ancora non riusciamo a fare. Allora, il mio augurio, iniziando questo ministero di Don Vittorio in mezzo a voi come pastore, innanzitutto che lui davvero, ma già lo è, viva davvero secondo questa conversione di Pietro. Non è chiamato a presiedere questa comunità per risolvere i problemi di questa comunità, ma è per prendere sul serio le persone di questa comunità, per essere il segno vivo della presenza del Signore in mezzo a voi, perché incrociando gli sguardi del vostro parroco voi possiate sentirvi guardati anche da Gesù, e perché lui possa accompagnarvi a questa conversione, a diventare una Chiesa compassionevole, riflessiva, fiduciosa, operosa, capace di dar voce a chi non ha voce, una Chiesa che è in continua conversione perché impara a vivere secondo quello che il Maestro ha insegnato. Non c'è modo migliore di onorare il Signore se non vivere come Lui ha vissuto. È quello che ha fatto San Gennaro, ha vissuto come Gesù ha vissuto. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. È la storia dei martiri, la storia di grandi figure che hanno popolato anche questa chiesa di Napoli. Ecco, il mio augurio è che ciascuno di noi possa convertirsi come Pietro e possa assomigliare sempre di più a Maria, che è la madre della Chiesa e che è la Chiesa così come dovrebbe essere. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 1 luglio.
2: Sono le 22:57.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dal profondo a te grido, o Signore.
5: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore,

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: en Israël. In Pantheon, in
5: semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le nuove sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti su Ius Soli, finanziamento ai partiti e agenzie federali, scuotono l'amministrazione Trump, che incassa provvedimenti a favore e contro. Cercheremo di capirne le conseguenze nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui parleremo ancora dell'emergenza umanitaria in Venezuela dopo il terremoto, e ci avviciniamo anche alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa sabato prossimo. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Bruno Orti. Dietro il vetro nella parte tecnica. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aboliva lo Ius Soli, il diritto a chi nasce nel territorio degli USA di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Tra le sentenze di questi giorni citiamo anche il respingimento del licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook, ma anche la possibilità data all'esecutivo di rimuovere alcuni dirigenti dalle agenzie federali indipendenti. Tante sentenze, tanti provvedimenti, quindi alcuni a favore, lo abbiamo detto, altri contro. E questo è particolarmente rilevante perché la composizione attuale della Corte Suprema è a maggioranza conservatrice, 6 giudici su 9. Cerchiamo allora di capire queste sentenze con l'analisi del professor Mario Del Pero, docente di storia degli Stati Uniti all'Università Sciences Po di Parigi.
9: Sono sentenze, molte delle quali affermano in modi diversi principi cari a una filosofia conservatrice, a un'idea conservatrice della Costituzione, di quel che la Costituzione è, di come deve essere applicata. Alcuni di questi pronunciamenti prefigurano un significativo rafforzamento del potere della presidenza, del potere dell'organo esecutivo, dando ad esempio al presidente la possibilità di licenziare i vertici di agenzie federali indipendenti che vedono questa loro indipendenza minata e grandemente indebolita. Altri, sempre riflettendo diciamo questa filosofia conservatrice, vanno contro Trump, ad esempio riaffermando il principio costituzionale che in materia elettorale la competenza sia degli stati su come gestire e regolamentare le operazioni di voto, e poi dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione del presidente Trump viene uno, quello di ieri, fondamentale sullo Ius Soli, sul 14° emendamento, che vede invece Trump sconfitto, che vede riaffermato il principio di che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti. Qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa, ha visto 3 giudici su 9 pronunciarsi contro questa interpretazione dello Ius Soli, un quarto Kavanaugh prendere una posizione mediana e abbastanza ambigua, e questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione e sul suo significato ultimo.
8: Parliamo di Ius Soli. Quanto è radicato questo diritto, questo modo in realtà di accedere alla cittadinanza negli Stati Uniti, e perché Trump ha cercato di scardinare quello che poi la Corte ha rivendicato come una parte essenziale proprio della Costituzione americana?
9: Quello è un emendamento, no, del 1868, che sta dentro un trittico fondamentale di emendamenti post guerra civile, il 13° sulla fine della schiavitù, il 15° sul diritto di voto e il 14° appunto sulla cittadinanza, che pongono le premesse per una trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana, che poi sarà facilitata da pronunciamenti successivi della Corte Suprema e da un processo che in una certa misura questa

0: trasformazione in senso multirazziale la produrrà. Oggi Trump incarna un nazionalismo fondato sull'idea che gli Stati Uniti siano definiti la loro natura da un'essenza profonda originaria, da un'essenza immutabile. Gli Stati Uniti non sono un paese che evolve, si trasforma e diventa anche, tra le altre cose, multirazziale, dove c'è il plurilinguismo. No, gli Stati Uniti sono un paese bianco, sono un paese tendenzialmente cristiano o giudeo-cristiano, sono un paese anglofono. Trump è il primo presidente nella storia che ha promulgato un ordine esecutivo che dichiara l'inglese la sola e unica lingua ufficiale del paese, e allora lo ius soli, il 14° emendamento, è antitetico rispetto a questa visione della nazione, a questa concezione dell'identità nazionale, e Trump ha lanciato una campagna, una battaglia in tal senso, in un paese che nell'ultimo mezzo secolo si è trasformato, dove il bilinguismo spagnolo è inglese, o addirittura il trilinguismo, no? Nella contea di Miami c'è anche il creolo, c'è una comunità haitiana, caraibica molto forte, dove il bilinguismo, il plurilinguismo si è affermato, dove la percentuale di bianchi non ispanici è diminuita di 30 punti percentuali in mezzo secolo, dove i residenti e i cittadini nati all'estero sono aumentati esponenzialmente. Ecco, rispetto a queste trasformazioni demografiche, ma anche politiche, culturali e sociali del paese, Trump non può non prendere di mira il 14° emendamento, strumento storico, no, di trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana.
1: Un provvedimento a favore di Trump è quello dell'abolizione dei limiti delle spese elettorali. Com'era la situazione prima e che prospettive lascia in futuro questa abrogazione?
0: Ma io non credo che cambi radicalmente la situazione, una vittoria di principio, ma la Corte Suprema si era già pronunciata circa 15 anni fa in materia, togliendo, diciamo, vincoli alle spese elettorali, dando ampio spazio a entità non individuali che possono essere le corporation, le imprese, i sindacati, per creare delle apposite comitati, no, politici, queste famose PAC che possono spendere senza limiti. È un problema per la democrazia americana perché permette, diciamo così, l'ingerenza di interessi privati, la capacità di condizionamento di interessi privati della vita pubblica grazie alle risorse economiche che possono mobilitare. Le stiamo già vedendo in questo ciclo elettorale delle primarie, ad esempio le primarie democratiche. È un problema a cui alcuni candidati sono riusciti a rispondere facendo ampie campagne di finanziamento dal basso, però è chiaro che tutto ciò inquina la vita democratica, fa sì che le campagne elettorali siano spesso e volentieri non tanto un confronto di idee e proposte, ma un confronto tra chi riesce a rastrellare maggiori risorse per finanziare le sue pubblicità televisive, sui social e così via. E la, come dire, la presenza e l'assenza di controlli, la totale deregolamentazione dei finanziamenti alle campagne elettorali è sicuramente uno dei problemi che oggi esistono negli Stati Uniti.
1: Qualche giorno fa, non ieri, l'altro ieri se non sbaglio, altri due provvedimenti, quello che riguarda Lisa Cook alla Fed, l'altra, le parlava anche lei, è quella che dà al presidente la possibilità di cambiare i vertici delle agenzie federali. Anche qui, com'era prima e che cosa cambia?
0: Le agenzie federali in questione sono agenzie federali sulla carta indipendenti, create per statuto approvato dal Congresso, quindi eventuali interventi e modifiche del loro statuto dovrebbero venire da un voto congressuale. Questo pronunciamento, che rovescia pronunciamenti precedenti, anche fondamentali, degli anni 30, dell'epoca del New Deal, dicevo prima, accresce di molto il potere dell'esecutivo e la discrezionalità di un esecutivo che può esautorare non solo i vertici, anche funzionari minori di queste agenzie sulla carta indipendenti, che vedono appunto questa indipendenza pesantemente erosa. Questo è il primo aspetto. Dicevo, riflette una filosofia conservatrice di molti giudici di questa corte, inclini a conferire all'esecutivo, alla presidenza, poteri molto ampi, forse al di là del dettame costituzionale, o che tendono a stravolgere il dettame costituzionale. Poi non dobbiamo dimenticare che la Costituzione degli Stati Uniti è una Costituzione anacronistica, ha quasi 2 secoli e mezzo, una Costituzione che lascia ampi spazi di interpretazione e di ambiguità. Quindi da questo punto di vista c'è un rafforzamento dell'esecutivo. Significativa è l'eccezione fatta per la Fed, che in teoria anch'essa dovrebbe ricadere sotto la stessa categoria, no, di agenzia indipendente. L'impressione qui che si sia voluto riservare alla Fed uno status diverso, eccezionale, anche per l'importanza che la politica monetaria ha e per i riverberi di scelte di politica monetaria che non si fermano certo dentro i confini degli Stati Uniti.
1: Un'ultima cosa, professore, queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
0: No, diventeranno, io credo, soprattutto questa sullo ius soli, motivo di scontro politico-elettorale. Ed è probabile che Trump utilizzi questo pronunciamento per cercare di galvanizzare la sua base elettorale, che sappiamo avere una posizione forte su questo. Sappiamo che in questa base elettorale massicciamente sovrarappresentata è appunto la popolazione bianca, magari vittima di queste trasformazioni demografiche e di processi anche politici che le hanno accompagnati, ed è probabile che Trump lo utilizzerà appieno per mobilitare l'elettorato, perché poi le elezioni si vincono, si perdono anche in base alla capacità di portare alle urne gli elettori, di convincerli a votare, e magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni, l'economia, l'inflazione, la guerra in Iran, potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre proprio perché mobilitati su questo tema.
2: Il mondo alla radio.
1: Questa l'analisi sulle sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti. Per le altre notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari Donald Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. L'Iran intanto ha respinto al mittente le nuove minacce del ministro degli esteri iraniano Israel Katz. I termini del memorandum d'intesa di Islamabad sono cristallini e pubblici, tutti possono vedere e pubblici per tutti da vedere, ha scritto su X a commento delle dichiarazioni con cui Katz lasciava intendere di avere nel mirino la guida suprema Mojtaba Khamenei. Intanto la stima è che ci siano almeno decine e decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, questo l'ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze Giovanni Maria Iannucci oggi alla Camera. Ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari ai rifugiati palestinesi nel vicino Oriente rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario ed aggrava le sofferenze di quanti vivono già in condizioni precarie. Lo ha ribadito in una dichiarazione letta durante una riunione del comitato dedicato all'Assemblea Generale la missione permanente di osservazione della Santa Sede presso le Nazioni Unite di New York. La delegazione vaticana nella sua dichiarazione ha sottolineato l'importanza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, ovvero l'UNRWA, rimarcando che il suo lavoro rappresenta un sostegno essenziale per milioni di rifugiati palestinesi. Ora andiamo in Ucraina perché il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'Unione Europea svolga pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Questo ha sottolineato Martin sul castello di Dublino, per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone. Ora una notizia italiana, perché nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie Alessandro. Cambiamo scenario e parliamo dell'emergenza umanitaria in Venezuela, dove è ancora corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando finora oltre 1900 vittime. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni appunto dalle scosse. Finora migliaia coloro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 i dispersi, ripetiamo 42.600. Drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Come spiega al microfono di Paola Simonetti il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini.
4: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgenza assistenza umanitaria, e di questi appunto la metà erano bambini. Quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti, ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere, e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi. Quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
5: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
4: Quando si parla di assistenza umanitaria, abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti, e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza, perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò di cui c'è bisogno per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati. E poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza, anche delle zone di mobilità, stiamo fornendo molte sedie a rotelle, molti materiali ricreativi per i bambini. Perché questo? Perché innanzitutto i bambini disabili pagano un prezzo, come dicevo prima, molto alto in termini di protezione, ma poi perché tanti bambini sono per strada, tante famiglie sono per strada, e quindi garantire loro comunque una continuità anche in questi disastri, anche in queste situazioni, relativa per esempio al disegno, al giocare, all'andare tra virgolette a scuola, è fondamentale. Quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
5: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
4: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione, perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento, e quindi di conseguenza c'è tensione. Però è un popolo estremamente attivo, le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto ai funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude, per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi, e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno, però ecco, il popolo pieno di forza, e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi e quindi questo è il mio appello, poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante, perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
5: Il taglio dei fondi umanitari, in particolare statunitensi, ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto quante risorse mancano all'appello?
4: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica, e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari e che, lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura di che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario. Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza, proprio per cercare di spiegare subito forniture e personale, però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela, hanno inciso e come. Ora la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi, anche importanti, è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto indirizzarli verso quelle che sono le necessità che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.
1: Mari sempre più caldi è quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia diffuso oggi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un trend in aumento confermato proprio in queste ore anche dal programma europeo Copernicus. Edoardo Valentino ha raggiunto telefonicamente la dottoressa Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'ISPRA e curatrice del rapporto, per commentare la gravità di questi dati e quali sono le ripercussioni del cambiamento climatico. Ascoltiamo.
6: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi. Il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie, che parte dal 1982, quindi un valore rilevante, con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020, che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media. L'aumento della temperatura dell'aria provoca lo scioglimento dei ghiacciai, e questo è un dato ovviamente molto preoccupante, e quindi lo scioglimento del ghiaccio insieme a l'aumento della temperatura del mare, che provoca l'espansione termica dell'oceano, determinano l'innalzamento del livello del mare. E noi in Italia abbiamo tante città costiere, tanti chilometri di costa, sicuramente è un problema da affrontare nel futuro.
7: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo aumento?
6: Possiamo agire su due fronti fondamentalmente. Uno è quello della riduzione delle emissioni, quindi cercare di passare a energie rinnovabili, l'innovazione industriale, cercare di appunto di ridurre le emissioni per evitare che il riscaldamento globale si intensifichi sempre di più. Però diciamo che i risultati di questa riduzione delle emissioni si vedrebbero fra decine di anni, perché sono processi lenti. D'altro canto possiamo agire anche sull'adattamento, quindi cercare di predisporre, di mettere in atto delle azioni che possano contrastare il cambiamento climatico, ad esempio nelle città costruire delle tetti ombreggianti, fare delle strutture che possano dare ombra alla popolazione. Si parla anche di rifugi climatici, che sono delle strutture costruite proprio per la popolazione magari più fragile, meno ambiente, che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
7: Aumento delle temperature significa anche siccità e disponibilità d'acqua in calo?
6: In parte sì, perché ovviamente la siccità è legata alla quantità di precipitazione, però in condizioni di precipitazione scarse le alte temperature favoriscono anche l'evaporazione e quindi influisce anche il caldo sulla disponibilità di risorsa idrica. Al momento le piogge che sono state abbondanti a nord sono riuscite a risolvere la disponibilità idrica del passato, mentre al sud nel 2025 sono rimaste delle condizioni condizioni di severità idrica media e alta, ma soprattutto in Sicilia la severità idrica è rimasta alta per tutto l'anno, quindi permangono alcune criticità che sono attenzionate, diciamo, sono sotto monitoraggio.
7: Alluvioni, frane e valanghe, fenomeni sempre più intensi. Qual è l'impatto del cambiamento climatico?
6: Allora, il nostro territorio è un territorio soggetto a questo tipo di eventi, anche per la conformazione, per motivi vari. E sicuramente il cambiamento climatico può aggravare e intensificare fenomeni di questo tipo, perché con il cambiamento climatico c'è, abbiamo detto, una maggiore temperatura del mare e quindi una maggiore evaporazione e disponibilità maggiore anche di umidità relativa nell'aria, e tutto questo provoca poi fenomeni più intensi, più violenti, perché c'è più energia nell'atmosfera in sostanza, e quindi assistiamo sempre più spesso a fenomeni intensi. Ad esempio anche nel 2025 ne abbiamo avuti diversi, purtroppo anche con alcune vittime. Ricordiamo l'alluvione in aprile in Val d'Aosta, in Piemonte, nord occidentale, dove piogge eccezionali hanno provocato saturazione del suolo, nevicate abbondanti in quota, frane, allagamenti, valanghe, e purtroppo c'è stata una vittima, come anche a novembre in Friuli Venezia Giulia, quando un sistema temporalesco ha scaricato una grande quantità di pioggia e c'è stata poi l'esondazione di un torrente che ha allagato il paese di Versa, Cormont, e purtroppo anche lì ci sono state due vittime, perché c'è stato appunto acqua, fango che hanno portato via, poi hanno colpito anche il centro abitato.
1: L'odore del mare, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Lampedusa attende Papa Leone il 4 luglio e noi ci avviciniamo a questo evento. Il pontefice, ripercorriamo anche quello che sarà il calendario, il pontefice raggiungerà l'isola siciliana in aereo e decollerà dall'aeroporto di Ciampino alle 7:45 alle 9. Leone sosterrà prima al cimitero dove offrirà un omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro per la benedizione della targa che intitola lo stesso a Papa Francesco e il saluto ad alcuni migranti. Alle 10:30 è in programma la celebrazione della messa, terminata la quale, dopo i saluti ad autorità, bambini, ammalati e volontari, il pontefice si dirigerà all'aeroporto per decollare alle 12:30. L'atterraggio a Ciampino è previsto alle 13:45 e infine il Papa rientrerà in Vaticano. Che cosa significa questo viaggio? Che, lo ricordiamo, ripercorre quello che era stato poi la prima visita di Papa Francesco fuori dal Vaticano nel 2013. Questo anniversario, vediamo cosa significa questo anniversario e come l'isola attende Papa Leone, con l'intervista di Salvatore Cernuzio a Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che comprende la diocesi di Agrigento, comprende anche Lampedusa.
2: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità, con un'attenzione ai popoli in movimento, ai migranti. La visita, come sapete, è anche un percorso spirituale, mi permetto di dire, come è stata strutturata, no? Perché Santo Padre, arrivando all'aeroporto, si sposta subito al cimitero in forma privata, per un momento di raccoglimento personale, nella preghiera, davanti alle tombe di alcuni migranti. La sosta sarà fatta lì dove riposa il piccolo Yusuf, bambino piccolo che è stato lì inumato insieme ad altri. Ed è questa carezza che i morti in mare non ricevono, questa comunione con chi ha lasciato la vita terrena per entrare nella vita eterna, però non perdiamolo di vista questo aspetto.
3: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
2: Non è cambiato molto, perché gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze, che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa. Quando arrivano, prima c'era più una prossimità con la comunità locale. Agli inizi venivano ospitati nelle case, venivano aiutati a trovare qualche indumento asciutto, venivano rifocillati, qualcuno aveva la possibilità anche di fare un po' di igiene personale per togliere l'acqua di mare e, ahimè, anche i segni del carburante a volte, che è terribile. Tutto questo da anni non c'è più, perché una volta che è entrato in funzione il dispositivo, ed è una cosa buona, almeno per certi versi, il dispositivo dei vari governi, la situazione è stata assunta dalle forze presenti sull'isola, che sono tante. Quindi lo sbarco, usiamola magari con le pinze, la parola, però lo sbarco è abbastanza militarizzato, è sotto il controllo delle forze dell'ordine nelle loro varie declinazioni.
3: E la Chiesa invece cosa fa in tutto questo contesto?
2: Io uso l'espressione cerca di umanizzare lo sbarco, per quanto è possibile stare sul molo, perché ecco, questo via via sta cambiando ed è sempre più difficile per i volontari stare sul molo. Questo piccolo gesto è un gesto che sembra banale, magari, cioè che stai, gli dai una bottiglietta d'acqua che danno anche insomma le organizzazioni dello Stato, dai un bicchiere di tè caldo, guardi negli occhi. Secondo me la cosa più importante è di guardare questi uomini, queste donne, questi bambini negli occhi.
3: E che è una cosa anche non scontata in un momento in cui a livello politico si parla di remigrazione. Lei cosa pensa di questo?
2: E io penso che la remigrazione è contro il Vangelo, ma l'ha detto il Papa, quindi che lo dica io alla fine. Insomma, è una logica che è sempre più restrittiva, guardi, è sempre più restrittiva questa logica. È il punto di vista che cambia, perché il punto di vista con cui i governi, l'Italia e il resto dell'Europa, guardano i migranti è un punto di vista securitario, ma il punto di vista che conserva l'umanità, la dignità umana e anche l'umano che è in noi, certamente non può essere questo, ma è quello del, con le parole del Vangelo, che poi lì le troviamo le parole giuste. Ero forestiero, mi avete accolto, mi avete quantomeno ospitato, non mi avete fatto morire, insomma, almeno questo, che non è poco.
1: E questo era Monsignor Damiano, Arcivescovo di Agrigento, che ci ha parlato un po' di come avvengono gli sbarchi e di come è cambiata la vita delle persone, ma anche dei migranti che arrivano a Lampedusa in questi 13 anni di differenza. Abbiamo accennato anche alla Guardia Costiera e in un'intervista di Gabriella Ceraso ascoltiamo una delle motovedette operative, che è il comandante tenente Flavio Verde, che ci racconta un po' quello che fanno e anche loro quali sono le aspettative per questa visita.
0: La visita del Santo Padre nel 2013 è stata per noi un momento, per l'isola di Lampedusa e per la Guardia Costiera, un momento di grande importanza, è un momento molto significativo. Quel gesto ha richiamato ulteriormente l'attenzione sul valore della vita umana in mare e quindi anche sulla nostra responsabilità che ogni giorno abbiamo nel effettuare l'attività di soccorso, un'attività che viene svolta sempre a favore di chiunque ogni giorno, di mattina, di notte, in ogni condizione meteomarina. Quindi è stata anche una sorta di riconoscenza dell'impegno che ogni giorno noi svolgiamo in mare, ma anche una consapevolezza sempre più forte del grande dovere, della grande responsabilità, del ruolo istituzionale che noi abbiamo e che quotidianamente mettiamo in campo.
4: Parliamo del mare di Lampedusa. Il mare di ieri e il mare di oggi. Lampedusa è da sempre rimasto un punto centrale del Mediterraneo per una serie di vicende. Ecco, quali sono i vostri compiti in questo mare che voi attraversate tutti i giorni, giorno e notte?
0: Certo, Lampedusa ovviamente rappresenta un'area di grande rilevanza nel Mar Mediterraneo. Possiamo definirlo un po' come il pontile d'Europa sul Mediterraneo stesso ed è in questo contesto che noi svolgiamo tutti quelli che sono i nostri compiti istituzionali, quale corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, tra cui ovviamente principalmente l'attività di soccorso in mare, l'attività di salvaguardia della vita umana in mare e quindi il coordinamento delle operazioni di ricerca e di soccorso, senza trascurare ovviamente l'attività di vigilanza sulla sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e la vigilanza sulle attività della pesca. Queste sono tutte attività che noi svolgiamo ogni giorno senza sosta, attraverso una costante presenza in mare e attraverso un dispositivo di uomini e mezzi particolarmente formato che ci permette di affrontare ogni esigenza operativa che caratterizza l'isola di Lampedusa in questo particolare e importantissimo tratto di mare.
4: Parliamo ancora della vostra attività. Il momento del soccorso è sicuramente uno dei momenti più delicati e anche significativi, non solo penso dal punto di vista professionale, ma proprio dal punto di vista umano, no? Quando iniziate, quali sono i principi? Quali sono i principi che vi muovono?
0: Il soccorso ovviamente è la principale attività che noi come Guardia Costiera svolgiamo e si basa su un principio fondamentale che è la tutela della vita umana come priorità assoluta ed è un'attività che noi svolgiamo ogni giorno a favore di chiunque si trovi in difficoltà in mare senza alcuna distinzione sulla base di quelle che sono normative nazionali, internazionali e delle procedure operative codificate che hanno come obiettivo principale quello di effettuare un'attività di soccorso in modo più rapido ed efficace. e noi qui su Lampedusa effettuiamo questa attività con un dispositivo navale molto importante e con un personale formato ad affrontare ogni tipologia di emergenza in mare.
4: Negli anni la vostra attività ha avuto, anche in base alle situazioni, no, che cambiavano, ha avuto delle modifiche in termini proprio di risorse, di organizzazione, di forze?
0: Assolutamente, nel corso degli anni la Guardia Costiera di Lampedusa è stata progressivamente rafforzata in termini di incremento del personale, incremento dei mezzi nautici e incremento delle capacità operative, e questo è un segnale concreto, un segnale tangibile della grande attenzione che da sempre il corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera dedica all'isola di Lampedusa, che è un'isola che merita tanto, e il corpo ha sempre garantito un'attenzione particolare all'isola di Lampedusa. Questo aumento di personale, questo aumento di mezzi ci permette appunto di demandare a tutti quelli che sono i nostri doveri sull'isola di Lampedusa e in generale nel Mar Mediterraneo, attività che sono appunto l'attività di soccorso, ma anche tutte quelle attività a favore dell'utenza in mare, a favore dell'ambiente marino, a favore del corretto uso della risorsa della pesca, ma anche tutela delle risorse archeologiche.
4: Allora, cosa accade quando arriva, c'è un allarme, no? C'è una segnalazione, cosa accade dal punto di vista operativo per affrontare un'emergenza in mare?
0: Certo, noi quando riceviamo una segnalazione, che può venire attraverso vari sistemi, può essere telefonica, attraverso la radio, su canali d'emergenza o attraverso anche varie comunicazioni, noi ci attiviamo immediatamente e il soccorso viene affrontato attraverso un coordinamento che può essere di livello locale, regionale o nazionale, ovviamente in relazione alla portata e alla complessità dell'emergenza stessa. Sicuramente la prima fase, che è anche la più importante, è quella della raccolta delle informazioni e la valorizzazione di queste informazioni, perché avere informazioni precise ci permettono di determinare quello che è l'approccio più efficace per quella specifica situazione, quindi la tipologia di nave coinvolta, quante persone sono coinvolte, se abbiamo delle problematiche sanitarie, il contesto di mare in cui viene svolto quell'emergenza. Tutte queste informazioni ci permettono di determinare il corretto impiego del dispositivo aeronavale che è in dotazione al corpo delle capitanerie di porto, quindi sia motovedette, assetti navali, ma anche assetti aerei, e laddove il caso necessita anche un impiego combinato di assetti navali e di assetti aerei, oltre che anche il coordinamento di assetti navali già presenti in aria, che hanno tutti l'obiettivo di garantire una risposta che sia quanto più rapida ed efficace, volta a tutelare appunto la vita umana in mare.
4: La prossima visita del Santo Padre sarà sull'isola, un nuovo evento a distanza di 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Cosa spera da questa presenza anche per il vostro impegno, per la vostra presenza in mare?
0: Allora, sicuramente noi siamo, così come tutta l'isola di Lampedusa, aspettiamo questa visita con grande emozione. Con grande emozione e con grande orgoglio. Questa visita sarà sicuramente qualcosa di molto importante e di molto significativo. Noi personalmente siamo molto emozionati perché è molto felici per poter vivere una giornata così importante, così come l'è stata nel 2013. E anche in questo caso vediamo questa vicinanza anche come un riconoscimento dell'impegno di tutti coloro che ogni giorno svolgono l'attività a mare, in ogni condizione. E sicuramente questa vicinanza è qualcosa che ancora di più aumenta quella consapevolezza e quella responsabilità che noi abbiamo ogni giorno nel dover effettuare l'attività di soccorso, quindi salvaguardare con tutte le nostre forze e con tutti i nostri mezzi la vita umana.
1: E poi c'è la società civile. Nasce Rete Lampedusa, promossa da Pietro Bartolo, per costruire una nuova narrazione sulle migrazioni, fondata su diritti umani, canali regolari e responsabilità europea. La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti, afferma Bartolo, ex europarlamentare e medico in prima linea nel soccorso dei migranti sbarcati nell'isola. Rete Lampedusa vuole affermare l'esatto contrario. La migrazione è una realtà complessa che va affrontata con serietà, strumenti concreti e canali legali, ribadisce. Dunque, grazie a questo organismo saranno creati corridoi umanitari e lavorativi per permettere ai migranti di arrivare in piena sicurezza. Bartolo racconta ad Alessandro Guarasci anche l'attesa per l'arrivo del Papa.
5: Devo dire che siamo orgogliosi, tutta Lampedusa che viene il Papa, e continua l'azione di Papa Francesco, tant'è che verrà dedicato proprio in quell'occasione a Papa Francesco, ma lo Papa loro cambierà nome e verrà, diciamo, il patto per il Papa Francesco è chiamato Molo Papa Francesco, quindi questo è già per noi una grande cosa. E poi la sensibilità di questo Papa nei confronti dell'immigrazione, per quanto mi riguarda, comunque sicuramente mi dà molta speranza e molta fiducia che le cose possono veramente cambiare. Evidentemente nella Lampedusa, per quello che Lampedusa ha rappresentato per la migrazione, che ancora continua a rappresentare, continua a salvare, continua, tant'è che la visita del Papa è al cimitero dei migranti, cimitero, poi la porta d'Europa, e quindi che rappresenta la migrazione e tutto quello che Lampedusa e i lampedusani hanno fatto, e poi al Molo Favore, e poi la messa, ovviamente, quella sicuramente farà bene a tutti. Ecco, ascoltare il Papa in presenza per noi è stato sempre un po' difficile, arrivare comunque per la popolazione lampedusa, arrivare a Roma, ascoltare il Papa in presenza, quindi puoi immaginare la grande partecipazione, il grande interesse che c'è, e quindi, perché per noi il mare è tutto, e tutto quello che viene dal mare è benvenuto per noi, e quindi sicuramente anche chi viene con l'aereo, come il Papa, anche lui è benvenuto come tutti i turisti, ma ovviamente in modo particolare il Papa insomma, che è qualcosa di straordinario.
6: Qual è l'obiettivo di questa rete Lampedusa? Volete cambiare in qualche modo la narrazione dei migranti? Non è proprio semplicissimo in un'Europa che tende invece a respingere?
5: Beh, certo, lo sappiamo, l'ho vissuto tra l'altro sulla mia pelle, 5 anni in Parlamento europeo, abbiamo avuto tutti contro, è ovvio che è difficile, però ci dobbiamo provare. D'altronde la speranza, il giubileo della speranza è quella che ci deve sostenere, perché le cose devono cambiare, non è possibile ancora continuare in questo modo, criminalizzando queste persone, donne, uomini e bambini, e ovviamente facendole morire anche nel Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, lungo tutte le rotte, tutto questo perché noi non li vogliamo far arrivare regolarmente, perché se potessero arrivare regolarmente tutto questo, tutte queste morti, tutte queste sofferenze, tutte queste tragedie si eliminerebbero. Certamente bisogna parlare con una voce unica, ecco perché l'obiettivo principale di Rete Lampedusa è quello di mettere insieme tutte quelle organizzazioni, tutte quelle associazioni del terzo settore, cooperative, che operano proprio, diciamo, nel campo della migrazione, ma insomma non solo della migrazione, che si occupano delle persone più fragili, e parlare con una voce sola, perché siamo tantissimi. In questi anni, sono 20 anni, più di 20 anni che giro per tutta l'Europa incontrando scuole, associazioni, insomma anche fino all'altro ieri ero in provincia di Brescia, poi ero a Formia, e quindi credo che siamo molto di più rispetto a quelli che la pensano diversamente, solo che siamo disorganizzati. Ecco, allora vorrei dare una organizzazione a tutto questo, quindi parlare con una voce sola.
6: Bartolo, che cosa le rimane della sua esperienza di medico a Lampedusa?
5: Beh, io da medico a Lampedusa fin dal primo sbarco ho assistito a tutti gli sbarchi, devo dire notte e giorno, in quel modo favoloro. Io ci ho passato 30 anni della mia vita, sa, notte e giorno ho incontrato tantissime persone, ho cercato di curarle, salvarle quando è stato possibile, ascoltate, soprattutto ho ascoltato queste persone per capire, e devo dire, e non è un modo di dire, perché spesso si dice che loro mi hanno dato a me più di quanto io ho dato a loro, è la verità, mi hanno fatto riflettere, mi hanno insegnato tantissime cose, soprattutto la gratitudine, gente che veramente che crede nella riconoscenza, gente che è venuta a trovarmi dopo anni e anni, che è arrivata in Europa, si figuri, per ringraziarmi semplicemente per quello. Sono persone straordinarie, non sono dei nemici, sai, in questi 30 anni ho visto tantissime persone morte, ho dovuto fare centinaia, migliaia di ispezioni cadaveriche, e questo è un record che mi fa tanto male, che ancora ora ne parlo e sto male, devo dire, perché sono persone, donne, uomini, bambini, quanti Alan Kurdi, perché tutti quando hanno visto quel bambino sulla spiaggia in Turchia, tutti si sono, come dire, in qualche modo indignati, giustamente, il mondo intero. Beh, di Alan Kurdi ne ho viste centinaia, nessuno più si indigna.
6: Insomma, quello che le fa male, da quello che mi sembra, è anche l'indifferenza, vero?
5: Le persone continuano a morire, le persone continuano ad arrivare. Proprio all'inizio del ciclone R sono morte più di 1000 persone, però nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno. E questo è immorale, e questo è vergognoso, eppure sono delle persone come quelle di Gaza, come quelle della Palestina, come quelle degli altri dove ci sono tutte quelle guerre, anche queste sono delle persone, però nessuno,
6: certo,
5: nessuno ne parla, non ne parlano perché ovviamente devono dimostrare che hanno risolto il problema, queste persone ci possono aiutare, perché noi siamo in pericolo, noi i nostri figli abbiamo problemi demografici, culturali, economici, sociali, medico-scientifici, abbiamo un sacco di problemi e queste persone possono aiutarci a risolvere i nostri problemi, ma con dignità però, non come succede adesso che vengono abbandonati, vengono emarginati, vengono buttati nei campi dove muoiono sotto questo sole, dove vengono schiavizzati, dove vengono bruciati vivi qualche volta, o qualcuno magari gli salta un braccio e viene buttato in mezzo alla strada con un braccio dentro una cassetta. Questo è vergognoso, veramente è qualcosa di immorale, dico io.
6: Ma come aiutare queste persone a rimanere a casa loro? Tanti di loro vorrebbero.
5: Spesso ho sentito dire aiutiamola a casa loro, oppure ho sentito dire Piano Mattei, tutte bolle vuote. Ecco, con questo progetto, con questa rete Lampedusa, ma nel piccolo, ecco, vorremmo fare quello che si dice da 30 anni, cioè dire aiutiamolo a casa loro. Perché questo? Perché intanto li aiutiamo a casa nostra, li facciamo venire, perché ovviamente non possiamo che fare questo, e magari, ecco, quello che abbiamo fatto, ci abbiamo fatto, preso accordi con delle imprese, la Confindustria, Confcommercio, che hanno bisogno di tutte queste persone, e magari appena arrivano con i visti, ovviamente regolarmente, arrivano con gli aerei, vanno a lavorare, continuano la loro formazione, e magari dopo 2-3 anni, quando desiderano loro, dopo aver appreso tutta quell'esperienza, quel know-how che possono andare poi a implementare nel loro paese, se vogliono li aiutiamo a ritornare, ad aiutare ad aprire delle imprese e là, ecco, aiutarli a casa loro.
1: E allora l'attesa è per sabato prossimo, ma continuate ad ascoltarci nei prossimi giorni con altre interviste e contributi in attesa appunto dell'arrivo di Papa Leone a Lampedusa, oltre ovviamente alle cronache di sabato mattina e del primo pomeriggio. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare, da Bruno Orti dietro al vetro, ora la linea ai programmi della Radio Vaticana.
7: È il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già capito?

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.